0: Ancora in diretta dai microfoni di Piazza Unione Sarda a Cagliari, ed è a Cagliari che voglio restare perché domani ci sarà una bellissima iniziativa al Lazzaretto in occasione di storie di protezione civile, quindi una giornata della protezione civile. Si terrà proprio a Cagliari questo incontro che vedrà protagonisti, oltre chiaramente la protezione civile, istituzioni e tanti giovani. Per parlarne meglio qui con me l'ingegnere Mauro Merella, direttore generale della protezione civile regionale. Buongiorno
1: a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora, una giornata importante quella di domani che vi terrà occupati per tutto il giorno, con un messaggio molto importante, ed è su questo che vorrei focalizzarmi subito, insomma l'appello ai tanti giovani affinché possano diventare volontari. Oggi nell'isola c'è bisogno di nuovi volontari.
1: Assolutamente sì, c'è bisogno di nuovi volontari in realtà in tutta Italia, però noi facciamo la nostra parte con riferimento alla regione Sardegna, e quindi questa giornata regionale della protezione civile, che viene celebrata per la prima volta quest'anno perché è stata approvata la nuova legge di disciplina del sistema di protezione civile in Sardegna, è proprio l'occasione per lanciare questo tema: costruiamo insieme la protezione civile del futuro, tra governance, volontariato e nuove sfide. È un'occasione proprio per cercare di avvicinare i giovani, in particolare al mondo del volontariato e alla protezione civile.
0: Esatto, è proprio così. Insomma, in cosa consisterà in poche parole la giornata di domani, che dalle 9 alle 19, lo ricordiamo, al villaggio del Lazzaretto vi vedrà protagonisti?
1: Domani sì, ci sarà tutta la giornata il villaggio della protezione civile con tanti gazebo e tante organizzazioni che faranno delle dimostrazioni, delle simulazioni anche partecipate, coinvolgendo i visitatori. La mattina sarà rivolto più alle scuole e il pomeriggio invece più alla cittadinanza. Contemporaneamente la mattina ci sarà la celebrazione della messa bonaria, perché il Padre Pio, San Pio, è il patrono dei volontari di protezione civile, quindi il 23 settembre non è una giornata casuale, è stata scelta anche per questo motivo, e di pomeriggio invece ci concentriamo proprio su queste tematiche di cui parlavamo, quindi parliamo di ondate di calore, antincendio, e poi di come cercare di avvicinare i giovani al mondo del volontariato.
0: Esatto, e come farlo oggi? Queste iniziative, insomma, sono un esempio delle tante attività che mettete in campo proprio per rivolgervi ai giovani. Come fare, quale messaggio dare oggi affinché, insomma, si capisca il valore anche e il ruolo della protezione civile, specialmente in un'isola come la nostra?
1: In un'isola come la nostra, dove ci sentiamo per certi aspetti anche isolati dal resto del continente, diciamo così, è molto importante cercare di fare squadra coinvolgendo sempre di più i giovani e le istituzioni, fare sistema. Stiamo portando avanti tante iniziative in tutte le direzioni, sia anche proprio con relazioni e con i volontari di altre regioni italiane come i gemellaggi, ma anche lavorando in progetti di livello europeo. Vogliamo veramente cercare di attrarre i giovani in questo mondo, perché ovviamente i giovani rappresentano, diciamo sempre, il nostro futuro. Dobbiamo combattere lo spopolamento di alcune zone interne, in particolare della nostra regione, quindi diciamo che non è un discorso isolato, ma si inserisce in un contesto molto molto ampio di politiche che sta portando avanti la regione.
0: Assolutamente. Noi torniamo tra poco, aspetti con noi, ascoltiamo un brano e poi continuiamo a parlare di giovani e protezione civile.

0: Eccoci qui, 8:56 ancora in diretta dei microfoni di Radio Lina. Io sono Alessandra Ragasse e c'è in diretta qui con me il direttore generale della Protezione Civile Regionale, Mauro Merella. Parlavamo della giornata che domani li vedrà coinvolti, la giornata regionale della Protezione Civile, e non solo, insomma, un'occasione per rivolgere lo sguardo ai giovani, al futuro anche dei volontari, ma se posso anche rivolgere uno sguardo al passato. Possiamo dire ormai l'estate 2026 forse archiviata. Qual è il bilancio, il primo bilancio che possiamo tirare, insomma, riguardo l'estate 2026?
1: L'estate 2026, se ci riferiamo in particolare al lato incendi, è stata più o meno andata in media come numero di incendi con quello che sono gli ultimi anni. Però dal punto di vista delle superfici boschive, per fortuna gli incendi sono stati minori rispetto ad altri anni, ma non, facendo questi bilanci, in realtà quello che viene da esprimere è che veramente comunque gli incendi sono troppi e ci stanno veramente distruggendo il futuro. E poi ci sono veramente delle ferite atroci, come l'incendio di Arzana, ma l'incendio della Maddalena, dell'Isola di Santa Maria, e altre ferite, come altri incendi che ci sono stati quest'estate. Poi i cambiamenti climatici sono ormai un po' sulla bocca di tutti, però veramente le ondate di calore di quest'estate stanno facendo riflettere. Sarà uno dei temi che tratteremo veramente con tutte le istituzioni nella giornata di domani, per cercare di capire quali misure di adattamento porre in essere. Tante iniziative, ma in particolare per i giovani, in futuro noi punteremo molto sulla scuola regionale di protezione civile, proprio per entrare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, e iniziare veramente a lavorare con i giovani proprio già dalla scuola, e poi altre iniziative che metteremo su per veramente creare delle collaborazioni.

0: protezione civile. Quindi abbiamo tante iniziative in mente, proprio perché, perché impariamo ogni giorno dagli eventi, da ciò che si verifica nel nostro territorio, nel resto del mondo, e cercare di trovare delle azioni che possano consentirci di affrontare le sfide, ahimè, che il futuro ci riserva.
1: Assolutamente, assolutamente sì. Dopotutto poi l'estate che abbiamo appena vissuto, erede anche di un inverno altrettanto difficile, insomma, con il ciclone che ha colpito la nostra isola. Anche lì voi siete stati ovviamente sul campo, in prima linea, per cercare di aiutare i sardi e la Sardegna. Ingegnere, come si diventa volontari oggi?
0: Si diventa volontari iscrivendosi in una delle tante organizzazioni di protezione civile che sono presenti sul territorio regionale. Ci sono delle aree della Sardegna dove ci sono tantissime organizzazioni, altre dove in realtà ce ne sono di meno. Stiamo anche lavorando con i sindaci e in collaborazione con le altre organizzazioni per stimolare l'associazionismo un po' in tutta la Sardegna. Diventare volontario significa anche seguire dei percorsi formativi che sono molto importanti, perché il volontariato di protezione civile è un volontariato organizzato e professionalizzato. Ci sono anche all'interno del mondo del volontariato tante figure professionali, cioè il contributo che viene dato è veramente un contributo a 360 gradi. Si parte dalla pianificazione fino alla gestione dei campi, anche alla gestione delle cucine, dei elettricisti, idraulici. Ci sono tutte le professionalità, perché nel momento in cui si verifica in particolare un'emergenza dobbiamo veramente creare squadre, affiancarci attraverso il volontariato alle istituzioni per dare un supporto molto importante.
1: Assolutamente, grazie davvero, grazie a
0: grazie
1: a lei. E, insomma, lo ricordiamo, domani l'appuntamento a Lazzaretto, villaggio della protezione civile, dalle 9 alle 19 per la giornata regionale della protezione civile. Grazie Mauro Merella, noi torniamo tra poco ancora qui su Caffè Corretto.
2: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
1: E sono le 9.12, noi siamo ancora qui in diretta dai microfoni di Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas e nel frattempo mi ha raggiunto qui accanto a me il nostro Lele Casini.
3: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Insomma, Lele, oggi finalmente possiamo dire archiviato un grande tema.
3: Sì, uno, no? uno dei temi che dall'inizio dell'estate intorno al Cagliari, l'affare Maldini, si è sgonfiato ieri. Finalmente sono arrivate queste analisi che hanno dato soprattutto esito negativo alle sostanze stupefacenti, quindi chiarito il problema, Maldini può godersi la convocazione in nazionale e poi tornare a Cagliari dopo gli impegni con la nazionale. Sono quattro le partite che deve giocare l'Italia per la Nation League, poi tornare assieme al compagno di squadra in nazionale romano a Cagliari per riconcentrarsi sulla squadra rossoblu. Quindi archiviato anche questo.
1: Archiviato. Mettiamo, ma perché si è portato avanti così
3: tanto? Che non arrivavano i test che confermavano la negatività, eventualmente era ovvio che rimanesse ancora quella cosa appesa. Lui era sicuro, aveva detto in tutti i modi che era, esatto, che non aveva assunto sostanze stupefacenti, fine discorso. Rimane comunque chiaramente il ritiro dalla patente, perché quei due gin tonic a quanto pare
1: quelli non li possiamo cancellare, dici.
3: E quelli non si possono cancellare perché quello è stato assolutamente accertato, però pagherà per questo, ecco.
1: Assolutamente, assolutamente.
3: Però, sai, se ci fosse stata anche l'assunzione di sostanze stupefacenti, saremmo andati in un altro campo e chiaramente anche dal punto di vista sportivo poteva creare qualche problema.
1: Assolutamente vero. E quindi nel frattempo ora si potrà godere la convocazione in nazionale.
3: Sì, sì, sì.
1: Quando i primi risvolti di questa convocazione?
3: Allora, bisogna vedere se giocherà anche lui e anche Romano. Sono impegni difficili, stiamo parlando di Belgio, Francia, Turchia, stiamo parlando di nazionali molto interessanti, però io credo che magari qualche spazietto si possa ritagliare. La Nation League è importante, ma non è come una qualificazione agli europei o ai mondiali, però l'Italia deve entrare con una mentalità giusta.

0: giusta. Mancini chiaramente non è lì per accontentarsi, un po' curiosi perché ha convocato veramente tanti giocatori e soprattutto molti che nessuno si aspettava, quindi curiosi di vederlo.
1: Assolutamente, perfetto. Invece il Cagliari?
0: Il Cagliari riprenderà mezza settimana, quindi ancora qualche giorno di riposo e poi diciamo che questa sosta, io ho fatto la domanda a Pisacane prima di Udine, ha detto che comunque è una cosa che gli piace l'accorpamento della sosta, sia perché va bene per la nazionale, perché così il CT può lavorare per più di due settimane con i giocatori e quindi anche mettere su qualche cosa. Nello stesso tempo, invece che avere due pause piccole, averne una più lunga, anche per le società è meglio, perché si può completare un mini ritiro soprattutto per quei giocatori che sono arrivati a fine mercato all'inizio di settembre, che magari non avevano fatto neanche un giorno di preparazione o si stavano allenando magari con il proprio preparatore, ma non è fare il ritiro con una squadra, con il resto della squadra, quindi sarà utile.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Salore a totus, sono Piero Marras. Sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra. Alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15. La domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Caffè Corretto.
1: 9:22 in punto, ancora qui su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Fabio Leoni. Noi torniamo tra poco con l'ultimo ospite della puntata, ma prima parlare d'amore di Safe.

0: amore.
1: 9.25, ancora per pochi secondi, noi siamo qua in compagnia dell'ultimo ospite della puntata, eccoci, grazie Andrea per averci raggiunto, Andrea Deida direttamente dall'unionesarda.it, per darci gli ultimi aggiornamenti, come sempre partiamo dalle strade.
2: Eh sì, buongiorno Alessandra, buongiorno a chi ci ascolta. Assolutamente partiamo dalle strade perché ci sono stati due incidenti, uno nella notte sulla statale 554 all'altezza di Quartucciu e un altro questa mattina a Cagliari. Partiamo dal primo. Allora, a Quartucciu c'è stato uno scontro alle 4.30 tra un furgone e un'auto. C'è un ferito e sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. A Cagliari invece in questo momento si registrano code all'ingresso della città tra la statale 131 e Viale Monastir, precisamente all'altezza della rotatoria nei pressi del cimitero. C'è stato uno scontro tra un'auto e una moto. Sul posto c'è la polizia municipale per i rilievi e due ambulanze. Ancora non conosciamo esattamente la gravità della situazione, sicuramente nelle prossime ore avremo aggiornamenti in merito. Parliamo poi di una notizia di cui abbiamo dato conto già da ieri, perché alla Caritas c'è un allarme stipendi. Oltre un centinaio di dipendenti lamentano ritardi appunto nell'erogazione degli stipendi. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGIL, che ha chiesto appunto alla Fondazione San Saturnino di dare delle informazioni più chiare in merito ai ritardi. Abbiamo sentito anche il direttore della Caritas cagliaritana, Don Marco Lai, il quale ha spiegato che i ritardi sarebbero dovuti a tutta una serie di crediti che deve ancora recuperare la Caritas e che arriveranno. Ci saranno aggiornamenti anche questa mattina, perché alle 12 è previsto appunto un incontro tra la Caritas e la CGIL, funzione pubblica che si sta occupando del caso.
1: Benissimo, grazie mille. Vedo come sempre, insomma, l'abbiamo già detto in apertura della nostra trasmissione e in apertura del giornale online, si parla di istruzione, l'allarme della scuola sarda, insomma lo abbiamo detto, sono circa 35.000 gli studenti in meno
2: sì,
1: di 10 anni.
2: Diciamo che la scuola sarda vive problemi singolari.

0: domani. Buona giornata.
1: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
2: Sono le 2:30.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas, su Radio Lina.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara su Radio

0: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, con Michele Ruffi, su Radiolina.
1: Bentrovati, questa è l'Isola delle Imprese. Oggi parliamo di crescita, di sviluppo delle aziende, in particolare delle aziende sarde, e parliamo anche di formazione. L'ospite di oggi è Marina Puricelli Sdabocconi, benvenuta.
2: Buongiorno, buongiorno Michele, ben trovato.
1: Marina Puricelli è una docente della Sdabocconi, ma è anche direttrice della scuola d'impresa di programma US, che poi è il progetto di alta formazione del gruppo L'Unione Sarda. Conosce bene qual è il tessuto imprenditoriale sardo, anche perché nell'ultimo anno, insomma, ha avuto modo di diciamo di toccare con mano che cosa vuol dire, anche di visitare diverse imprese. Allora, professoressa, partiamo proprio da questo. Nell'ultimo anno ha avuto modo di conoscere la realtà imprenditoriale sarda, la conosceva anche prima, ma adesso ha avuto appunto è andata sul territorio. Che impressione ha avuto di questo mondo?
2: Allora, preciso che faccio riferimento a questo osservatorio particolare, che è stato quello dei partecipanti alla prima edizione del corso di sviluppo manageriale che Sdabocconi ha realizzato in partnership con l'Unione Sarda. Quindi parliamo di una trentina di realtà imprenditoriali. Allora, così di primo acchito direi tre differenze con le piccole e medie imprese familiari del continente e in particolare della parte più industrializzata d'Italia, cioè il nord. Le aziende sarde che avevo in aula hanno sicuramente un'identità fortissima. Una di queste, ma ne cito una, ha addirittura come claim aziendale, come slogan aziendale, 100% Sardegna, e non è nel food, non è negli alimentari, quindi c'è questa identità forte che deriva dalla presenza di radici ancora sentite, radici familiari. C'è una terza differenza, i tre aspetti che cito sono legati a mio avviso rispetto alle aziende del continente, in particolare a quelle lombarde, piemontesi. Questi imprenditori di prima o seconda generazione, in prevalenza di prima o seconda generazione rispetto a quelli che incontro a Milano, che sono ormai anche di terza e quarta generazione, non sono finanziarizzati, cioè non hanno ancora ceduto ai fondi, al private equity, fanno ancora impresa.
1: Vogliono mantenere il controllo anche.
2: Esatto, cioè sono ancora dei maghi, nel senso che dal nulla producono qualcosa, non si sono ancora, mi faccia dire, un po' venduti alla finanza, cioè non fanno semplicemente soldi coi soldi, come vedo fare in parecchi esponenti delle terze e quarte generazioni nel nord Italia. E questo per me è estremamente positivo, perché il vero ruolo dell'imprenditore è quello di realizzare cose laddove non ci sono, no?
1: Lei ha detto identità forte. E famiglia sono i due caratteri principali, insomma, delle aziende che ha conosciuto, e forse è una diretta conseguenza questo non piegarsi, tra virgolette, alla finanza.
2: Esatto, dico però anche un limite, nel senso che ecco, non ci sono, questi tre sono aspetti estremamente positivi, una forte identità, delle radici forti e la voglia ancora di fare impresa. Ecco, se devo dire invece un'area di miglioramento, che è un po' l'altro lato della medaglia, lo accennava lei Michele, no? Questa voglia di controllo che rischia di essere scarsa propensione alla delega, eccesso di controllo quotidiano, potere ancora fortemente accentrato solo, no, nelle mani e nella testa di uno, o di una, quindi insomma sul tema della delega si può migliorare, però mi sembra ci siano segnali e sensibilità in questa direzione positive.
1: Errori che magari si fanno in buona fede, però poi possono incidere nella gestione di un'azienda. Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica.

0: Dunque, posso citare, tre casi, sono veramente aggiornata su tre casi, in tre settori completamente diversi di aziende, magari cito il settore, insomma non faccio precisamente i nomi, ma chi ha orecchi per intendere può intendere, un ristoratore, siamo ad Oristano. Una grande catena di distribuzione nel settore del bricolage e della casa e un'impresa che opera nel mondo alimentare diciamo, dall'allevamento alla distribuzione nei supermercati. Sono tre casi molto diversi anche per età degli imprenditori. Il ristoratore è molto giovane, la realtà della distribuzione, sono diversi, insomma, tre fratelli, una sorella, il papà, ormai anziano ma ancora presente, la realtà alimentare è una cooperativa, quindi realtà molto diverse che
1: Composizioni
0: hanno però.
1: diverse, sì.
0: Appunto condizioni anche di contesto molto diversi che hanno effettivamente mi hanno raccontato di cambiamenti che loro legano al corso. Il ristoratore, per esempio, ha deciso di concentrarsi sempre di più su quello che stava facendo, di fare sempre meglio quello che stava facendo, uno degli slogan che usiamo nel corso. E invece di quest'estate dedicarsi all'apertura di un possibile secondo locale, si è concentrato sul primo, aprendo, allargando il primo, creando uno spazio verde. Insomma, mi dice con questa focalizzazione ha raggiunto il risultato migliore di fatturato, ma soprattutto di EBITDA, di tutta la storia della sua attività. Quindi era contentissimo. Ho trovato nella fattispecie poi un ragazzo, parliamo veramente di un ragazzo giovane, cambiato anche nel modo di porsi con la clientela. Ha acquisito un linguaggio, uno standing che sicuramente prima del corso, sono le sue parole, lui non aveva. È proprio un'altra persona, anche dico nel modo di porsi con i suoi clienti. Secondo caso, quello della distribuzione, è un'azienda molto conosciuta in Sardegna, ha 12 grandi magazzini, opera nel settore del bricolage. Lì i fratelli, assieme al papà, hanno deciso proprio di impegnarsi. Hanno proprio fatto cadere a terra alcuni insegnamenti del corso e hanno deciso di impegnarsi in un percorso di sviluppo organizzativo. È un gruppo che ha ambizioni di crescita, ambizioni non velleità, cioè sicuramente questa azienda ha spazio per crescere ulteriormente. Per accompagnare questa crescita hanno deciso di lavorare sui loro collaboratori, valorizzandoli, dando loro competenze, di management, sviluppando proprio la prima linea manageriale. In quell'azienda hanno deciso di passare, diciamo, dal modello familiare dell'uomo solo al comando a un modello più manageriale e lo stanno facendo investendo proprio risorse nello sviluppo dei loro collaboratori. Ultimo esempio, l'azienda alimentare, un'azienda anche questa molto conosciuta in Sardegna e non solo, siamo nell'ambito ittico. Loro hanno scelto dopo il corso di fare innovazione in un prodotto maturo. Le cozze, tanto per non fare nomi, e hanno dato vita a una nuova linea di prodotto precotto e sgusciato, orientato quindi a un consumatore che non vuole solo un prodotto di alta qualità, ma vuole anche un servizio. Allora, fare
1: Tre
0: innovazione
1: strategie
0: nell'ottico.
1: diverse, tre strategie diverse,
0: Esatto,
1: ma
0: tre
1: la
0: strategie
1: finalità
0: diverse.
1: poi è quella di crescere, quindi il fine è proprio quello. Continuiamo a parlarne dopo la pausa.
2: L'isola delle imprese su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. L'isola delle imprese su Radiolina.
1: Eccoci tornati in studio, l'isola delle imprese, Marina Puri.

0: Cellis da Bocconi in collegamento. Stavamo descrivendo le tre strategie di crescita di tre diverse aziende sarde. Poi la finalità era sempre la stessa: crescere, cercare di crescere, di conquistare nuove fette di mercato o di mantenere comunque quelle che già si hanno. Non sempre è difficile, non sempre è facile, professoressa, però mettere in pratica gli insegnamenti. Lei insegna appunto spesso davanti imprenditori, la teoria è facile, si studia, poi però metterla in pratica non è semplicissimo.
1: Eh beh, sì, e qui diciamo, Michele, la responsabilità è anzitutto di noi docenti, nel senso che l'impegno che ci siamo presi nell'ambito del programma Unione Sarda, che ripartirà a ottobre con la seconda edizione, ci aspettiamo ancora una trentina di persone, e poi faremo anche un corso advanced, un corso progredito per chi vuole proseguire in questo percorso. La responsabilità deve essere anzitutto di noi docenti, cioè in aule come questa, nata da questa collaborazione, non si può fare teoria fine a se stessa, bisogna veramente impegnarsi a formulare e a dare strumenti che siano immediatamente spendibili da parte degli imprenditori. Gli imprenditori non hanno tempo da perdere e hanno bisogno di avere soluzioni concrete ai loro problemi. Solo così ci conquistiamo la loro fiducia, solo così li teniamo sintonizzati, no? Il programma dura 8 giornate, è un programma molto intenso, sono giornate lunghe. Tenere un imprenditore seduto, no? Dietro a un banco, come se fosse a scuola per 8 ore, richiede davvero da parte dei docenti, e questo l'impegno mio e dei miei colleghi, una capacità di offrire spunti immediatamente praticabili. Poi la palla passa ai partecipanti, e devo dire i 3 casi che ho citato sono casi, per esempio, ma ce ne saranno anche altri, questi sono quelli che ho visitato settimana scorsa, sono casi di imprenditori che davvero hanno saputo filtrare le cose che abbiamo detto e hanno saputo poi tradurle in pratica. Ma proprio nei 3 casi ho ritrovato frasi che io e i miei colleghi dicevamo in aula, linee guida che io e i miei colleghi abbiamo teorizzato, e qui la bravura è da riconoscere ai nostri imprenditori sardi, che non hanno semplicemente ascoltato, non si sono fatti scivolare un po' addosso le cose che abbiamo detto, ma le hanno prese e le hanno portate a piccoli passi nelle loro aziende.
0: Bravura sia degli imprenditori, ma anche bravura poi dei docenti, che sono riusciti a, insomma, far breccia nelle loro menti. Ci fermiamo per un'altra pausa musicale.

0: Eccoci tornati in studio, l'Isola delle Imprese, Marina Puricelli in collegamento. Professoressa, non posso non farle una domanda sull'intelligenza artificiale, che ormai è quotidianità nelle vite di tutti noi, insomma la utilizziamo in diverse maniere, anche le imprese la utilizzano. Qual è il consiglio? Perché qua c'è il rischio di rimanere indietro, cioè chi non usa l'intelligenza artificiale rischia di rimanere indietro forse.
1: Certo, allora ma cercherò di essere molto sintetica su un tema la cui portata
0: gigantesco,
1: no, si dice, sarà clamorosa se non apocalittica. Allora, per me l'intelligenza artificiale è come fosse una bomba atomica, no? Che se data nelle mani di un bimbo ignorante, nel senso di un bimbo che ignora, diventa pericolosissima. O per usare un'altra metafora, no? meno nefasta, l'intelligenza artificiale è un bolide, è una Ferrari di Formula 1, una McLaren data in mano sempre a un bambino, no? Che se non è preparato rischia davvero lo schianto, pericoloso per sé e per gli altri che sulle tribune rischiano di essere investiti. Allora, paradossalmente, nell'epoca del transumanesimo, nell'epoca dell'intelligenza artificiale spinta, diventa ancora più importante l'umano. Nell'epoca in cui andiamo oltre l'intelligenza umana, diventa ancora più importante il giudizio, la capacità di analisi, la capacità di verifica della persona, del professionista, dell'imprenditore, dei suoi collaboratori. Cioè, per me ci sarà ancora più bisogno di formazione, ancora più bisogno di formazione umanistica, però, perché usare bene l'intelligenza artificiale vuol dire saper fare innanzitutto le domande giuste. Per fare le domande giuste devi essere preparato. Inoltre, quando poi no, il mostro, l'intelligenza artificiale, produce risultati, produce soluzioni, devi anche saperle verificare, perché non tutte saranno ideali, non tutte saranno giuste. Quindi diventa fondamentale anche la capacità proprio di verifica, di analisi. E quindi per me ci sarà sempre più bisogno di persone con il cervello funzionante, non con il cervello all'ammasso, di persone che non delegano tutto all'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale può sicuramente darci una mano, la dobbiamo sfruttare, ma dobbiamo essere preparati come, no, un pilota di Formula 1 che si allena in continuazione e allora poi vince.
0: Certo, anche perché la macchina che guidava Nuvolari non è la stessa che guida adesso Kimi Antonelli, sono due macchine completamente diverse, però chiaramente il valore dell'uomo è sempre al centro, perché se non sai guidare la macchina ti vai a schiantare. Abbiamo finito il tempo, grazie alla professoressa Sdabocconi Marina Puricelli, e abbiamo concluso questa puntata dell'Isola delle Imprese. A martedì prossimo.
2: L'Isola delle Imprese, la Sardegna che produce, su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 3:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
3: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
4: Il Cagliari in diretta.
5: Sa Radiolina. I Sonus Tessa Terra Nostra.
6: Nel loro disco Inghirios, pubblicato nel 2022, le Balentes recuperano leggende della Sardegna, come quella del demone Sorammala, che cacciato dai diavoli dell'inferno, si rifugiò sul monte Sant'Andria, ai piedi del quale sorge Urune. Quella leggenda è raccolta nel brano Sorammala, che ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Franco Russo e il suo gruppo in Tue Saoghe Mia.
1: Al sapore di un saluto di benvenuto ai forestieri che approdano nell'isola, questo brano dei nuoresi Istentales, cantato in italiano, si intitola Bene Bennios.

vento in poppa, leva l'ancora dal porto. Finalmente possiamo anche salpare. Comandante, non dirotti il nostro sogno. Questa gente

0: Fu scritto nel 2011 per essere l'inno della flotta sarda varata dalla regione, questo brano che abbiamo ascoltato dagli Stentales.
1: Uno dei motivi di maggiore successo dei D'Azenda del primo periodo è senz'altro Carrasecare. Lo ascoltiamo da Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda.

0: Abbiamo ascoltato Carra Secare, brano che figurava nel primo disco dei Tazenda, inciso nel 1989.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Buongiorno, sono le 12.33, Luca Neri al microfono, Giuseppe Valdés in regia, in diretta su Radiolina con La Strambata. Apriamo questa seconda puntata settimanale della Strambata tornando sul tema di apertura della puntata di ieri, lunedì 21 settembre. Avevamo introdotto il tema del tetto agli stranieri nelle classi delle scuole italiane, un tema che è caldissimo in questi giorni dopo le dichiarazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E lo facciamo innanzitutto partendo da dei numeri, visto che ieri ne abbiamo detto qualcuno, però abbiamo i numeri sardi che vengono proposti oggi a pagina 3 dell'Unione Sarda. Sono 5.660 gli studenti con cittadinanza non italiana iscritti nelle scuole sarde. Abbiamo anche un grafico che ci mostra quali sono le nazionalità principali: Romania, Marocco, Cina, Senegal, Ucraina, Albania e Filippine. Si tratta del 3% del totale. Anche oggi affrontiamo questo tema con Gianni Zanata, collega di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
3: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radiolina.
2: Beh, diciamo Gianni che i numeri confermano un po' quello che abbiamo detto anche ieri, cioè che si tratta comunque di una percentuale molto bassa, estremamente bassa, il che fa pensare che in questo momento sia un tema, sì, che riguarda principalmente un aspetto quasi da elettorale, insomma, visto che ci avviciniamo alle politiche del 2027, forse del 2027, vediamo se magari ci saranno sorprese in questo senso. Numeri bassi che però hanno scatenato un po' di reazioni.
3: Eh sì, perché come ha detto qualche analista politico, Meloni, parlando di questo argomento, ha utilizzato una clava demagogica, insomma, facendo leva appunto su quella che è la paura dello straniero. Noi abbiamo sempre questo problema ormai in Italia, la paura dello straniero, di chi non è come noi, chi non ha lo stesso colore nostro. Stiamo ancora così, stiamo ancora parlando. Ci dimentichiamo invece che, come ha detto un'insegnante nera, tra l'altro, della provincia di Roma, dovrebbero essere i bambini a scegliere e a capire chi sono e a definirsi loro soprattutto. È una cosa importante secondo me, perché stiamo guardando questa realtà scolastica con gli occhi da adulti e invece non la stiamo guardando con gli occhi dei bambini, che giocano semplicemente e imparano giocando. E giocando imparano anche l'italiano, soprattutto i bambini stranieri.
2: Beh, la prova che questo discorso riguardi di fatto più gli adulti dei bambini, che poi sono i destinatari del provvedimento, arriva anche dalle parole del ministro Valditara, che ha un po' espresso quelli che dovrebbero essere dei criteri per definire quanti ragazzi, dove mettere i ragazzi stranieri. E lui ha parlato anche del fatto che gli stessi genitori di quegli studenti stranieri dovranno di fatto studiare la lingua italiana, perché dice: se poi i ragazzi a scuola studiano l'italiano ma poi quando tornano a casa non studiano l'italiano, è tutto inutile.
3: Io sono

0: Le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema della scuola, tetto agli stranieri. Ti leggo il virgolettato dal sito del Corriere della Sera. Gianni, la scuola prepara tutti, ha detto il Presidente della Repubblica, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione. Deve stabilire legami, conquistare la fiducia delle famiglie, aiutare a non formare ghetti, a non alzare barriere, a rendere più sicure le nostre comunità, a unire e non lacerare, superando i muri della diffidenza e dell'incomunicabilità. La scuola è chiamata a produrre coesione
1: Mi
0: sociale.
1: sembrano parole perfette, diciamo così, a cui hanno fatto eco altre parole che sono arrivate sempre ieri dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Zuppi. Anche lui ha parlato di integrazione, scuola come integrazione, quindi niente barriere, anche perché la scuola deve portare messaggi di pace e di giustizia. Io credo che siano parole, comprensibili a tutti e responsabili, diciamo così.
0: Anche perché, Gianni, il tema riguarda proprio la possibilità che degli studenti siano spostati. Si dice, si raggiunge un tetto, un numero di stranieri, se si supera quel numero di stranieri, quel numero in eccesso va spostato in una scuola vicina. Io penso adesso, anche forse facendo anche un discorso un po' banale, quando ero io a scuola, l'idea che mi potessero spostare in un'altra scuola, magari lasciare gli amici che conoscevo, ma anche semplicemente non farmi scegliere
1: Certo,
0: il
1: certo.
0: gruppo che volevo, sono piccoli traumi per i ragazzini che forse non ha neanche senso creare.
1: Sono traumi per i bambini, per i ragazzini, per i genitori, perché se è vero che in certi quartieri delle grandi città la popolazione straniera è molto alta e superiore a quelle italiane, quindi chiaramente le classi delle scuole sono frequentate per lo più da bambini stranieri e mi viene impossibile pensare a una forma di deportazione di questi piccoli studenti da una scuola all'altra, nelle scuole dove invece c'è la possibilità di risistemare la percentuale tra stranieri e italiani. La cosa singolare però forse già qualche giornale ha notato è che questa questione delle percentuali di studenti stranieri si applica anche ai cittadini e agli studenti europei,
0: Sì,
1: che in realtà dovrebbero essere già equiparati agli
0: anche agli
1: studenti
0: europei.
1: italiani.
0: Sì, l'aveva anche sottolineato lo stesso Valditara, insomma, che riguarderà anche gli europei, insomma.
1: Nell'Unione Europea però vige un'equiparazione anche amministrativa tra studenti degli Stati membri, quindi sarà curioso di capire come verrà articolata questa parte del decreto.
0: Anche perché poi sull'integrazione, adesso mi viene da fare una battuta calcistica, Gianni. È come quando, e mi sembra un po' come quando per contestare il livello basso della Serie A dicono ci sono troppi stranieri, mettiamo un
1: Esatto,
0: tetto
1: sì.
0: agli stranieri. Probabilmente non è quello, cioè il tema non è quello, perché anche gli stranieri, lo dicono perché vale nello sport come vale poi anche nelle scuole, se gli stranieri vengono integrati, riescono anche a creare un valore, sia per. Lo dico appunto per il calcio, per un campionato,
1: Certo.
0: ma sì, anche può valere anche nelle scuole. Secondo me, per un ragazzo, per un bambino, esce andare sin da quando è giovanissimo a confronto con culture diverse,
1: Ma
0: non è.
1: certo, c'è una crescita, c'è sicuramente una crescita nella fase di integrazione, perché è così che si sviluppano anche, come dire, non so come dirlo, però si sviluppano momenti non solo di integrazione, ma anche di conoscenza soprattutto, perché nel momento in cui metti in una stessa stanza un bambino che ha una cultura islamica, un altro che invece ha una cultura cattolica, un altro che invece magari ha un altro arriva dall'India o dal Pakistan o dal Bangladesh, insomma si crea proprio l'occasione per non solo integrazione, ma per conoscersi, per scambiarsi esperienze, e questo significa crescita,
0: Sì,
1: significa assolutamente crescita.
0: sono d'accordo. È probabilmente anche un po' un qualcosa che forse dovremmo imparare non solo ad accogliere, ma ad accettare, cioè semplicemente rendersi conto che il mondo del 2026 non può essere lo stesso del 1970 e 1980, il mondo va così e forse creare queste barriere, come ha detto il Presidente della Repubblica.
1: Ma sì, come diceva un preside qualche anno fa di una scuola romana dove c'erano tantissimi studenti stranieri, diceva: non è una scuola multietnica, è una scuola internazionale, come sai, come le grandi scuole internazionali dove ci sono
0: Sì.
1: magari le scuole private, è una scuola
0: Di solito sono
1: internazionale.
0: francesi.
1: Esatto, è una scuola internazionale. nazionale. Mi sembra anche

0: Bello.
1: Grazie, grazie Gianni Zanatta, alle
0: grazie a te,
1: 14.30 il telegiornale di Sardegna 1, grazie per essere stato con noi anche oggi.
0: Grazie a voi.
1: Adesso tra poco parliamo anche di sport, ci sarà Lele Casini.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58 minuti.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. La strambata.
1: Le 12.48 in diretta sulla Radiolina con la strambata, Luca Neri al microfono, ci ha raggiunto in studio Lele Casini.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Lele, per parlare anche di Cagliari, parlare di calcio. Voglio affrontare con te il tema del Cagliari, però legato adesso alla nazionale,
0: sì,
1: perché stiamo entrando nella in questa maxi sosta. Innanzitutto,
5: io sono favorevole.
1: Come te la vivi?
5: Sì, io bene, oltre perché fa sempre piacere avere due weekend liberi di seguito, ma a parte gli scherzi, io ho fatto domanda a Pisacane nel prepartita di Udine. Ero curioso di capire come la vivesse un allenatore, perché è la prima volta anche per lui avere a poca distanza dal ritiro, dall'inizio del campionato, 3 settimane per mettere il lavoro, che poi sono un po' di meno, perché
1: una specie di mini ritiro.
5: Infatti lui ha ammesso che era d'accordo, molto meglio così per la nazionale e per i club,

0: Ancora la maxi sosta per le nazionali, ne stiamo parlando con Lele Casini. Lele, ma ti aspetti anche qualche amichevolina, qualcosa che spezzi un po' queste tre settimane senza calcio?
1: Qualcosa in casa la faranno, immaginiamo, ma non sarà niente di che, immagino, poi non so se ci sia in programma. Anche no, perché giocano praticamente quasi ogni tre giorni, giusto? Perché devono fare quattro partite.
0: No, dico il Cagliari io.
1: Ah, il Cagliari, scusami, pensavo alla nazionale.
0: No.
1: Forse sì. Sì, qualcosa sì. Magari un...
0: qualcosa di locale.
1: Sì, qualcosa di locale. Poi bisogna capire anche la primavera è in campionato, quindi non puoi utilizzarla più di tanto, no. A meno che a mezza alla settimana, la prossima magari, potrebbe essere un'idea. E poi magari credo una partita la prossima domenica magari. Può essere non questa che viene, ma quella
0: anche
1: dopo.
0: Per continuare ad avere un po' minuti.
1: Esatto, e andrebbe chiaramente a dividere quel mini ritiro, come fanno normalmente nel ritiro, poi magari ci verrà dato il programma di queste due settimane, sarà interessante anche perché, ripeto, è una novità un po' per tutti, anche per i vari staff, vedremo cosa succederà, anche perché le domeniche sono gli altri campionati, quindi anche una partita con una squadra dell'Interland-Cagliaritano, del Mediocampidano, tutti sono impegnati nei propri campionati, sì. Sarà facilissimo.
0: Dei due, il rossoblu in nazionale, che antena con la nazionale italiana, sono Maldini e Romano. Maldini ha già 6 presenze con la nazionale, chiaramente con altre maglie.
1: Tu pensa se dovesse giocare e segnare?
0: Maldini.
1: Allora, cioè, per Romano, Maldini.
0: Beh, tra i due mi aspetto di vedere in campo
1: più Maldini.
0: Io più Romano.
1: Sì?
0: Ma sai perché?
1: Perché Romano entra in campo sicuro.
0: Esatto.
1: Devono come dire, bloccarlo. Devono farlo giocare. Quindi giocherà però basta un minuto. Quindi non...
0: Però Maldini, sai, ha anche molta concorrenza.
1: Sì, però...
0: Che ne so, c'è Sebastiano Esposito.
1: Sì, però in un momento in cui devi... sono 4 partite, ripeto, in 2 settimane non potrà tenere sempre la stessa formazione.
0: Certo, le ricapitoliamo, gioca venerdì Italia-Belgio, poi ci sarà lunedì successiva Turchia-Italia, poi si gioca Francia-Italia.
1: E poi...

0: E poi Italia-Turchia, nuovamente, quindi Italia. Sono quattro partite, tutte di Nations League, tutte partite ufficiali.
1: E tutte partite impegnative.
0: Sì.
1: E dovremmo entrare nell'ottica che anche in Nations League bisogna cercare di vincere, perché fa ranking, e il ranking ti permette di essere testa di serie nelle prossime qualificazioni.
0: E sei Mancini, cosa ha detto?
1: No?
0: Ha detto che vincerà sicuramente qualcosa nei prossimi quattro anni.
1: Nei prossimi quattro anni, sì, l'ho letto quello, sì.
0: Ci credi?
1: Può anche, che ne so, può anche vincere un'amichevole.
0: No, no, perché
1: stiamo parlando di trofei, stiamo parlando quindi di Nations League,
0: sicuro di vincere un
1: europeo
0: trofeo,
1: o mondiale.
0: È complicato, però il Mancini sappiamo però, ha queste abitudini. Lui quando si era insediato, diciamo nel suo primo periodo, quello trionfale, aveva detto: io punto a vincere.
1: Con una squadra obiettivamente che non era neanche favorita, era proprio ai margini.
0: Che però vista oggi, di tutto sommato, dici, beh, sì, tanto scarsa non era.
1: Sì, però l'Italia del 2006 era molto più forte vista oggi.
0: Certo.
1: Era già in calo.
0: E lui ha detto, puntiamo a vincere un trofeo.
1: Però sì, perché comunque alla fine Mancini, se non fosse per lo sgarbo di andarsene via per i soldi arabi, obiettivamente sì, è vero, non si era qualificato al mondiale, grave errore, ma l'hanno fatto tutti nell'ultimo periodo, quindi non è quello.
0: Possiamo dire che se tu ricevessi un'offerta da una radio araba rifiuteresti i milioni delle radio?
1: Io assolutamente sì, io fedele qua rimarrò sempre. Allora, il problema è che va a fare la radio cronaca in arabo, non lo so, quindi non è inutile, non posso. Non
0: però
1: posso.
0: Me lo immagino, sai, il reel su Instagram della radio araba, Lele Casini, l'urlo di Lele Casini.
1: Questo è il momento della presa in giro.
0: Sì, no, infatti Giuseppe adesso, cioè, basta così. Ti ricordi, saranno Maldini e Romano saranno il 23esimo e il 24esimo giocatore del Cagliari a giocare con la nazionale. Ti ricordi tutti gli altri 22?
1: Dobbiamo rimanere qua?
0: No, nel caso ti do appuntamento a domani.
1: A domani
0: allora ne parliamo. Grazie Lele Casini. Adesso le news nazionali e regionali.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. La strambata.
0: Le 13:11 minuti in diretta su Radiolina con la strambata, Luca Neri al microfono. È già tempo di Sanremo, siamo ancora a settembre, ma ieri c'è stata una prima giornata cruciale per quanto riguarda la grande kermesse. Perché? Perché Stefano De Martino ha presentato il suo nuovo Sanremo, lo ha fatto dagli studi Rai di Via Mecenate a Milano, e per noi c'era Angelica De Rico di unionesarda.it ed è in collegamento. Buongiorno Angelica.
4: Ciao Luca, buongiorno a tutti.
0: Allora, innanzitutto, che atmosfera si respirava? Siamo un po' in anticipo rispetto ai tempi, rispetto al solito.
4: Siamo in estremo anticipo, diciamo che eravamo tutti stupiti quando abbiamo ricevuto questo invito dall'ufficio stampa Rai, perché è la prima volta che il direttore artistico indice una conferenza stampa per presentare il regolamento. Il regolamento cambia ogni anno, anche solo per una virgola, e viene pubblicato sul sito della Rai, però Stefano De Martino ha voluto già entrare in confidenza con i giornalisti, sapendo che insomma, comunque alla fine si lavora un po' insieme quella settimana. Non eravamo tantissimi, devo dire, di solito ai preascolti c'è molta più gente, però c'era tanta gente collegata, e quindi eravamo tutti un po' curiosi di conoscere De Martino, di vedere un po' come si sarebbe approcciato. Vabbè, un ragazzo molto professionale, molto informale, ecco, su questo niente da dire, molto simpatico.
0: Ecco, infatti, perché poi ne abbiamo parlato anche nel corso di Caffè Corretto con Alessandra Ragas di questa prima giornata, però la cosa che mi interessava sapere da te, che eri lì, era anche vedere proprio come lui stesso avesse approcciato questa giornata, perché leggendo anche il tuo articolo, pagina 37 dell'Unione Sarda di oggi, mi pare di capire che abbia cercato un pochettino di renderla meno istituzionale, appunto, perché anche quando gli è stato chiesto delle quote rosa ha cercato subito di rompere la prima potenziale polemica.
4: Sì, diciamo che sicuramente è molto attento. Allora, lui vuole dare l'idea di essere una persona a quel sapone, e lo è, però si vede che è una persona che sta studiando tantissimo, anzi l'ho anche detto, ha detto che lui ha studiato praticamente gli annali di Sanremo perché vuole restare negli annali di Sanremo, cioè vuole che gli storici, no, del 2200 possano vedere Sanremo 2026 e vedere 2027, vedere insomma quale fosse la fotografia musicale del momento. Sa benissimo che ogni parola può essere diventare un titolo di giornale, per cui devo dire che era molto posato, molto attento, cercando di non strafare assolutamente. Devo dire che sulle quote rosa non sono stata molto soddisfatta della sua risposta, perché comunque ci sono vari meccanismi per cui magari si presentano meno donne, meno artiste donne, e quindi io sono anche per un forzare un po' il meccanismo, ma questa è un'altra storia, dai, lasciamo stare. Cioè, è l'unico momento in cui secondo me un pochino non mi ha convinto particolarmente,
0: perché ecco. Lui ha detto, lui per informare anche chi non ha sentito le sue dichiarazioni, ha detto che una cosa stucchevole, che comandano le canzoni, quindi non si fa un discorso di uomini e donne, ma semplicemente di canzoni, giusto per informare.
4: Esatto, cioè se le donne presentano delle belle canzoni verranno scelte, poi non sempre le case discografiche investono sulle artiste donne, quindi magari riceverà meno canzoni da donne, quindi io sono per spingere un po' il mercato in questo senso, anche tramite Sanremo, così le bambine guardano Sanremo e dicono che voglio fare la cantante magari.
0: E poi Angelica, sarà anche un Sanremo un po' complicato, perché potrebbe essere anche a ridosso delle politiche.
4: Esatto, potrebbe essere a ridosso delle politiche. Ovviamente la RAI su questo è ben preparata, ha detto che nel caso si garantirà la par condicio, ci saranno insomma le regole classiche della televisione pubblica, e poi se ci sarà una polemica insomma si dice pronto ad accettare le conseguenze della polemica, anzi quasi auspica una polemica, perché senza polemica che Sanremo è? Ora da capire insomma che tipo di polemica ci può essere, quanto sono larghe le sue spalle per gestire qualsiasi tipo di polemica, però insomma lo vedremo. Poi non è detto che saremo in pienissimo clima preelettorale, secondo me preferirebbe di no, ecco, se potesse decidere vorrebbe fare un primo Sanremo tranquillo dove si può dire un po' di più insomma.
0: Esatto, poi a seconda di come andranno le cose potrà essere anche un Sanremo post elezioni, bisognerà capire. Grazie ad Angelica De Enrico di unionesarda.it, che continuiamo sempre a leggere, sempre sul pezzo quando si tratta di Sanremo, delle questioni di sanremese. Chiaramente sarà anche quest'anno inviata e la ascolteremo volentieri. Adesso Elisa con Kintsugi.

0: Classica. La strambata su Radiolina.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina.
2: La strambata. Le 13:21 in diretta su Radiolina con la strambata, adesso Ligabue con qualcosa per te e poi dalla prima pagina dell'Unione Sarda il caffè scorretto di Antonio Masala.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 22 settembre 2026. L'immunità a cura di Antonio Masala. La massima va adeguata. La legge è, più o meno, diseguale per tutti. In ogni caso soggetta ad adattamenti suggeriti dalle opportunità che offre il potere. L'immunità parlamentare in un paese normale sarebbe bandita, ma nel nostro, perennemente borderline, resiste nonostante qualche aggiustamento a furor controllato di popolo. Un mese fa la Camera dei Deputati ha negato alla Procura di Roma l'autorizzazione ad acquisire le chat e la corrispondenza dell'ex sottosegretario Andrea Del Mastro nell'ambito di un'indagine che coinvolgeva una società. Hai voglia di ricordare che anche la moglie di Cesare deve essere al di sopra di ogni sospetto e Niccolò Machiavelli, dove men si sa più si sospetta. Niente, se la cantano e se la suonano. È recente l'acquisizione delle chat tra la senatrice Ilaria Cucchi e l'infettivologo Nicola Cocco da parte della Procura di Ravenna nell'ambito di presunti falsi certificati di idoneità dei migranti al CPR. La senatrice ritiene che le chat siano state acquisite illegalmente, ma assicura di non voler sollevare questioni con la Corte Costituzionale. Per concludere, non intendo avvalermi dell'immunità. Con la Cucchi in politica si può non essere d'accordo su tutto, ma rifiutare per quanto la riguarda l'immunità parlamentare la mette al sicuro da quelli che dicono «Lei non sa chi sono io». Spesso si tratta di un fesso. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina, la strambata.
2: 13 e 33 minuti in diretta su Radiolina con la strambata, Luca Neri al microfono, Giuseppe Valdés in regia. Apriamo adesso una finestra su un tema di attualità che riguarda un'emergenza sanitaria che sta vivendo l'istituto penitenziario di Uta. Affrontiamo il tema con il segretario organizzativo regionale di UIL Funzione Pubblica, Massimo Marceddu, che è in collegamento con noi. Buongiorno, buongiorno segretario.
3: Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
2: Cosa sta succedendo a Uta? Cerchiamo un attimino di dare una cornice al tema per poi affrontarlo nello specifico.
3: Sì, allora nell'istituto penitenziario di Uta si sta verificando una situazione che di settimana in settimana sta andando a precipitare per quanto concerne l'organico del personale. In modo particolare mi riferisco al personale infermieristico, perché rispetto a una partenza di solamente alcune settimane fa, in cui avevamo di fatto 28 infermieri presenti, ci ritroviamo oggi, dopo un po' di settimane, ad averne solamente 18, perché è un esodo oramai incessante e riteniamo ormai irreversibile se non si interviene col miglioramento delle condizioni di lavoro e con delle situazioni di riorganizzazione interna

0: 18. Va da sé che chiaramente il numero sia ritenuto insufficiente. Dal vostro punto di vista, come si dovrebbe intervenire? A quale numero dovremmo arrivare per rendere la situazione sostenibile? Se oggi sono 18 gli infermieri, concretamente, quanti dovrebbero essere?
1: Guarda, noi ci rifacciamo a dei dati oggettivi, quindi non, sostanzialmente non ci inventiamo niente, sono dati che noi raccogliamo sul campo perché siamo in stretto raccordo poi con la popolazione degli operatori sanitari che opera appunto quotidianamente all'interno dell'istituto. Noi andiamo a pensare che non troppi anni fa, parlo di un po' di anni fa per capirci, avevamo all'incirca 45 infermieri dentro l'istituto penitenziario che operavano con una popolazione carceraria che era anche inferiore numericamente parlando. E quindi questo è, noi riteniamo che sia il numero minimo di ripartenza per trovare degli equilibri accettabili, delle condizioni di lavoro per il personale che appunto impedisca che il personale vada incontro a situazioni a carichi insostenibili che alimenta un sistema, autoalimenta un sistema per la quale a fronte di determinate condizioni di lavoro, organizzative e quant'altro, poi la gente alla prima possibilità, alla prima finestra utile si dimette e se ne va a lavorare altrove. Quindi questo riteniamo che sia il numero minimo per poter fare funzionare la struttura carceraria rispetto a quelle che sono le esigenze che poi anche la popolazione dei detenuti che è andata a implementarsi e il blocco dei 41, del 41 bis è un blocco tutt'altro che semplice da seguire e da gestire in virtù di tutta una serie di situazioni, anche di accorgimenti che devi necessariamente adottare. Quindi il fatto di dover operare su tre bracci, su sette blocchi a cui si aggiunge il 41 bis, questo la dice lunga, popolazione che appunto cuba quasi 850 detenuti, di cui quasi tutti sono sotto assistenza sanitaria.
0: Ecco, questo è anche importante, insomma, capire il fatto che tutti questi detenuti abbiano proprio necessità pratica di avere questa assistenza. Tra l'altro diceva dei numeri che ci sono, che esistevano in precedenza, si parlava di fatto in proporzione del quadruplo rispetto agli infermieri attuali, chiaramente servirà un intervento straordinario. Magari ne parliamo tra pochissimo, ci dice in che modo si dovrebbe intervenire, cosa chiede Will Funzione Pubblica. Adesso sentiamo un brano. Goya di Fabri Fibra con i pinguini tattici nucleari.

0: Siamo in collegamento con il segretario organizzativo di UIL Funzione Pubblica, Massimo Marceddu. Parlavamo dell'emergenza sanitaria al carcere di Uta, un numero di infermieri insufficiente, sono solamente 18 con 8 operatori sociosanitari che si aggiungono a questi 18 infermieri per 840 detenuti, un numero che UIL Funzione Pubblica ritiene assolutamente troppo esiguo. Ecco, parlavamo dei numeri. Cosa si dovrebbe raggiungere? Il numero di infermieri che si dovrebbe raggiungere, di fatto, facendo due calcoli, il numero dovrebbe almeno triplicare, ecco, per tenerci bassi, ma per triplicare il numero di infermieri chiaramente servirebbe un intervento straordinario ed è proprio questo magari che chiedete voi, vi siete rivolti direttamente alla regione.
1: Sì, noi riteniamo che gli interventi da attuare siano molteplici e su più fronti, non su un fronte unico ma su più fronti. Noi crediamo anzitutto che sia un evidente errore lasciare la gestione della sanità penitenziaria unicamente all'azienda sanitaria, perché è una situazione notevolmente complessa, la situazione carceraria, che è impensabile che un'azienda sanitaria, che è già aggravata da decine e decine di problemi quotidiani che sono oggetto di cronaca appunto anche quotidiana, spesso e volentieri possa anche far fronte a una situazione così complessa. Noi riteniamo che ci debba essere una cabina di regia a azienda, a regione, con il provveditorato regionale all'amministrazione penitenziaria d'intesa anche col ministero. Perché? Perché riteniamo che per fare un reclutamento di figure sanitarie come quelle degli infermieri, ma poi potremmo anche discutere di altre eventualmente, ci debba essere una cabina di regia che sovraintende un po' aspetti che sono di più ampio respiro. Questo è il primo aspetto, e quindi riteniamo palesemente sbagliata la gestione unica da parte dell'azienda sanitaria. Dovrebbero essere fatti dei bandi regionali, non dei bandi aziendali, dovrebbero essere fatti dei bandi addirittura nazionali, se non addirittura internazionali, qualora non si raggiungessero determinati target. E questo è un aspetto che noi oggi non vediamo minimamente presente, anzi vediamo una notevole sottovalutazione al nostro modo di vedere della portata del problema, che di questo passo rischia di generare veramente una situazione in cui non si avranno più infermieri nella struttura penitenziaria. Inoltre su questo bisogna anche agire sulla leva dell'incentivazione economica, perché come la regione ha prestato attenzione e giustamente a realtà come il pronto soccorso, come le aree presidi delle aree periferiche o la medicina di base, stanziando anche degli importanti stanziamenti economici proprio per incentivare le situazioni, agendo anche in deroga a tutta una serie di problematiche, ha almeno in parte comunque calmierato quelle che erano le contingenze, le situazioni presenti in queste aree che diversamente rischiavano insomma di deflagrare completamente. E sul carcere noi chiediamo la medesima cosa, per esempio andando a integrare la delibera 3353 del 1° di luglio del 26, dove appunto vengono identificate e istituite delle indennità aggiuntive regionali specifiche per determinate aree, ad esempio. E poi bisogna agire anche sulla logistica dell'organizzazione interna, perché noi, se andiamo a pensare che abbiamo una struttura carceraria come quella di Utah, dove non abbiamo un montacarichi, un ascensore funzionante, ed emblematico quello che recentemente è successo, dove un detenuto ha avuto una situazione d'urgenza, trasportato in barella nel solo all'epoca montacarichi utilizzabile e funzionante, era occupato dal trasporto di rifiuti o di pasti, adesso non ricordo bene quale dei due fosse, e solamente la prontezza di intervento del personale che battendo urlando ha permesso lo sblocco del montacarichi e quindi il soccorso prestato al detenuto che era trasportato in barella per una situazione di urgenza, che fortunatamente si è risolta. Diversamente oggi staremmo magari qua a parlare di un altro epilogo e di altre situazioni.
0: Certo. Grazie allora per averci illustrato questa situazione al segretario organizzativo di UIL Funzione Pubblica Massimo Marceddu. La strambata fa una piccola pausa, torna tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini su Radiolina.

Le 13.49 in diretta con Luca Neri, la strambata su Radiolina. Tra poco sarà il consueto momento di Social Trend, ma prima per noi Joliet con Achille Lauro.

0: Con Enzo Asuni per Social Trend, buongiorno Enzo, abbiamo sentito Joliet con Achille Lauro, ma secondo te tra 30 anni Joliet sarà considerato come uno dei grandi artisti della canzone napoletana al pari di Gigi D'Alessio, Pino Daniele?
1: Secondo me lo supererà. Perché fondamentalmente Joliet abbatte anche un po' i muri attorno a Napoli, nel senso che comunque ci sono tantissimi ragazzi cagliaritani, ad esempio, giovani, che lo cantano come
0: se fosse
1: napoletani. Napoletani, tu lo canti?
0: Non ho questa dimestichezza col napoletano.
1: Ti avrei chiesto di tradurlo, mi sarei divertito parecchio. Ecco. Però passiamo da un tema all'altro: musica, cinema. Ti piace il cinema?
0: Sì. Ecco. Ho visto con colpevole ritardo Odissea. L'ho visto proprio qualche giorno fa, mi è piaciuto un po', qualche americanata di troppo, però
1: okay,
0: se fosse durato 2 ore e mezza anziché 3 ore, togliendo qualche scena un po' troppo americana, l'avrei gradito di più, però bellissimo film, per carità.
1: Ascolta, ma tu lo sapevi che le strioni, cioè si pensa, secondo alcuni, che si trovassero a Palau, quindi in Sardegna?
0: Ah sì?
1: Esatto.
0: Ah sì, perché io inizialmente, quando ho visto arrivare questa sorta di Power Ranger, ho detto, questi chi sono? Poi dopo ho capito.
1: Sì, sai che anch'io, l'unico punto in cui non mi sono, diciamo, destreggiato a capire in che parte dell'Odissea fossimo, probabilmente perché a scuola quella parte fanno saltare.
0: Sì, forse ci mancava.
1: Esatto, quindi però io ti dico, avresti dovuto vederlo questa settimana, perché sono il 24 settembre, c'è il cinema in festa, quindi biglietti del cinema è 3,50€.
0: Ho perso un'occasione, però c'è qualche altro film interessante. Ho visto quello, mi ispira molto quelli della storia di Willy Coyote, Beep Beep, versione romanzata in salsa, diciamo, non per bambini.
1: Ci sta. Io dopodomani, no, domani anzi, vado a vedere invece quello di adesso mi sfugge il nome, ma mi verrà sicuramente in mente prima della fine della puntata. Comunque, cinema in festa sino al 24 settembre anche in Sardegna. Il cinema costa 3,50€ e ci sono ovviamente delle sale aderenti. I cinema aderenti nella zona di Cagliari e dell'area metropolitana sono a Cagliari il Notorious Cinema, il Greenwich e il Cinema Odissea, a Quartuccio e a Sestu invece il Cinema The Space. Poi ci sono anche altre sale in Sardegna, da Sassari a Tortolì. Diciamo che a Nuoro abbiamo il Multiplex Prato, Tortolì il Cinema Garibaldi, Olbia il Cinema Olbia, Oristano il Cinema Ariston e Sassari il Cityplex Moderno. Quindi il palinsesto comunque in questo periodo è anche un palinsesto abbastanza ricco, anche un po' per risparmiare, eccetera, eccetera. Al prezzo di un biglietto magari riesci a prenderti anche popcorn.
0: E vale per tutti?
1: Vale per tutti,
0: cioè adulti, bambini,
1: sì, 3,50€ sino al 24, da ieri sino al 24 settembre questa cosa qui, la fanno generalmente anche a giugno, non è conosciutissima, però comunque permette anche di popolare il cinema anche magari in quei mesi che sono un po' mesi di stallo, ecco, perché diciamo che al cinema ci vai per lo più d'inverno, ecco, se ci sono 30 gradi magari non ti viene. Odissea un po' ha battuto i muri anche per questa roba qua, a parte Luca Neri che è andato a settembre, tutti gli altri l'hanno visto praticamente.
0: Sai che infatti nella sala ero da solo.
1: C'eri solo tu. Così hai detto mi porto nessuno perché tanto l'hanno già visto tutti, tu dici. E poi ovviamente tu sapevi che di questo cinema in festa hai detto io voglio pagare di più.
0: Esatto, ho detto no, vado la settimana prima che voglio incoraggiare.
1: Non ha guadagnato abbastanza il botteghino.
0: Il povero Christopher Nolan, cioè, facciamo riguadagnare qualche soldino. No, sì, c'è qualche film carino adesso al cinema, a parte che c'è ancora, visto quelli che sono andati in ritardo, c'è ancora il film di Spider-Man,
1: sì.
0: Che ha fatto lo stesso grandi incassi, c'è Serpenti, altro film, insomma. Che
1: devo andare a vedere quello di Luca Marinelli, adesso che hai detto Serpenti non so
0: bene. In calendario insomma ci sono bei film, poi secondo me un pochettino si sta riscoprendo il gusto
1: di andare al cinema. Io devo dire di sì.
0: Secondo me ha vissuto un periodo un pochettino di down, adesso sta di nuovo tornando. Beh, per esempio, Odissea, secondo me, visto non al cinema, non ha senso.
1: No, sono d'accordo. Poi, comunque, è anche bello il fatto che ci siano cinema, diciamo, più commerciali e cinema di nicchia. Quindi anche scoprire i diversi palinsesti.
0: Sei girare da cinema di nicchia?
1: Anche da cinema di nicchia. Cioè, diciamo che non mi dispiace anche scoprire registi indipendenti, robe varie, anche quelli sardi. Ad esempio, banalmente, l'anno scorso sono andato a vedere il film su Grazia Deledda di Tore Cubeddu, Grazia Deledda da giovane, è molto bello, poi unito anche a quello di Peter Marcias, Quasi Grazia, insomma devo dire che ci stava per chiudere un cerchio, Grazia Deledda a Roma nel suo caso, poi tra l'altro è anche in corsa per una possibile nomination agli Oscar, è tra i 21 film italiani designati per questa possibilità.
0: Facciamolo in bocca al lupo, chiaramente, essendo di origine, essendo sardo, un film sardo a tutti gli effetti. Grazie a Enzo Asuni, grazie a Giuseppe Valdesi in regia, a chi ci ha ascoltato anche oggi. Ricordo l'appuntamento come sempre domani alle 12.30 con la strambata, ma prima alle 8 ci sarà l'appuntamento con Caffè Corretto con Alessandra Ragas. Grazie a tutti.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus de s'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

0: Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi. È quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: C'è un album dei Tazenda, Bumba, del 2005, intriso di sonorità latine, con testi cantati anche in spagnolo. Fanno parte di un percorso iniziato pochi anni prima, in seguito all'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, che era stato presentato per la prima volta sul palco del festival Dromos nel 2000. Questa è Flor de mi alma.

0: Un ampio organico affiancava sul palco Itazenda nel loro concerto live all'interno dell'edizione del 2001 del Festival Dromos ad Oristano.
1: Per 9 volte brani del duo Puggioni furono scelti come sigla del programma Sardegna Canta. Uno di questi è Sardia. Lo ascoltiamo.

0: Era Sardia, brano del duo Pugioni che compariva anche nell'omonimo album inciso nel 1995.
1: A sorpresa, i Bandabeni sono tornati nel dicembre del 2019 producendo questo brano intitolato Gracias a Deu, firmato da Mario Biggio e Carlo Vespa, poi scomparsi nel 2020 e nel 2021.

Abbiamo ascoltato Gracias a Deu, ultima produzione dei Banda Beni, concepita 34 anni dopo lo scioglimento del gruppo.

0: Sono le 6:28.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8:05 con Alessandra Ragas su Radiolina. San Radiolina. I sono stessa terra nostra.
3: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali è la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: Era Farfalla, un brano di Luna Melis, eseguito all'interno del programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il cantautore di Tuili Franco Madau ha esordito discograficamente nel 1976 e a lui si deve la creazione di un'etichetta indipendente per la quale hanno inciso diversi artisti, non solo sardi. Qui lo ascoltiamo in un brano con il quale invita a farsi donatori di sangue.

0: Era Franco Madau, colto sul palco di Ignos a Sedilo nel 1994 con il brano Bai Donaddu, sottinteso Il sangue.
1: Il cantautore Gianluca Cozza è nato in Piemonte da genitori emigrati da San Giovanni Suergiu e vive in provincia di Torino. Ai ricordi dell'infanzia e delle estati trascorse nel paese dei genitori ha dedicato questo brano, inciso con il nome d'arte di Quinto Moro.

0: Era il ricordo autobiografico di Gianluca Cozza, raccolto in questo video realizzato con particolare cura. Si intitola Santu Anni, la San Giovanni Suergiu della sua infanzia.
1: Da un'idea di Antonio Lotta nascono nel 1992 a Seneghe gli Yanas, un gruppo che agli esordi esegue brani vocali a cappella o con l'accompagnamento di tastiere elettroniche o fisarmonica. Un esempio concreto è offerto da questo brano, comparso nel loro disco omonimo, in cui si racconta di fate e folletti.

0: Era l'ampio organico di 10 elementi degli Janas durante la loro esibizione alla terza edizione di Ignos a Sedilo nel 1997.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1983 Piero Marras chiude la pubblicazione di dischi con brani in italiano avviata nel 1977 con Fuori campo. Nel disco Marras, tra i nuovi brani composti dal cantautore nuorese, compare anche un motivo destinato a diventare una delle sue canzoni più popolari e amate. Quando Gigi Riva tornerà, qui in un breve passaggio per soli piano e voce.
3: Quando Gigi Riva tornerà.

0: era Piero Marras al piano in uno dei suoi motivi più amati, proposto al pubblico di E tutto finisce in musica, programma trasmesso da Videolina nel 1985.
1: I Train to Roots di Sassari rappresentano una delle formazioni sarde che con maggiore incisività si è inserita nel circuito nazionale, e non solo, della musica reggae. Il brano Running on My Way, che ascoltiamo, segnala la loro opzione per il filone inglese più che giamaicano di quel genere musicale.

0: Grazie.
1: Abbiamo ascoltato i Train to Roots dal vivo all'FBI di Quarto, dove nell'inverno del 2008 furono registrate le puntate di Sonora, programma trasmesso da Videolina e di cui il gruppo sassarese è stato ospite.
2: La voce di Andrea Parodi in uno dei suoi brani manifesto, Pandela, inciso nel suo primo album solista, Abacada, nel 2002.

0: Era Pandela, adattamento in sardo di un motivo africano interpretato da Andrea Parodi.
1: Sono le 6:59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
7: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 €. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 €. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
10: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
12: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
13: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
12: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
13: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
14: A Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
15: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
16: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
17: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Sono le 7:28.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
6: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
9: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
12: A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1,09 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Birra, motori.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto.
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: vita. Caffè Corretto. Rimani su Radiolina. Tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
6: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina, poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
5: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
6: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti,

0: Giletti e Porta a Porta ha parlato poi anche della procedura di infrazione della legge elettorale e del bollo auto.
1: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
0: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Radio Lina. Radio Notizie.
9: Prima edizione della GR Radiolina, buon mercoledì 23 settembre dall'Ele Casini e dalla redazione. In apertura, come di consueto, andiamo a dare uno sguardo alla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola e sull'app Unione Digital. Focus dedicato ai trasporti e al caro carburanti che si riflette anche sulla continuità aerea. Taglieremo altri voli anche sulle rotte della continuità. Per il caro carburante, la D di Aerotalia Gaetano Intrieri, dopo la cancellazione del Roma Alghero delle 22, annuncia ulteriori soppressioni. Si rischia anche l'aumento delle tariffe. L'assessora ai trasporti Barbara Manca: ci saranno sanzioni. Intanto l'incremento della spesa turistica tra gennaio e agosto è del 9,5%. E poi la fotonotizia centrale è dedicata alla raccolta differenziata e alla plastica trasferita nella penisola. L'emergenza legata allo smaltimento della plastica per ora si attenua, ma resta l'incertezza. Ieri vertice l'assessorato regionale dell'ambiente, i consorzi che si occupano del riciclo a settembre trasferite dalla Sardegna verso gli impianti della penisola circa 2.500 tonnellate di materiale, ma la crisi potrebbe ripresentarsi. E poi la politica regionale: entro il 30 settembre i gruppi consigliari in regione devono trasmettere al presidente dell'assemblea la destinazione dei consiglieri nelle varie commissioni. Ci potrebbero essere anche dei cambiamenti nelle presidenze. I piccoli partiti del campo largo chiedono appunto una presidenza di una commissione, il PD potrebbe lasciarne una in cambio del quarto assessorato. Incendio nella notte lungo la sala provinciale 91 a Capoterra, con le fiamme che si sono sviluppate vicino al cantiere di una nuova attività commerciale. L'intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 2 ha evitato che il rogo si propagasse. Non si conosce l'origine dell'incendio. Due appuntamenti per questa mattina a Cagliari con due conferenze stampa alla Camera di Commercio, largo Carlo Felice alle 10.30, la 13ª edizione di Savoris Antigus, evento itinerante nei borghi della Tregente e del Sarcidano. Stesso orario però nella sala retablo del Palazzo Civico, la conferenza stampa di presentazione della Camminata del Cuore organizzata da MSP Italia, Comitato Regionale Sardegna, in programma domenica 27 settembre al Parco di Molentargius. E chiudiamo col calcio, ultimo giorno di vacanza per il rossoblu dopo la vittoria di sabato a Udine, approfittando della lunga pausa del campionato, domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti ad Assemini. 3 giorni di lavoro, poi altra mini pausa, inizio settimana prossima per la ripresa fissata per martedì. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, fra poco Caffè Corretto con Alessandra Ragas, le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
3: Scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
12: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
13: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
14: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
15: Radiolina presenta Caffè Corretto.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 23 settembre, sono le 8.09 in punto, come sempre qui in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, oggi come qui in regia Manuel Cozzolino, vediamo il buongiorno. Allora, che dire, oggi primo giorno di autunno, l'abbiamo atteso, un autunno tanto agognato, specialmente dopo insomma l'estate difficile, pesante, caldissima che abbiamo appena vissuto. Quindi da oggi siamo ufficialmente in autunno, l'equinozio, cioè quel momento dell'anno in cui il sole si trova in corrispondenza dell'equatore e quindi il giorno e la notte dovrebbero essere pressoché uguali. Insomma, l'estate saluta, ci saluta e arriva la stagione delle vendemmie, dei raccolti, dei colori che cambiano e anche delle prime giacche, speriamo anche delle prime gocce d'acqua, anche se in Sardegna, diciamolo, ancora le spiagge sono piene, continuiamo ad indossare il costume, le temperature sono ancora ai miei vicini 30 gradi, basta, non ne possiamo più. Questo sarà sicuramente il tema conduttore della puntata di oggi. Parleremo di autunno in tutte le salse, insomma tema meteo, anche tema turistico, cercheremo di capire quanto l'autunno possa essere una stagione trainante nell'economia turistica della Sardegna, specialmente nei centri abitati montani e nel centro dell'isola, ma anche dal punto di vista delle campagne e soprattutto delle vigne. Quindi questo è il tema che autunno ci aspetta e cosa cambierà nelle nostre vite. Ma come sempre il nostro Caffè Corretto parla di attualità, parla di informazione, di tutte le news che trovate oggi nelle edicole o anche nei portali online delle diverse testate. Come sempre partiamo dando uno sguardo alle notizie regionali. Oggi l'Unione Sarda apre con i trasporti, il caro carburanti, la continuità che zoppica, insomma sono state sono stati soppressi altre tratte aeree che dall'isola ci conducevano insomma al resto del paese. E poi c'è la cronaca con altri episodi di malamovida, risse e bastoni nel centro di Cagliari. E poi la politica, che in realtà è un tema che vedremo anche sui giornali nazionali, insomma cresce la tensione tra la presidente Meloni e Mattarella, perché insomma lo scontro lo sappiamo, sul tetto. Il tema è il tetto agli studenti stranieri nelle classi. Ieri Mattarella ha replicato, parlando invece di inclusione, il fatto che questo tetto fosse contro un processo di inclusione, e oggi la replica di Meloni. Mattarella aveva fatto lo stesso, era un tetto già voluto da Mattarella, dice. E poi l'emergenza plastica, un'emergenza, forse ci avviciniamo alla fine, la plastica è stata trasferita nella penisola e quindi l'emergenza legata allo smaltimento per ora insomma si attenua, ma resta comunque alta l'incertezza. Nel frattempo vi segnalo anche oggi, con il giornale dell'Unione Sarda, che potete trovare in edicola o se preferite in versione digitale sull'app Unione Digital, anche l'inserto salute dedicato alla rickettsiosi, attenti alle zecche, papilloma virus, nemico invisibile. E mentre noi ci lasciamo, ascoltiamo un po' di musica assieme, io passerò insomma questi pochi minuti a leggere Gonne e Mostrine, il caffè scorretto a firma di Luigi Almiento. Torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Prius, 2 giorni in

carica, la plastica è trasferita nella penisola, quindi l'emergenza per ora si attenua, ma resta l'incertezza. Ieri il vertice all'assessorato regionale dell'ambiente, i consorzi che si occupano del riciclo dicono a settembre trasferite dalla Sardegna verso gli impianti della penisola circa 2500 tonnellate di materiale, ma la crisi, dicono, potrebbe ripresentarsi. Intanto i comuni chiedono maggiore condivisione delle informazioni e chiarezza sulle scelte operative. La provincia del Mediocampidano ha deciso di riaprire la discarica di Villa Cidro per fronteggiare il problema dei rifiuti. Queste e molte di più la cronaca poi ci porta a Gesico, dove la Proloco ritrova il quadro sparito, e a Cagliari cancellati oltre 2000 parcheggi. Questa è la notizia di apertura della cronaca di Cagliari. Ad Orgali, raccolta di fondi per la salma di Diba. Olbia invece, un incidente sul lavoro che ahimè ha causato la morte di un autista. Lo leggete a pagina 46 a firma del collega Busia. Insomma, noi torniamo tra poco ancora qui in diretta su Caffè Corretto, ma prima Talk to You.

0: negazione dell'inclusione, e oggi invece la Meloni risponde e da ministro fece una circolare. Intanto tensioni sugli stranieri in classe dopo le parole del presidente, appunto, come vi dicevo, deficit sopra il 3% resta il vincolo. Salvini ora lo scostamento di bilancio, nel frattempo Forza Italia frena, l'opposizione attacca. E la fotonotizia centrale invece della prima pagina del Corriere della Sera parla di sport, parla dei mondiali di ciclismo, tante belle notizie. Oggi è ieri la terza medaglia Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista. E poi il Corriere della Sera ci porta anche notizie di esteri. Ieri Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, questo è l'appello lanciato dal presidente Trump, accuse a Cuba e Iran. Sono l'uomo che ha ridisegnato la scena mondiale, dice Donald Trump parlando davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ho realizzato la pace mentre gli altri parlavano, con l'Iran un accordo o li anniento. E sugli altri fronti caldi ha detto: in Ucraina la guerra finirà prima di quanto si creda. Cuba è un regime fallito che cadrà, in Groenlandia due basi statunitensi dico no a piani per il controllo dell'intelligenza artificiale. Insomma, tante le dichiarazioni del presidente Trump, tanto che appunto il Corriere della Sera parla di Trump Show. E ancora Repubblica, circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. E poi ci sono notizie anche di economia, oggi il Sole 24 Ore, lo recupero subito, eccolo qui, apre con conti pubblici. L'Istat conferma il deficit 2025 al 3,1% e gela le speranze del governo di un'uscita anticipata dalla procedura UE per disavanzi eccessivi. Deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Ma come vi anticipavo, oggi la puntata sarà dedicata, dopo questa prima fase di rassegna stampa, all'arrivo dell'autunno, tant'è che tra poco avremo i primi ospiti, parleremo di autunno in tutte le salse, dal turismo al meteo fino ai vini, che i calici di vino che ci piacerebbe bere. A tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 28 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. radiolina.it.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
9: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte. Disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Niedita Spron.

0: pancake, ancora più semplici da preparare. Provale subito!
1: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
2: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
3: Caffè Corretto.
4: 8.32, ancora qui in diretta dai microfoni di Radiolina. Io sono Alessandra Ragas e noi torniamo tra poco con Caffè Corretto. Prima però sentiamo Kintsugi di Elisa.

0: Eccoci qui, bentornati in diretta sui microfoni di Radiolina. Abbiamo qui con me, mi ha raggiunto, la prima ospite della puntata, la dottoressa Daniela Falconi, presidente ANCI Sardegna e sindaca di Fonni. Buongiorno sindaca.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi primo giorno di autunno, lo abbiamo detto, l'autunno una stagione importante per quanto riguarda insomma la stagione turistica, specialmente nei comuni montani, lo sappiamo, tante sono le iniziative, la prima sicuramente Autunno in Barbagia, che ormai è diventato anche un po' un brand della nostra isola, lo possiamo dire.
1: Sì, assolutamente. Intanto qualche suggestione dopo il caldo che abbiamo passato quest'estate, c'è tanto bisogno non solo del fresco che già questi giorni almeno qua in montagna si sente, ma anche di quei colori, di quei profumi che accompagnano l'autunno, e la manifestazione si inserisce proprio in questo percorso rievocando comunque quelli che sono gli usi, le tradizioni, ma anche tutti i colori, i profumi che questa stagione, secondo me, non mi pare personale, bellissima, porta dietro.
0: Assolutamente, una stagione bellissima, attesissima, insomma, specialmente come diceva anche lei, dopo il caldo terribile che abbiamo vissuto. Quanto incide questa stagione sui vostri comuni? Insomma, sicuramente una fase turistica importante.
1: Sì, io dico sempre che Autunno in Barbagia, che poi è una manifestazione che viene mutuata in quasi tutti i territori della Sardegna, perché porta comunque un carico di persone, di visitatori importante, ha diverse sfaccettature. La prima è sicuramente quella di portare tante persone a visitare i paesi, la seconda è la pubblicità che poi queste manifestazioni portano ai nostri comuni, e la terza, che non è da sottovalutare, la grande solidarietà, il grande lavoro che si crea nei preparativi tra le associazioni, le imprese, gli artigiani del paese, che durante il periodo che precede la manifestazione, i giorni della manifestazione, si ritrovano tutti insieme a organizzare, a preparare, ad allestire, e anche questo in un periodo in cui ognuno pensa a sé, siamo tutti concentrati sul lavoro, è importante.
0: È vero, è vero, ed è proprio questa coesione forse che traspare nelle giornate, nelle manifestazioni di Autunno in Barbagia, e che sicuramente attira a sé tanti turisti. Turisti non solo sardi, ma anche e sempre più turisti che arrivano dal resto del mondo.
1: Ma sì, poi complice probabilmente adesso questi giorni c'è ancora la coda dei turisti che frequentano le spiagge, che durante le prime tappe, penso a quella che c'è stata a Oliena, a Biti, a Lodine, a Sarule, sono arrivati anche dalle spiagge per visitare i paesi dell'interno, e poi d'inverno, quando si entra un po' più all'interno di novembre, dicembre, grazie a qualche volo, se poi ce ne fosse qualcuno in più, probabilmente riusciremmo a intercettare più persone. Vediamo sempre di più turisti che arrivano anche da fuori la Sardegna.
0: Certo, e cosa cercano quando arrivano? Insomma, questi sono momenti estremamente importanti nella promozione della cultura e della tradizione della nostra isola.
1: Ma sicuramente cercano quelli che sono le tradizioni più autentiche, poi vanno alla ricerca di prodotti particolari che si producono in questi territori, penso ai vini, ai formaggi, ai salumi, al pane, tutte cose che nei nostri piccoli comuni hanno conservato non solo il carattere artigianale, ma anche quell'aspetto, insomma, evocativo di come venivano prodotti una volta. In molti comuni si rievocano le produzioni così come si facevano nel passato, si fanno rappresentazioni. Poi ci sono tutte le esposizioni rispetto alle tradizioni folcloristiche, è un veicolo di promozione anche culturale dei nostri territori. E benché la manifestazione ogni anno subisca anche delle polemiche, perché a volte si dice che si mercifichino determinate tradizioni, comunque si resiste, vuol dire che comunque siamo ancora questo tipo di prodotto è ancora allettante, viste le presenze che anche questi giorni trascorsi si sono registrate.
0: Assolutamente, assolutamente, grazie mille. Noi lo ricordiamo, le prime edizioni, le prime puntate, chiamiamole così, di Autunno in Barbagia si sono già svolte, ma la manifestazione

continuerà ancora. Consultate il calendario, sono tantissimi, tantissimi paesi che saranno protagonisti. Grazie Daniela Falconi, presidente ANCI Sardegna e sindaca di Fondi. Noi torniamo tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
3: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi il letto da sola.
4: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
8: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
7: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
8: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina, meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
13: Nella giornata di mercoledì un po' di variabilità impegna la Sardegna, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato avremo degli annuvolamenti al mattino, specialmente sul versante tirrenico sulla Sardegna orientale con qualche locale piovasco. Poi in serata ancora dei fenomeni sparsi soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
14: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. Languria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: caffè corretto.
1: Ed eccoci bentornati, sono le 8.48 in punto, ancora qui in diretta dei microfoni di Radiolina. Io sono Alessandra Ragas e nel frattempo mi ha raggiunto Mariano Murru, presidente di Asso Enologi Sardegna. Buongiorno Mariano.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Grazie per l'invito.
1: È un piacere. Allora, parlavamo di autunno, come le ho anticipato e come ben sanno i nostri radioascoltatori, oggi primo giorno di autunno, ne parliamo in tutte le salse. Ora è il momento di parlare di vini, di vigneti, di vendemmia. Insomma, questa è una fase sicuramente fondamentale, no, nella raccolta.
2: Ma senz'altro, fortunatamente, ecco, con almeno gli abbassamenti di temperatura durante la notte, siamo entrati veramente nella vigna, ma la verità è che la novità, ecco, di quest'anno, di cui si è tanto già parlato, è stato un anticipo notevolissimo che in alcuni casi, anche in altre regioni, ha raggiunto i 20-30 giorni di anticipo. Qui in Sardegna intorno ai 7-10 giorni, e quindi ci ha portato a iniziare la raccolta delle uve non solo per la preparazione della base spumante, ma anche degli altri vini secchi con notevole anticipo. Quindi in realtà siamo in vendemmia già da prima di Ferragosto, e quindi ci sarà anche un anticipo probabilmente nel termine della raccolta, quindi ecco. Tanto caldo, abbiamo sofferto tutti, anche le piante, però l'aspetto positivo è che le uve sono perfettamente sane e non ci sono state piogge che hanno dato poi problematiche di attacchi dalle critone più diffuse come l'oidio e la peronospora, quindi uve più sane, meno trattamenti, più salubri, più rispetto anche per l'ambiente. Chiaramente una differenza importante tra chi ha avuto la fortuna di poter irrigare e chi no. Ecco, oggi la possibilità di poter irrigare, quindi avere a disposizione l'acqua, fa la differenza anche nella viticoltura, e quindi guardando al futuro sicuramente bisogna stare attenti a questo aspetto e gestire l'acqua anche in maniera diversa e anche tutti i possibili trattamenti o interventi in campo per proteggere il grappolo, e quindi una gestione anche fogliare più attenta, le irrigazioni fatte a tempo debito anche anticipando di molto i tempi, addirittura si è iniziato a irrigare dalla primavera, quindi per non far soffrire la pianta e dare l'acqua quando arriva, ecco, quando non ce la dà la natura.
1: Ecco, però siete stati bravi
2: per raggiungere i risultati.
1: Ecco, quindi siete stati bravi proprio a regolare queste differenze anche rispetto agli anni passati, quindi per contrastare le temperature elevatissime che abbiamo visto in quest'estate c'è stato anche insomma un'azione in controcorrente,
2: sì,
1: forse.
2: Assolutamente sì, dove si è potuto, ecco, si è intervenuto e sono ottenuti comunque dei buoni risultati. Dove non è stato possibile, purtroppo le piante hanno sofferto tantissimo, le uve sono andate un po' in disidratazione, quindi avremo nel caso dei rossi sicuramente una diminuzione e dei prodotti molto ricchi e concentrati, e questo senza ombra di dubbio. Questo è un po' quello che possiamo dire in questo momento, anche se la vendemmia non è ancora terminata, e ovviamente il punto della situazione, come deciso anche dalla gestione di categoria, si farà a fine vendemmia, perché insomma con queste temperature nell'arco di una settimana le quantità e le qualità anche del prodotto in campo possono variare in maniera importante, e quindi si rischia di dare dei dati non esatti, ecco, non corrispondenti. Però ad oggi possiamo dire che siamo contenti, in particolare per il nostro vitigno a bacca bianca principale, che è il Vermentino, che ha dato ottimi risultati un po' in tutta l'isola. E quindi questo è importante perché i mercati chiedono in particolare i bianchi e c'è una grande attenzione sul Vermentino, ma si sono ottenuti buoni risultati anche se con minore resa in termini di raccolta e di quantità sul Nasco, per esempio Malvasia, ma questo perché diciamo il freddo primaverile, un'ondata di freddo primaverile in alcuni casi ha creato dei problemi con una diminuzione importante anche delle quantità già in partenza. Però
1: benissimo. Mariano, scusa.
2: Uve perfettamente sane e di grande qualità, questo con la sintesi. Ecco.
1: Hai anticipato anche il tema dei rossi, ma ti chiederò tra poco, insomma ne parleremo tra poco, prima sentiamo Parlare d'amore di Safe.

0: d'amore.
1: Eccoci ancora in diretta 8.56, qui su Caffè Corretto parlavamo di vini, di vendemmia, di caldo e anche di come questo abbia influenzato la raccolta in compagnia di Mariano Murru, presidente di Asso Enologi Sardegna. Mariano, prima hai anticipato, insomma, alcune uve sono andate meglio, altre hanno sofferto un po' di più, forse è il caso dei rossi?
2: Ma sì, i rossi abbiamo visto che hanno sofferto un po' di più, e quindi ci sarà un calo, diciamo, delle quantità probabilmente, da quello che stiamo notando dalle prime uve raccolte, però anche in questo caso uve perfettamente sane, di buona qualità, e questo è ovviamente molto importante. Saranno sicuramente dei vini ricchi, concentrati sia in colore sia in corpo, struttura, insomma, quindi daranno vita a sicuramente dei vini importanti. C'è la differenza, come abbiamo detto prima, tra le vigne che hanno avuto fortuna di poter essere irrigate e quelle dove l'acqua non c'è, e quindi si hanno sicuramente più difficoltà, però in linea generale vuol dire che non posso che esprimere un giudizio positivo, nonostante sia stato veramente molto difficile, un po' per tutti, anche e soprattutto per gli operatori che ovviamente vendemmiavano in campo tutti i giorni, quindi è stato veramente molto molto molto difficile, però facendo un sunto della situazione possiamo dire, insomma, che siamo ad oggi anche soddisfatti di quello che abbiamo portato in casa e del vino che stiamo vedendo nascere, ecco, dunque buoni risultati, ecco, sui vitigni tradizionali a partire dal Carignano col Monica, che è stata anche più resistente di altri vitigni, ecco, parlando di un vitigno locale, a queste temperature ha retto di più, il Cannonau ugualmente, comunque buoni risultati. Anche qui nel sud, ma soprattutto ovviamente nel centro Sardegna, ma direi in generale, ecco, tutte le uve sane dei diversi vitigni, quindi questo fa ben sperare per una buona produzione. Chiaramente bisogna promuovere e far conoscere questo mondo, quindi invitare tutti a visitare le vigne in questo periodo, a godersi questo momento, perché è un prodotto che nasce dalla terra e solitamente, ecco, sono dei paesaggi straordinari anche da visitare, e quindi invito tutti a vivere anche questo nostro mondo per capire meglio e apprezzare meglio il vino.
1: Assolutamente, assolutamente. Ti faccio un'ultima domanda, insomma, oggi si inaugura l'autunno, cosa cambierà? Si inaugura una fase diversa? Sperate che arrivi la pioggia, insomma, cosa cambierà da oggi in poi?
2: Ma ci auguriamo, intanto adesso speriamo, insomma, a breve di terminare con la raccolta, poi speriamo che arrivi la pioggia, perché le piante ne hanno tanto bisogno, anche se abbiamo portato a termine la vendemmia, è necessario che arrivi l'acqua, perché veramente le piante sono stremate e hanno bisogno, ecco, di essere rincuorate, rinforzate, ecco, con l'arrivo delle piogge.
1: Benissimo.
2: Niente, quindi invito tutti, ecco, per quanto potete, a godervi questo fine settembre e i primi di ottobre, visitare tutti i paesaggi viticoli dell'isola, che sono straordinari e sono sicuro che vi faranno amare e apprezzare anche di più questo straordinario vino che produciamo in Sardegna, grazie anche alla ricchissima biodiversità che abbiamo, dove possiamo spaziare con tantissime tipologie di prodotti, tantissime varietà, è veramente molto ricco, ogni comunità ha le sue, e strettamente legati anche a diversi territori, partendo dal Carignano a Piedefranco, passando per il Cannonau e finendo, ecco, per i Vermentini in Gallura, quindi c'è spazio per tutti e ogni posto è veramente straordinario e vale la pena di visitarlo e assaggiare, ecco, i prodotti che si ottengono in quei territori.
1: Assolutamente, grazie Mariano Murru, presidente di Asso Enologi Sardegna.
2: Buon autunno a tutti, grazie per l'invito, buona giornata.
1: Buona giornata, noi torniamo tra poco su Caffè
3: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
1: Allora,
0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
0: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
5: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
6: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana, alle sue parole, ha abbandonato l'aula.
5: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
6: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
5: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
3: Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al primo ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Ancora ben ritrovati dalla redazione, un saluto da Lele Casini al microfono. Taglieremo altri voli anche sulle rotte della continuità per il caro carburante. La DD Air Italia Gaetano Intrieri, dopo la cancellazione del Roma Alghero delle 22, annuncia ulteriori soppressioni. Si rischia anche l'aumento delle tariffe. L'assessora ai trasporti Barbara Manca: ci saranno sanzioni. Intanto l'incremento della spesa turistica tra gennaio e agosto è del 9,5%. E poi la raccolta differenziata dell'emergenza legata allo smaltimento della plastica, per ora si attenua ma resta le certezze. Ieri vertice all'assessorato regionale dell'ambiente, i consorzi che si occupano del riciclo a settembre trasferite dalla Sardegna verso gli impianti della penisola circa 2500 tonnellate di materiale, ma la crisi potrebbe ripresentarsi. I comuni intanto chiedono maggiore condivisione delle informazioni e chiarezza sulle scelte operative. Intanto la provincia del Medio Campidano ha deciso di riaprire la discarica di Villa Cidro per fronteggiare il problema dei rifiuti. La politica regionale: entro il 30 settembre i gruppi consiliari in regione dovranno trasmettere al presidente dell'assemblea la destinazione dei consiglieri nelle varie commissioni. Potrebbero esserci dei cambiamenti nelle presidenze. I piccoli partiti del campo largo chiedono appunto un incarico di questo tipo, il PD potrebbe lasciarne uno in cambio del quarto assessorato. Incendio nella notte lungo la strada provinciale 91 a Capoterra, con le fiamme che si sono sviluppate vicino al cantiere di una nuova attività commerciale. L'intervento dei vigili del fuoco poco prima delle 2 ha evitato che il rogo si propagasse. Non si conosce l'origine del rogo. È un altro incendio divampato nel porto di Punta Lada, Porto Rotondo, verso l'1 e 30. L'intervento dei vigili, 4 imbarcazioni sono andate completamente distrutte. Anche qui ignote le cause del rogo. Questa mattina a Cagliari verranno presentate 2 manifestazioni, 2 eventi. Alle 10.30 alla Camera di Commercio, la conferenza stampa di presentazione della 13ª edizione di Saboris Antigus, evento itinerante nei borghi della Tregente e del Sarcidano. Alle 10.30 al Palazzo Civico, nella sala del tablo a Cagliari, la conferenza stampa di presentazione della Camminata del Cuore, organizzata da MSP Italia Comitato Regionale Sardegna, in programma domenica 27 settembre al Parco di Molentargius. E chiudiamo col calcio. Oggi è l'ultimo giorno di vacanza per il rossoblù dopo la vittoria di sabato a Udine, approfittando della pausa lunga del campionato. Domani pomeriggio la ripresa degli allenamenti ad Assemini, 3 giorni di lavoro, poi altra mini pausa e si riprenderà il lavoro la settimana prossima con la ripresa fissata per martedì prossimo. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
7: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
11: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
12: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
11: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
13: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011, e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
17: Scialla, c'è Skoda.
16: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
17: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
16: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
20: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci, bentornati su Radiolina, su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas in regia, qui con me Manuel Cozzolino. Nel frattempo ci ha raggiunto anche l'ultimo ospite della nostra puntata, Alessandro Gallo, il meteorologo Alessandro Gallo, nostro amico. Ciao Alessandro.
2: Ciao Alessandra, buongiorno, bentrovati.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora possiamo dire basta, abbiamo finito di parlare di caldo, di ondate di calore che ci hanno traumatizzati, ci hanno lasciati senza respiro per tutta l'estate. Possiamo dire addio al caldo?
2: Allora, per quanto riguarda, io non lo chiamerei neanche più ondate di calore, perché un'ondata di calore ha i suoi tempi, un subtropicale africano che, come dire, rimane sul Mediterraneo, gran parte dell'Europa occidentale, centrale e anche orientale, anche un po' orientale, sud orientale, per 5-6 giorni. Qua abbiamo avuto un'estate intera. Quindi chiamarle più ondate di calore secondo me non ha più senso. Questo ormai è l'estate sul Mediterraneo e gran parte d'Europa, e di questo ci dobbiamo fare una ragione, anche perché insomma c'è stato sempre caldo, cioè,
1: è vero.
2: Sì, abbiamo, le temperature vanno lievemente a diminuire, fermo restando che rimangono sempre superiori alla media di stagione. Abbiamo massime intorno ai 30 gradi, 28, 30, 31, che insomma in autunno diventano, come dire, fuori media.
1: Quale, ecco, quale dovrebbe essere la media stagionale invece ad oggi?
2: Beh, se nel luglio degli anni 80 la massima su Cagliari era 28 gradi, in una situazione, in un contesto dell'anticiclone delle Azzorre, e oggi abbiamo 37-38 se ci va bene, diciamo che le massime in questo periodo dovrebbero essere intorno ai 24 gradi, 25 gradi, ma siamo ben oltre.
1: Ben oltre, qua siamo ancora con l'aria condizionata accesa.
2: Esatto, siamo ancora con l'aria condizionata accesa, un tesoretto di energia con i mari molto caldi, che le prime intrusioni di aria fredda in quota o dall'Atlantico o dalla Scandinavia sicuramente non promette bene per l'autunno. Un tempo era l'autunno caldo per gli operai, non mi sa che l'autunno caldo, rimangono sempre gli operai, ma ci sono già anche l'aspetto climatico.
1: Quindi dobbiamo avere paura di eventi climatici particolari, di piogge, di venti forti?
2: La tempesta Harry, per esempio, è stato un fenomeno tipicamente autunnale, tra l'altro, insomma, chiamarlo ciclone non è proprio corretto, anche perché il Servizio Meteorologico Aeronautica Militare, che fa parte dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, lo hanno definito come tempesta, non tanto come ciclone, ed è stato uno degli eventi meteorologici molto significativo, con un impatto sul territorio significativo. I venti avevano superato i 100 km orari, ci sono stati 600 mm di pioggia nell'arco delle 48 ore, onde alte circa 10 metri.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il rientro, pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: 9:21 minuti, ancora qui in diretta su Radiolina dai microfoni dell'Unione di Piazza Unione Sarda a Cagliari. Noi torniamo tra poco con l'ultimo ospite della nostra puntata. Prima, 70 Dreamers dei Sarazza.

0: bentornati su Caffè Corretto, quest'ultima parte della nostra puntata assieme. Mi ha riaggiunto il buon fidato Chicco Fresu, questa volta non solo puntuale, addirittura in anticipo. Chicco,
1: perché l'altra volta me ne hai provato.
0: La puntualità.
1: Ed eccomi qui a parlare di ciò che abbiamo sul sito neonessara.it. L'apertura, la notizia d'apertura è la medesima notizia che c'è anche sul che apre anche il giornale, perché è un tema, diciamo, che riguarda tutti, che è quello della continuità legata al caro carburanti, ossia una continuità che, stando a chi gestisce la maggior parte delle rotte che abbiamo a disposizione, peraltro solo per Roma e Milano, non è che questa continuità ci porti in giro per l'Italia, arriviamo nella capitale e nella capitale finanziaria. Comunque, chi gestisce queste rotte, quindi Gaetano Intrieri, amministratore delegato dell'Italia, ha detto che primo taglio è già avvenuto, che l'ultimo volo, diciamo, da Alghero, e seguiranno altri tagli perché è aumentato il prezzo del jet fuel e quindi le compagnie devono risparmiare. Ora, ci sarebbe da ricordare, ce lo dobbiamo ricordare noi per primi, che la continuità nasce proprio per evitare di essere noi sardi in balia del mercato. Ci si dovrebbero garantire i collegamenti, più collegamenti, un determinato numero di voli per un determinato periodo che è prestabilito dai contratti, perché per un calabrese che deve andare dalla Lamezia Terme a Roma quel problema del jet fuel non esiste, e in teoria, finché, e lo siamo ancora per la Costituzione Repubblicana, finché siamo italiani dovremmo poter circolare esattamente come fanno i calabresi, i molisani, anche se non esistono, e tutti coloro che vivono nella penisola. Per noi, a quanto pare, se Trump dichiara guerra all'Iran, il problema si pone, e il problema è nostro. E quindi ovviamente la regione non è d'accordo, l'assessore della regione Barbara Manca ha detto che sarà inaccettabile, non verrà accettato, non verrà autorizzato alcun taglio, e c'è da dire però che questa continuità è stata giudicata col massimo ribasso, quindi i soldi che la regione voleva mettere a correre, come si è sempre fatto, oddio, ho detto mettere a correre, chiedo scusa, i soldi che la regione ha messo a disposizione non sono stati sfruttati, che dovrebbero essere quelli in compensazione, e ci troviamo con questo problema. Quindi già andiamo solamente a Roma, a Milano. Io ricordo che un tempo si poteva andare a Napoli, Bologna, Palermo, Verona, Venezia, c'era tutta una serie di collegamenti che permettevano al sardo di poter girare per l'Italia secondo le sue necessità. Adesso no, ci stiamo accontentando sempre di più, e dall'altra parte poi c'è il discorso di Ryanair, che chiede il taglio delle tasse tradizionali comunali sugli aeroporti. È stata data un contentino da parte della regione perché è stato dato solamente nei cosiddetti mesi di spalla, roba che è una scelta che Ryanair non è piaciuta, quindi anche quando andiamo sul mercato non è che siamo vincenti, e abbiamo un grosso problema di trasporti. Questo discorso della continuità è legato anche a quello del turismo, e pare che sia legato a quello al discorso del turismo anche il grosso enorme problema, che non è solo sardo, è nazionale, della raccolta della plastica, perché adesso alcune 2500 tonnellate sono state trasferite di plastica prodotta, ne produciamo 32 kg ciascuno all'anno, quindi stiamo parlando di quantità gigantesche, e la plastica è stata trasferita, e quindi si sono liberati gli spazi per il conferimento da parte dei cittadini nei vari centri. È un circuito nazionale, l'abbiamo detto più volte, lo sottolineiamo, non è un problema sardo perché è un problema mondiale, nel senso che non conviene più riciclare la plastica, perché i cinesi hanno prodotto una plastica più conveniente rispetto alla plastica riciclata. Questo è un enorme problema che deve essere affrontato, e finché non lo affronteremo, adesso i turisti sono andati via, non ne produciamo meno, un po' siamo l'unica regione dove è stata bloccata completamente la raccolta, nelle altre regioni non era stata bloccata, quindi qui c'era il quadruplo della popolazione che andava al mare, adesso arriva il mare, ce lo godiamo noi, la plastica la produciamo solo noi, ne produciamo poca, e per un po' dovremo sfangarla, ma questo problema si riproporrà.
0: Benissimo, benissimo. Grazie davvero, Chicco. Grazie come sempre. Noi torniamo domani su Caffè Corretto, stessa ora, stesso posto. Non possiamo dire stesso bar, ma stessi studi. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9:29.
4: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
3: Il Cagliari in diretta.
6: Outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
8: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona Aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e ad Orissano in via Bon angolo via del Porto.
9: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
10: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentita.it.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C. Sassari, via Preddanietta 6B. Oristano, via Cagliari 40.

0: Nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo!
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
3: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
8: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
11: Nella giornata di mercoledì un po' di variabilità impegna la Sardegna, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato avremo degli annuvolamenti al mattino, specialmente sul versante tirrenico sulla Sardegna orientale con qualche locale piovasco. Poi in serata ancora dei fenomeni sparsi soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 9:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
5: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
5: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
4: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera estate.
5: Siamo al calcio, prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
4: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
6: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Così questa è la nuova Volvo X60.
10: Che ne dici? 100% elettrica.
9: Bellissima, ma giusto un limite.
10: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
9: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
9: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Le 10:04 minuti, nuova edizione del GR di Radio Lina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Caro carburante, la continuità zoppica. Taglieremo altri voli anche sulle rotte della continuità per il caro carburante. Queste le parole della DDR Italia Gaetano Intrieri dopo la cancellazione del Roma Alghero delle 22. Ha annunciato ulteriori soppressioni. Si rischia anche l'aumento delle tariffe. L'assessore dei trasporti Barbara Manca, ci saranno sanzioni. E poi i dati sui prezzi medi dei carburanti diffusi questa mattina dal Ministero. In Sardegna il diesel in modalità self si è attestato a 2,354 euro al litro, la benzina sempre in self a 2,165 euro al litro, fermo il GPL servito a 0,860 euro al litro. E poi il meteo, la protezione civile regionale ha messo un'allerta di colore giallo per rischio idrogeologico. Questo pomeriggio riguarderà mezza Sardegna, dalle 12 alle 18 possibili piogge temporali nella zona meridionale e centro-occidentale dell'isola. Entrando nello specifico, il maltempo colpirà la zona di Cagliari, Sulcis, Medio Campidano, Lorissanese e l'entroterra del Nuorese, escluse la zona orientale, quella settentrionale dell'isola. Incendio nella notte lungo la strada provinciale 91 a Capoterra, con le fiamme che sono sviluppate vicino a un cantiere di una nuova attività commerciale. L'intervento dei vigili poco prima delle 2 ha evitato che il rogo si propagasse. Non si conosce l'origine, la causa dell'incendio. Un altro incendio è divampato nel porto di Punta Lada a Porto Rotondo verso l'ora e mezza del mattino. L'intervento dei vigili del fuoco, 4 imbarcazioni sono andate completamente distrutte. Anche in questo caso ignote le cause del rogo. Questa sera a Sassali, alla Sala Sasso del Conservatorio Canepa, alle 19, proseguono i mercoledì del Conservatorio con il recita dell'arpista Giulia Sini, l'arpa narrante, paesaggi, fantasie e danze. A Cagliari, al Teatro Lirico alle 20, il Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota, sesto titolo della stagione d'opera 2025-2026 del Teatro Lirico di Cagliari. E poi chiudiamo col calcio. Domani la ripresa degli allenamenti per i giocatori del Cagliari ad Assemini. Dopo la vittoria di Udine, Pisacane potrà lavorare con il gruppo per più di 2 settimane per recuperare la condizione migliore dei giocatori arrivati dopo il ritiro estivo e il recupero di alcuni acciaccati. È tutto, grazie per l'attenzione. Un saluto da Lele Casini.
14: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
15: Tranquilla, andiamo da Globo.
14: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
16: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
17: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
18: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
19: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
20: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
21: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
22: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
23: Radiolina Story.
0: La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Italia Story.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta! A Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
5: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
7: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Marina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Prendanieri. Ad Olbia, zona aeroporto. A Carbonia, in via nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori datterini o ciliegini mutti da 300 grammi a 1,49 euro. I vini I Piani della cantina Sella e Mosca da 750 ml a 3,49 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine per pizzaiola a 1,69 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità. E iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Birra, motori,

Grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfest, al FAS, vicino all'aeroporto.

0: Cucina Story.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus.

0: soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
4: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
5: Dopo lo spavento, la verità. Nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
5: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
4: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
6: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
1: Radiolina. Radio Notizie.
8: Nuova edizione della GR Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casina al microfono. Spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Cominciamo col caro carburanti. Questa mattina il Ministero, come ogni giorno, ha diffuso i dati regione per regione sui prezzi medi di diesel, benzina e GPL. Il gasolio in Sardegna modalità self si è attestato a 2,354 euro al litro, la benzina 2,165 al litro, il GPL servito invece a 0,860 al litro. E poi il meteo. La Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta di codice giallo per rischio idrogeologico per questo pomeriggio in mezza Sardegna, dalle 12 alle 18. Infatti, possibili piogge temporali nella zona meridionale e centro-occidentale dell'isola. Entrando nello specifico, il maltempo colpirà la zona di Cagliari, il Sulcis, il Medio Campidano, l'Oristanese e l'entroterra del Nuorese, escluse la zona orientale e quella settentrionale dell'isola. Poi la cronaca ad Oristano: nel corso dell'ultima settimana la Polizia di Stato ha dato esecuzione a 3 distinti provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in gravi vicende di violenza domestica e danni di compagni e genitori. Lo ha comunicato alla Questura di Oristano, specificando che per 2 uomini è stato disposto il divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico, il ricovero invece per il terzo, un giovane. I maltrattamenti sono durati anni, con le vittime che non trovavano il coraggio di denunciare. Un incendio è divampato nel porto di Punta Lada, Porto Rotondo, verso 1:30 di questa notte. L'intervento dei vigili del fuoco, 4 imbarcazioni sono andate completamente distrutte, ancora ignote le cause del rogo. Il traffico a Cagliari: anche oggi una parte della città è rimasta paralizzata a causa di cantieri e incidenti. La zona interessata di questa mattina è stata quella di Piazza d'Armi. 2 appuntamenti per oggi, per questa sera: Sassari alla Sala Sassu del Conservatorio Canepa. Alle 19 proseguono i mercoledì del Conservatorio con il recito dell'arpista Giulia Sini dal titolo L'Arpa Narrante, Paesaggi, Fantasie e Danze. A Cagliari al Teatro Lirico alle 20 Il Cappello di Paglia di Firenze di Nino Rota, 6° titolo della stagione d'opera 2025-2026 del Teatro Lirico di Cagliari. Il calcio: domani la ripresa degli allenamenti per i giocatori del Cagliari ad Assemini. Dopo la vittoria di Udine, Pisacane potrà lavorare con il gruppo per più di 2 settimane per recuperare la condizione migliore dei giocatori arrivati dopo il ritiro estivo e il recupero di alcuni acciaccati. Un appuntamento per questa sera su Radiolina e Videolina. Riparte l'informatore sportivo Calcio a 5, Matteo Vercelli.
9: Riparte oggi l'informatore sportivo Calcio a 5, come sempre in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. I primi ospiti di questa prima puntata: il responsabile regionale del Calcio a 5 Luca Fadda e il presidente del Cagliari Calcio a 5 Femminile Mediterranea Corrado Melis.
8: Per adesso è tutto, a più tardi.
10: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
11: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo €34,99.
10: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
11: Sì, e il bauletto Rifle a solo €19,90. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli €3,38. La gran piada Roberto, da 330 grammi a €1,35. E la frutta secca Fantina, da 150 grammi, scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay e i punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
1: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
0: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
1: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
0: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm, torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
5: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso
1: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
0: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
5: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
2: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
3: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
2: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Radio Lina, meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
12: Nella giornata di mercoledì un po' di variabilità impegna la Sardegna, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato avremo degli annuvolamenti al mattino, specialmente sul versante tirrenico sulla Sardegna orientale con qualche locale piovasco. Poi in serata ancora dei fenomeni sparsi soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11:59.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
5: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. L'allarme i colleghi.
4: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
5: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
4: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e secondo gli osservatori difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
5: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21:05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo EX60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
10: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Andiamo su unionesarda.it. Si parla di energia, le parole di Saviano in Sardegna. Eolico, grande business delle mafie perché non c'è una regolamentazione. Matteo Messina Denaro investì lì gran parte del suo capitale da riciclare perché intuì che offriva una particolare scivolosità. E poi andiamo sui prezzi medi dei carburanti in Sardegna con i dati diffusi dal Ministero questa mattina. Il gasolio in modalità self si è attestato a 2,354 euro al litro, la benzina 2,165, stabile il GPL servito a 0,860. La Protezione Civile Regionale ha emesso un'allerta meteo di colore giallo per rischio idrogeologico che questo pomeriggio riguarderà mezza Sardegna. Dalle 12 alle 18 possibili piogge temporali nella zona meridionale e centro-occidentale dell'isola, entrando nello specifico il maltempo colpirà la zona di Cagliari, il Sulcis, il medio campidano loristanese e l'entroterra del Nuorese, esclusa la zona orientale, quella settentrionale dell'isola. E poi con la cronaca ci spostiamo a Oristano. Nel corso dell'ultima settimana la Polizia di Stato ha dato esecuzione a tre distinti provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in gravi vicende di violenza domestica ai danni di compagne e genitori. L'ho comunicato alla questura di Oristano specificando che per due uomini è stato disposto il divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico, il ricovero invece per la terza persona, un giovane. I maltrattamenti sono durati anni con le vittime che non trovavano il coraggio di denunciare. Traffico a Cagliari, anche oggi una parte della città è rimasta paralizzata, ancora una volta a causa di cantieri e incidenti. La zona interessata di questa mattina è stata quella di Piazza Dario. Un appuntamento per questa sera su Radiolina e Videolina, riparte l'informatore sportivo calcio a 5, Matteo Vercelli.
14: Riparte oggi l'informatore sportivo calcio a 5, come sempre in diretta su Radiolina e Videolina dalle 18.30 alle 19. I primi ospiti di questa prima puntata, il responsabile regionale del calcio a 5 Luca Fadda e il presidente del Cagliari calcio a 5 femminile mediterranea Corrado Melis.
13: E dal calcio a 5 al calcio, domani la ripresa degli allenamenti per i giocatori del Cagliari alla Semini dopo la vittoria di Udine. Pisacane potrà lavorare con il gruppo per più di due settimane.

0: a Innantis, tre giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: Sono le 12:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
6: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Winx Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Winx, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Winx Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
10: Radiolina presenta La Strambata.
11: Buongiorno, buongiorno, sono le 12.32 di mercoledì 23 settembre, nuovo appuntamento con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Apriamo questa puntata di oggi, ancora una volta dall'attualità nazionale, con una notizia di cronaca che sta colpendo tanto. Perché? Perché di solito quando un fattaccio avviene la prima volta, appunto, è un fattaccio, quando già avviene la seconda volta a distanza di poco tempo è già qualcosa da osservare. Di cosa parlo? Parlo della nuova aggressione che pianificava un ragazzo, un 14enne, ai danni della sua professoressa a Lamezia Terme, ci racconta il Corriere della Sera oggi, e questo avviene a pochi giorni da un altro fatto di cronaca avvenuto a Roma lo scorso 18 settembre. In quel caso un altro ragazzo giovanissimo, un 13enne, in una scuola media, anche in quel caso un'aggressione ai danni di una professoressa, in quel caso riuscita, perché la docente è stata ferita gravemente. Nel caso invece di Lamezia Terme è stata sventata in tempo dei suoi compagni, che sapevano di questo piano che tra l'altro stava programmando attraverso Telegram, hanno avvisato degli adulti e si è riuscito fortunatamente a porre un freno a questo piano. Ne parliamo anche oggi con Gianni Zanata, collega di Sardegna 1. Buongiorno Gianni.
12: Buongiorno a te Luca, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
11: Un fenomeno che non preoccupa tanto

0: cosiddetta radicalizzazione dei giovani online. Bene, lei si è finta una quattordicenne, è riuscita a entrare in alcuni meandri di questi gruppi che soprattutto su TikTok spopolano. Lei da 14 anni dice che ha cominciato a vedere, le offriva TikTok immagini di violenza, perché il true crime interessa moltissimo i giovanissimi. Adesso bisognerebbe capire qual è, da dove nasce questo fenomeno, che è a questo punto un fenomeno sociale. E dopo aver fatto questa inchiesta, Serena Mazzini dice: l'emergenza è altissima, c'è una intera generazione che è rotta. E già il termine rotta mi fa paura. Cioè, no, cosa conosciamo noi dei ragazzini dai 12 ai 15-16 anni?
1: Secondo te è una questione del fatto che questi episodi adesso arrivino immediatamente alla ribalta nazionale, la cronaca se ne occupa, o sono sempre esistiti e magari prima non erano così noti?
0: È probabile che certo tipo di tendenze già c'erano negli anni scorsi. Chiaro che la diffusione a livello planetario, cioè, mentre prima tutto sommato poteva restare tutto all'interno di un gruppo, ricordo che c'erano inchieste negli anni 80 sui gruppi satanisti, che adesso fanno un po' classico, sorridere, sì. No? Di quelli che andavano nei cimiteri o si organizzavano in qualche grotta. Ricordo a Monturpino c'era stata un'inchiesta per cui avevano scoperto,
1: e ogni volta che c'era un fatto di cronaca nera c'era sempre la pista satanista,
0: c'era sempre, insomma, che ha sempre in qualche maniera affascinato anche i ragazzini, ma guidati però da adulti. Ecco, questo è il problema, che a guidare il tutto anche adesso, forse come in passato ma soprattutto adesso, sono adulti che riescono a manipolare, perché anche il ragazzino, l'accoltellatore di Roma, aveva alle spalle proprio un intero gruppo che gestiva la sua voglia di protagonismo in negativo, ovviamente. Io non so, forse anche in passato ci sono stati o c'erano episodi di questo tipo, ma la possibilità di essere visti, la possibilità di raccontare quasi in tempo reale questi fatti, di essere protagonisti di fatti di questo tipo grazie ai social,
1: sono stati amplificati.
0: Ovviamente sì, l'amplificazione dei social chiaramente cambia tutta la prospettiva.
1: Da poco continuiamo a parlare del rapporto con l'informazione, perché voglio approfondire questo. Adesso sentiamo una canzone, Ernia con Derica.

0: Però con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ancora sulla scia della notizia di cronaca di una tentata aggressione di un 14enne ai danni della professoressa Lamezia Terme. Gianni, prima tu facevi riferimento in qualche modo a, a possibili fenomeni emulativi, no?
2: Uh-huh.
1: È possibile che l'informazione, cioè in che modo l'informazione si può conciliare con l'evitare fenomeni emulativi? Ragazzo vede la notizia di Roma, magari, aggressione riuscita, e il ragazzo di Lamezia Terme ha, tra virgolette, l'ispirazione per un'altra aggressione. Se ne è parlato negli anni scorsi tantissimo, anche per magari la serie TV Gomorra, che poteva dar vita a fenomeni emulativi. Secondo te in che modo l'informazione si può conciliare con questa necessità?
3: Allora, l'informazione non può naturalmente fermarsi, diciamo così. In certi casi l'informazione ha il dovere di valutare meglio la diffusione di alcune notizie. Parlo per esempio di fenomeni come i suicidi.
1: Sì.
3: Però è anche vero che anche in passato si era parlato di suicidi, di fenomeni emulativi, proprio perché l'informazione ne dava conto, così come dava conto magari di altri fenomeni come le sassaiole dai cavalcavia. E allora c'era stato un susseguirsi di eventi, di episodi che raccontavano di sassaiole dai cavalcavia, o di suicidi sotto i treni, sui binari. Ecco, quando in genere i giornali, le TV, le radio, gli organi di informazione non danno mai notizia di suicidi, a meno che non siano suicidi legati a un evento particolare, un protagonista particolare, o siano, ecco, in serie, allora si diventano notizia e purtroppo fanno parte della cronaca. Non so veramente se l'informazione possa giocare un ruolo in questo. Penso di no, perché chi ascolta, chi legge, chi guarda, il ragazzino che guarda quello che è successo a Roma, l'accoltellatore dell'insegnante, ha già dentro di sé comunque qualcosa.

0: cosa.
1: Certo.
0: Non penso che possa. È difficile, molto difficile che un ragazzino ascolta la notizia e dice: ah, no, lo faccio anch'io. Ah sì, in effetti sì, quella docente mi ha messo 3 in latino, a questo punto tiro fuori un coltello da cucina e la sgozzo. No, cioè ci deve essere prima un terreno fertile sul quale poi naturalmente va a incidere. Ma più che l'informazione, più che i giornali e le televisioni, io credo che oggi a guidare siano i social, dove non c'è controllo e dove probabilmente bisognerebbe intervenire.
1: Tu sei d'accordo quando si dice magari che un cantante, uno sportivo debba essere un modello?
0: Ma io lascerei gli sportivi a fare sport, i cantanti a cantare, a scrivere canzoni, poi ognuno esprime il proprio pensiero con l'attività che svolge. Certo, lo sportivo fa sport, calciatore gioca pallone, è chiaro che è anche un modello di comportamento, no? Se in campo comincia a dare un'escandescenza, sì, urli contro l'arbitro, comincia a dare calci agli avversari, insomma sei indisciplinato in qualche maniera, sei un cattivo modello. Sicuramente lo sport è tutt'altro che aggressione nei confronti degli altri sportivi. Un cantante che istiga alla violenza, certamente penso che sia anche, come dire, perseguibile per, sì, legge. Se invece il cantante racconta fatti, può anche non essere, o perlomeno racconta storie, ecco, non fatti, racconta storie, allora tocca a noi, ai ragazzi, ma a chiunque, cercare di capire che cosa sta raccontando e perché ce lo sta raccontando. Insomma, se no dovremmo prendere ad esempio anche cantautori come De André, che pure hanno raccontato fatti,
1: certo,
0: eventi tragici e drammatici, insomma.
1: Grazie a Gianni Zanata, come sempre alle 14.30 il telegiornale su Sardegna 1 in lingua sarda, tra poco anche lo sport con Lele Casini.
2: La strambata su Radiolina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
7: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
10: Birra, motori.

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di mercoledì un po' di variabilità impegna la Sardegna, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato avremo degli annuvolamenti al mattino, specialmente sul versante tirrenico sulla Sardegna orientale con qualche locale piovasco. Poi in serata ancora dei fenomeni sparsi soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: La strambata.
6: Le 12.49 in diretta su Radio Lina con la strambata, Luca Neri al microfono. Apriamo la nostra pagina sportiva con Lele Casini.
7: Buongiorno,
6: perché
7: ben ritrovato.
6: Ieri abbiamo lasciato proprio col fiato sospeso gli ascoltatori che hanno...
7: L'ha spoilerato l'Unione Sarda.
6: L'ha spoilerato l'Unione Sarda, sì sì. Ma l'avevo già l'avevo anche spoilerato sul telegiornale, sì sì, sì, sì. Di Videolina, perché avevamo detto dovevamo parlare dei 22 nazionali ad aver indossato la maglia nazionale da giocatori del Cagliari, prima di Romano e Maldini, che saranno il 23esimo e il 24esimo, e abbiamo questi 22. Però io ti do un altro dato.
7: Aia, ho paura.
6: Vuoi sapere, mi devi dire quante squadre hanno portato più giocatori del Cagliari in nazionale? Quante sono secondo te?
7: Vabbè, ma le dobbiamo contare.
6: No, vabbè, dimmi, secondo te, orientativamente, quante...
7: Squadre italiane.
6: Sì, non solo, potrebbe essere anche
7: solo?
6: Di fuori. Boh, però sono tutte italiane, quelle che ne hanno parlato più del Cagliari.
7: Nella storia della
6: nazionale. Nella storia della nazionale.
7: Secondo me, tra i 15 e i 20.
6: Ma bravo, sei andato bene. Cagliari è la quindicesima squadra. Ha portato 22 nazionali per 147 partite complessive e 43 gol, che non sono pochi, ma sono trascinati. Più che altro, guardando i giocatori che nel corso degli anni sono stati convocati in nazionale, c'è stato questo vuoto tra l'anno della convocazione di Selvaggi, poi per il Mondiale 82. dell'82, e il 2004, quando fu convocato l'altro Esposito, Mauro Esposito. C'è stato il periodo di vuoto, e negli ultimi anni un po' di giocatori sono tornati.
7: Sì, uno perché c'è un po' più di interesse, diciamo così, anche verso il Cagliari. C'è un po' più di attenzione. Poi tutto dipende da come va la squadra.
6: Il Cagliari o la nazionale?
7: Il Cagliari. Poi anche di riflesso la nazionale, ma se una squadra va bene, di riflesso, se va bene perché c'ha dei giocatori buoni, e se sono italiani sono ormai prima c'era il blocco Juve, blocco Inter, blocco Milan, si chiamavano solo i giocatori delle grandi squadre, quelle che andavano in Europa. Adesso non si guarda più neanche se le squadre competono per l'Europa. Certo, c'è un riferimento e un'attenzione ai giocatori più esperti, però l'esempio di Romano e Maldini è classico, stanno facendo un inizio stagione ottimo, li si porta dentro e poi si vedrà se giocheranno o meno. E anche se loro non hanno esperienze internazionali, Maldini sì, Romano ce l'ha con le giovanili della Svizzera, però vengono portati dentro perché alla fine forse il gap tra un giocatore internazionale e uno che comunque è bravo non è così, così elevato.
6: Fermo restando che poi di questi 22 che diventeranno 24 giocatori, c'è un 25esimo che è Caprile, che è stato convocato ma che non ha giocato. Cioè, quindi
7: secondo me ce n'erano comunque altri o no? Che
6: potrebbero, sì, che sono stati convocati ma non hanno mai giocato. Però tra questi è Caprile. Caprile a parte, chi sarà il 25esimo giocatore del Cagliari a indossare la nazionale?
7: Mi auguravo Idrissi. Anche perché lui è nazionale under 21, quindi poteva fare il passo in avanti, però chiaramente l'infortunio ha un po' rallentato, anzi sicuramente ha rallentato questo
6: stando le parole di Pisacane dovrebbe essere Kofler.
7: In proiezione futura sì, ma neanche così tanto in là. Io credo che nel momento in cui dovesse giocare con continuità nel Cagliari, dimostrare quello che ha dimostrato già nel suo Tirol e poi anche Pisacane dice, vuol dire che anche in allenamento dà segnali molto positivi, e io credo che possa essere sì, possa essere lui.
6: Vedremo se sarà proprio Kofler. Pisacane è un giocatore da nazionale, ci arriverà, continuiamo a parlarne tra poco. Adesso serenamente, Giulia e Bresh.
8: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ancora un Cagliari in versione nazionale. Ovviamente il grande protagonista in questi giorni è Alessandro Romano. Perché? Perché si chiacchiera di un possibile impiego di Romano già dalla prima partita da titolare.
1: Così preso, non lo possono più toccare.
0: Perché? Perché Mancini...
1: Fai che in allenamento si procuri un graffio, ecco, okay. Una bolla.
0: Perché adesso devi
1: una bolla? No, lo facciamo giocare subito e lo blocchiamo, perché sennò si fa male, per caso. Ma anche una bolla, una vescica, no? Non può giocare, e qua abbiamo convocato, dobbiamo bloccarlo per che non lo prenda la Svizzera, e poi stiamo scherzando.
0: Sì, chiaramente, anche perché sarebbe un dramma per il Cagliari in questo momento, sì. Qualsiasi graffio per Romano, che probabilmente è una specie da tutelare come i panda.
1: Assolutamente.
0: A proposito di Romano, Mancini nel suo 4-3-3, che sembra una specie di dogma, ha intenzione di ritagliare il ruolo di regista di questa nazionale. Romano da una parte, Barella e Tonali a fare da interni di centrocampo.
1: Sì, tenendo conto che tutti e tre sanno portare avanti la manovra, ecco, magari meno registi puri. Tonali ha fatto anche quel ruolo, sì. Io lo vedo molto bene in questo centrocampo a due con Winks, però anche a Udine si è visto, si è spostato un po' più avanti, ha fatto un po' più aveva altri ruoli, come ha spiegato Pisacane, un po' più da mezzala più che da regista, sì. Però sono curioso di vederlo con giocatori al suo fianco molto forti, vedere cosa è capace. La personalità credo che non gli manchi, un po' quello che avevamo visto in Barella quando era giovane, la faccia tosta, la personalità, il coraggio, anche la consapevolezza dei propri mezzi.
0: E poi, siccome adesso poi se ne parla tantissimo, chiaramente poi Romano viene ripreso, rimbalzato su tutte le testate sportive nazionali, le pagine nazionali, si parla tanto anche di questa sua il fatto che sa parlare tante lingue, il fatto che è anche
1: poliglotta,
0: sì, è cattolico, iper. Va. No, ma nel senso, perché sì, lo dicono per dipingere un quadro, non perché bisogna essere cattolico per essere un bravo ragazzo, ma per dipingere un quadro un po' del ragazzo serio, sì, insomma, sì, sì. Uno che parla tante lingue. E forse però questo è un valore che il Cagliari un po' ha considerato nel comporre la squadra di quest'anno.
1: Sì, sì, ci stanno attenti. Ma già da qualche anno, ti ricordi, vengono valutati i giocatori anche all'adattamento a uno spogliatoio, che appena il giocatore arrivava le regole erano quelle e si andava tutti d'accordo. Poi all'interno di uno spogliatoio di 25-30 aziende, perché sono aziende, c'è sempre quello con cui va più d'accordo, però nella sostanza negli ultimi anni si sono visti sempre gruppi abbastanza uniti,
0: certo.
1: Poi casi limite ci sono, però credo che ci sia anche una certa attenzione al comportamento del giocatore e il sapersi adeguare. Poi c'hai le delusioni, perché inevitabilmente qualcuno si stacca un po', però
0: quale figlio non dà almeno una volta nella vita una piccola delusione?
1: Esatto.
0: Ai genitori. Lele, facciamo la formazione dell'Italia contro il Belgio. Cosa potrebbe essere secondo te?
1: Dimmela tu, ti dico sì o no.
0: Ah, Donnarumma in porta, sì, non si discute. Certo. Destra, ballottaggio, Caiodè, Di Lorenzo.
1: Metterà Di Lorenzo, io vorrei vedere Caiodè.
0: Io penso che giocherà Caiodè. Poi Mancini non si discute, difensore centrale a destra. L'altro, considerando l'infortunio di Bastoni, potrebbe essere Coppola o Scalvini.
1: Scalvini.
0: Secondo me gioca Coppola.
1: Siamo d'accordo, come sentite.
0: A sinistra Calafiori non si discute. Sì. Il centrocampo l'abbiamo detto. Là davanti attacco a tre, perché così è. A destra Vergara, Zaniolo.
1: Vergara?
0: Non dico chi metterei.
1: Tu metteresti Zaniolo?
0: A quanto pare Mancini ha già scelto che la punta titolare sarà più Esposito.
1: Okay.
0: D'altra parte potrebbe giocare il fratello, potrebbe giocare Samuele Inacio o potrebbe giocare Raspadori.
1: E io andrei su Raspadori.
0: E io forse su Inacio.
1: Io dico una cosa, è come Giuseppe, io dico una cosa e lui dice il contrario per farmi...
0: Vedremo come sarà questa formazione venerdì. La commenteremo anche nelle tappe di avvicinamento.
1: Hai azzeccato più tu, però.
0: Grazie Lele, ti sentiamo anche domani, adesso le news regionali e nazionali.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e un minuto.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifadda.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
7: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
6: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
7: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
6: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
7: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
8: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
9: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Convenienza? Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1 ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
14: Radio Lina,
13: Radio Notizie.
14: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Il Cagliari si gode ancora qualche ora di riposo dopo la vittoria di Udine. I rossoblu quarti in classifica tornano al lavoro domani pomeriggio ad Assemini senza i 7 giocatori impegnati con le nazionali e per prepararsi alla sfida dell'11 ottobre contro la Juventus. La squadra di Pisacane vanta la miglior difesa tra i 5 principali campionati europei con appena 2 reti subite. Passiamo alla Serie C, un mese per capire dove può arrivare la Torres. I rossoblu affrontano 6 partite che possono definire meglio il loro ruolo nella zona playoff, a partire dalla sfida di sabato al Vanni Sanna contro il Vado, poi Campobasso e Atalanta Under 23, prima degli impegni più duri con Reggiana, Guidonia e Pescara. Finora Di Stefano ha trascinato l'attacco con 6 reti, mentre la difesa ha incassato 8 gol. Passiamo al basket, la Dinamo prepara il ritorno in Serie A2. Dopo 16 anni, domenica debutta a Milano contro l'Urania dei Fratelli Gentile. Grande ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e cresce la condizione di Young, mentre restano fermi Keen, Pisano e Vitali. Coach Luca Vitali dovrebbe avere almeno 8 giocatori da ruotare, potrebbe convocare anche Longo. E passiamo al triathlon, impresa di Riccardo Cheri all'Ironman Italy. Emilia Romagna, il 53enne di decimo anno, ha vinto la categoria M55-59, chiudendo in 10 ore, 1 minuto e 53 secondi, ha conquistato la qualificazione ai mondiali di Kona, alle Hawaii. E passiamo al tennis, l'Obiea Challenger torna dall'11 al 18 ottobre per la quarta edizione. A guidare l'entry list del torneo ATP 125 sarà Munar, numero 66 del mondo. Gli incontri saranno trasmessi in chiaro su Super Tennis. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30. Ritorna l'informatore sportivo Calcio a 5. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
18: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto, esiste.
19: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
20: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
21: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
22: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
21: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
22: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
23: La stramba

0: fa impressione. Qual è stato il momento più complicato? Perché avete attraversato anche delle situazioni, anche dal punto di vista meteorologico, piuttosto singolari.
1: Beh, diciamo che in 50 giorni sopra una barca a vela, senza esserci mai stati, è stata un'esperienza molto strana per tutto il team e anche per Gabri. Sì, gli aspetti più complicati sono principalmente dal punto di vista logistico, perché comunque le condizioni meteo marine non sono prevedibili, quindi può accadere di tutto nel giro di poco tempo. Sì, ci siamo ritrovati principalmente nelle bocche, puntare onde tanto alte, quindi Gabriele ha nuotato con onde così alte e l'imbarcazione si trova tantissimo, quindi questi aspetti sono sicuramente quelli più complessi.
0: Beh, possiamo immaginare. Ti rubo giusto una battuta in chiusura, guardando anche il profilo Instagram dove raccontate l'impresa di Gabriele, mi sembra di vedere che è partito moro e sta arrivando biondo.
1: Sì, si è già è diventato un tedesco praticamente. Nel giro di poco tempo i capelli sono biondi, si sono bruciati.
0: Sono anche questi gli effetti di tanto sole e tanto mare. Grazie, allora, grazie ad Alessia Cocco per averci raccontato quello che sta facendo Gabriele Catta. Potete recuperare l'impresa che sta compiendo attraverso il suo profilo Instagram e magari partecipare, insomma, anche alla raccolta benefica, che alla fine è lo scopo di tutto questo. Adesso andiamo avanti con un po' di musica. Marrakesh e Gwen.

0: la vita.
1: La strambata su Radiolina.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich

0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su Zurich.it.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Inequivocabilmente Pan.
3: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
5: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14.
6: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.

13:21 in diretta su Radiolina con La Strambata, con Luca Neri, Giuseppe Valdés in regia. Adesso sentiamo il caffè scorretto di Luigi Almiento, ma prima Carol G con Manu Chao e Viajando por el Mundo.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 23 settembre 2026. Gonne e mostrine, a cura di Luigi Almiento. «Voglio una donna con la gonna», cantava Roberto Vecchioni al Festival Bar. Era il 1992, l'ironia era un concetto ancora accessibile e il cantautore usava lo stereotipo per smontarlo, facendo comunque infuriare le femministe. 34 anni dopo, la sinistra barcolla e al posto della satira trionfano i sedicenti attributi, per quanto solo autocertificati. Ora a cantarle alle donne è l'ex generale Roberto Vannacci, folgorato sulla via della destra estrema. O forse è l'opposto. Nessun pentagramma né rima né ombra d'ironia. Solo il denso aroma di anfibio d'ordinanza in piena camerata. Intervistato sull'amletico dilemma del guardaroba femminile, meglio la gonna corta per la signora o signorina per irritare le femministe, oppure lunga, l'eurodeputato ha piazzato la perla. Io una donna la preferisco sempre senza gonna. Elegante, raffinato, un vero esempio di galateo da truppa in trincea fangosa. Inseguire la sparata ad alzo zero, pur di accaparrarsi l'apertura dei giornali, è una tattica discutibile, certo, però fare di tutto per inimicarsi il voto femminile apre scenari psicologici inquietanti. Al generale, rimasto decisamente generale nelle sue uscite, va bene così. L'importante è farsi notare, prima degradante e, se nulla cambia poi, irrimediabilmente degradato. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 31 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
7: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre caniche e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.

0: Sono le 13.35, Luca Neri in diretta su Radiolina con la Strambata. Oggi è la prima giornata regionale della protezione civile. Allora noi ne parliamo con il direttore generale Mauro Merella. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: La protezione civile per la giornata di oggi ha organizzato un appuntamento importante, un appuntamento che durerà per tutta la giornata con una serie di iniziative. Come lo possiamo riassumere?
1: Allora, oggi sì, come anticipato, è la prima giornata regionale della protezione civile, che è la nuova legge approvata quest'anno in Consiglio. Stabilito fosse proprio nella data di oggi, non è casuale, perché oggi è San Pio, che è il patrono dei volontari di protezione civile. Quindi oggi celebriamo insieme al mondo del volontariato, ma anche insieme alle altre strutture operative del sistema di protezione civile, proprio una giornata soprattutto finalizzata ad avvicinare le scuole, i cittadini, gli studenti al mondo della protezione civile, al mondo del volontariato, e affrontare alcune tematiche attualissime come quella degli incendi boschivi, del salvamento balneare, delle ondate di calore.
0: Quindi al Lazzaretto di Cagliari, sino alle 19 di oggi, ci sarà la possibilità di andare un po' a contatto con questo mondo e riuscire insomma a conoscere una realtà che magari in tanti sentono continuamente, ma che pochi hanno avuto la possibilità di approfondire. Cosa è importante? Qual è il messaggio secondo lei importante da far passare sull'importanza, chiedo scusa per il gioco di parole, della protezione civile?
1: Una delle cose più importanti della protezione civile è che ogni cittadino fa parte di questo sistema. Ognuno può dare il suo contributo con i comportamenti quotidiani e poi, quando ci sono delle allerte, in particolare delle emergenze, adottando dei comportamenti consapevoli e delle misure di autoprotezione che possano mettere in sicurezza innanzitutto se stesso, ma poi contribuire alla sicurezza di tutti gli altri. È un po' avvicinarsi anche al mondo del volontariato, collaborare, perché ogni cittadino ovviamente ha le sue attività, il suo lavoro nella vita, però attraverso il mondo del volontariato, che è fatto anche da professionisti, può dare poi il suo contributo concreto. Veramente la famiglia spazia da tecnici, da ingegneri, chi fa pianificazione, fino a chi dà il suo contributo nelle cucine, elettricisti, idraulici, tutti danno una mano e collaborano proprio nel momento in cui c'è bisogno. Quindi l'invito è venire a trovarci oggi. Vedere, appunto, sono più di 40 organizzazioni, quasi 200 volontari che fanno vedere insieme a Corpo Forestale, Vigili del Fuoco, quelle che sono le nostre attività.
0: Tra poco le chiedo anche come è cambiato il mondo della protezione civile negli ultimi anni e negli ultimi decenni. Adesso Annalisa con Madame.

0: Ancora con il direttore generale della protezione civile Mauro Merella. Direttore, è chiaro che l'importanza della protezione civile sia enorme, sia sempre stata enorme, però possiamo dire che ultimamente con i cambiamenti climatici, con tutto ciò che sappiamo su come cambia il meteo nel mondo, il ruolo della protezione civile è diventato ancora di più determinante tra eventi atmosferici di portata sempre più significativa. Ne abbiamo avuto una prova l'anno scorso anche in Sardegna, e non solo, poi le temperature che si alzano, sappiamo il lavoro importantissimo che ha fatto quest'estate la protezione civile anche nel segnalare condizioni meteo avverse. Sta crescendo in questa importanza?
1: Assolutamente sì, sta crescendo l'impegno, soprattutto nell'occuparci della prevenzione, fare prevenzione, non solo più intervenire quando ci sono delle emergenze, quindi per il soccorso. Passiamo veramente da un'emergenza all'altro, si parla sempre di multirischio e anche di concomitanza di più rischi, perché fino all'anno scorso era caratterizzato soprattutto la siccità. Poi è arrivato a inizio anno improvvisamente il ciclone Harry, con le mareggiate molto, molto forti e l'alluvione. I bacini si sono riempiti e questo ha fatto sì che la vegetazione quest'anno fosse particolarmente rigogliosa. Quando è andata a seccarsi è diventato un enorme problema dal punto di vista degli incendi, quindi le ondate di calore, cioè un susseguirsi, e adesso di nuovo la siccità, un susseguirsi di situazioni molto determinate da questi cambiamenti climatici di cui tutti parliamo, con eventi estremi, cioè si passa da un evento estremo all'altro molto rapidamente. Quindi dobbiamo prepararci. La giornata di oggi è proprio finalizzata proprio a valorizzare la prevenzione, tutte le attività di previsione che si fanno, il sistema di allertamento, concentrarci sulla diffusione della cultura della protezione civile, capire l'importanza di pianificare bene, di fare buoni piani di protezione civile, farli conoscere alla popolazione in modo tale che possa adottare dei comportamenti consapevoli, esercitarsi e fare squadra tutti assieme proprio per affrontare quelle che sono le nuove sfide, le nuove emergenze che purtroppo ci attendono.
0: Ecco, da questo punto di vista, secondo

0: Il suo punto di vista, l'uomo è pronto per affrontare queste sfide e anche questi cambiamenti, perché magari cresce anche la paura, c'è il timore che un bel giorno i cambiamenti climatici, queste situazioni sempre più estreme possano diventare un ostacolo troppo grande. L'uomo con tutti i suoi sistemi, e magari parliamo anche della protezione civile stessa, è in grado di affrontarli?
1: Ci stiamo ovviamente preparando sempre di più, sempre meglio, vedendo ciò che succede da noi, vedendo ciò che succede nel resto del mondo. Poi noi, come regione Sardegna, siamo un'isola, quindi spesso ci sentiamo un po' più distanti dal continente, quindi è un po' anche comprensibile che abbiamo più preoccupazioni degli altri, però in questo senso stiamo veramente costruendo una rete di relazioni di supporto reciproco con le altre regioni italiane, ma anche inserendoci nel meccanismo unionale di protezione civile. Abbiamo progetti importanti sia con la scuola regionale, con l'hub logistico che porterà veramente un po' la Sardegna anche al centro del Mediterraneo, con delle dotazioni che ci consentiranno di affrontare meglio, perché saranno qui queste dotazioni, degli eventi estremi. Però dobbiamo affrontarle veramente tutti insieme, queste sfide.
0: E forse questo è il messaggio più importante. Grazie, allora, grazie al direttore generale della Protezione Civile, Mauro Merella. La strambata torna tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ce pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it. A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo, il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri, il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio, il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi, il 28 concerto dei Rockside.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
9: Nella giornata di mercoledì un po' di variabilità impegna la Sardegna, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato avremo degli annuvolamenti al mattino, specialmente sul versante tirrenico sulla Sardegna orientale con qualche locale piovasco. Poi in serata ancora dei fenomeni sparsi soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.
10: Si balla col vento che rinfresca Sardegna in ogni festa. Gavina.
2: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.

0: E siamo arrivati al consueto appuntamento con Social Trend, con Enzo Asuni. Buongiorno Enzo.
1: Buongiorno Luca Neri, buongiorno a chi ci ascolta.
0: Cosa ci racconti oggi?
1: Allora, ottobre, che sta per arrivare, è anche il mese in cui sostanzialmente iniziano le lezioni universitarie, no?
0: Ah, sì.
1: E quindi ho detto, dai, perché non andiamo a guardarci i voti che hanno preso la maturità, politici e VIP? Così ci facciamo un po' di cultura. Esatto. Allora, partiamo dalla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ha preso 60 su 60, quindi
0: 60-60, percorso netto.
1: Esatto, già dal fatto che sostanzialmente il voto arrivava al 60, capiamo che stiamo parlando praticamente di un'era glaciale. Poi abbiamo Gabriele Vagnato, comico youtuber, 93 su 100, devo dire onesto, e Elie Schlein ha preso 6 su 6, perché ricordiamoci che lei si è diplomata in Svizzera. Elie Schlein ovviamente è segretaria del Partito Democratico,
0: quindi equivalente,
1: esatto.
0: Schlein Meloni pari.
1: Esatto. Andrea De Logo, conduttrice, autrice e attrice, 38 su 60. Dai, lei si è impegnata dopo la maturità.
0: Perché il minimo conto era 36.
1: E mi pare di sì. Sì, 38 su 60.
0: Poco sopra il minimo.
1: Esatto. Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, 60 su 60.
0: Vabbè, non avevo dubbi. L'avvocato degli italiani.
1: Esatto. Gabriele Corsi, showman e conduttore televisivo, 58 su 60. Io devo dire che da Gabriele Corsi mi sarei aspettato un 60-60.
0: Perché lui è uno preciso.
1: Sì, anche un uomo di cultura, nonostante sia anche un po' comichino, ecco.
0: Abbiamo qualcuno anche in centesimi?
1: Forse uno. Adesso capiamo, perché qui diciamo che l'età della pietra, cioè, fa ancora da padrona. Allora, Matteo Salvini, vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 48 su 60.
0: Vabbè.
1: Dai.
0: Però potevi, non hai detto si è impegnato dopo.
1: ma dai, ci prova. Allora, poi abbiamo Linus, conduttore radiofonico italiano, 46 su 60. Mentre Matteo Renzi,
0: ecco, stavo aspettando l'altro Matteo.
1: Vabbè, lui è un
0: 60,
1: si capisce. Sì, lui è proprio,
0: beh, lui era andato anche poi da Mike Bongiorno a fare il quiz. Insomma,
1: No, ma poi c'è, cioè, lui fondamentalmente, diciamo che tendenzialmente ciò che propone si vede che c'è dietro dello studio. Ecco, si vede che è uno che studia.
0: Sì. Poi adesso che è stato rivitalizzato anche dal web, questa cosa del Kraken.
1: Esatto. Poi abbiamo Enrico Mentana, autore, giornalista e conduttore.
0: Non c'è il 60-60esimo.
1: 36-60esimi.
0: Clamoroso.
1: Pazzesco, cioè, da uno come Mentana. Poi è anche vero che comunque la scuola non fa il professionista. Io,
0: certo,
1: ad esempio, ho degli amici, nonché ex colleghi, che erano fortissimi, magari negli esami, eccetera, eccetera. E poi dal punto di vista pratico, no. E poi conosco anche tantissime persone che al contrario appunto sono dei fenomeni, magari lavorativamente parlando, e poi invece dal punto di vista dello studio proprio
0: beh,
1: no.
0: Ci sono i casi che raccontano sempre Einstein, che era stato bocciato, insomma.
1: No, ma poi dai, se ci pensi, ci sono anche tutte quelle persone che fanno sport, studiano, vogliono uscire, quindi fanno il minimo indispensabile, non sono stupide, e poi danno il tutto e per tutto nella vita più in là.
0: Sì.
1: Antonio Tajani, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 48 su 60.
0: Come Salvini.
1: Poi abbiamo Blasco Pulieri, agente immobiliare, TV celebrity, 58-60. Lo conosci, Luca Neri?
0: No, agente immobiliare, però mi fa pensare a quella roba di Casa a Prima Vista, no? Sarà quel programma là.
1: Forse sì, magari Giuseppe Valdés che guarda queste cose,
0: sì,
1: è proprio lui.
0: Ce lo confermo.
1: Poi abbiamo Giuseppe Valditara, ministro della cultura.
0: Giuseppe Valdés.
1: Giuseppe Valditara, ministro della cultura e del merito, 56 su 60.
0: Va bene, dai.
1: Pino Insegno, attore e doppiatore italiano, 42 su 60.
0: Mi piace l'alternanza tra ministri, presidenti
1: e agenti immobiliari.
0: Così. Pino Insegno.
1: Andrea Abodi, ministro per lo sport e per i giovani, 58 su 60. Elisa Edoardi, conduttrice televisiva, 70 su 100.
0: Ah, abbiamo un centesimo.
1: Abbiamo un centesimo. Marina Calderone, ministro del lavoro e delle politiche sociali.
0: Cagliaritana.
1: 60 su 60.
0: In un liceo cagliaritano, no?
1: Esatto. Paolo Zangrillo, ministro per la pubblica amministrazione, 40 su 60. Danica Mori, content creator e attrice, 67 centesimi.
0: Esatto, questi... attrice hard, Danica Mori.
1: Esatto, qui tra l'altro ovviamente sono dei dati che ho preso da scuola.net, che ovviamente ci aggiornano sempre su queste cose simpatiche. E niente, com'è andata la tua maturità, Luca Nero?
0: Un voto molto particolare, 99 centesimi.
1: Cavolo, io 91 centesimi, comunque dai, entrambi 90.
0: Non ho mai sentito un'altra persona che ha preso 99.
1: Lì ti volevo fare proprio il dispetto.
0: C'è da dire che mi avevano dato il massimo all'orale, quindi okay. arrivavo al massimo a 99.
1: Sì, anch'io. Mi avevano dato anche 3 punti bonus, quindi arrivavo proprio a 91.
0: Sì, era il massimo, esatto. Si poteva fare diversamente. Grazie allora, grazie Enzo per averci portato questa simpatica statistica, grazie anche a chi ci ha seguito, a Giuseppe Valdés in regia, ricordo l'appuntamento di domani alle 12.30 sempre con la strambata e alle 8 del mattino Alessandra Ragas con Caffè Corretto, grazie a tutti, ciao!
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Italia.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura Alessandro Giuli si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
6: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
5: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli Stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
6: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
5: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
6: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
7: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un buon pomeriggio da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca: 4 barche distrutte dal fuoco ieri notte nel porto di Punta Lada, Porto Rotondo. I danni sono ingenti, oltre 2 milioni di euro. Indagine sull'origine del rogo. 3 rinvii a giudizio per la morte di Claudio Manca, ucciso un anno fa a Terralba. A gennaio il processo per Battista Manis. La moglie e il figlio sono accusati di omicidio volontario in concorso. La politica: prima seduta in consiglio regionale della commissione speciale sull'energia, i rincari e l'assalto eolico subito all'attenzione del parlamentino. Saviano alla convention di Confartigianato a Chia: l'eolico è un business delle mafie. Prezzo del gasolio che continua a salire, taglio limitato del bollo auto, restano penalizzate alcune categorie di lavoratori come gli agenti di commercio, ci sentiamo beffati. All'Università di Sassari si torna al voto per il nuovo rettore, seconda votazione alla ricerca del quorum. A Cagliari la prima edizione della giornata regionale della protezione civile, nello spazio al Lazzaretto, esposizione di mezzi e attrezzature, operativo, gazebi informativi, simulazioni e pratiche di ricerca dispersi e dimostrazioni dei droni per la prevenzione degli incendi. Lo sport, il calcio, il campionato di Serie A si ferma per far spazio alle nazionali. Il Cagliari intanto ha i migliori numeri in Europa per gol subiti, 2 nelle prime 5 giornate. Solo un'altra squadra come il rossoblù, il Lione, l'11 di Pisacane, precede Bayern Monaco e Arsenal. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
0: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire le offerte a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle Arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38€. La gran piada Roberto da 330 grammi a 1,35€. E la frutta secca Fantina da 150 grammi scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
11: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
12: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensare. Ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
13: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
12: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
14: Bentrovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 23 settembre 2026. Le solite contraddizioni, a cura di Michele Ruffi. Ogni anno ci raccontiamo la stessa storia. Ad agosto la Sardegna è troppo piena, a settembre iniziamo a chiederci come riempirla anche a ottobre. Ci lamentiamo delle spiagge affollate, delle barche che invadono le baie e dei turisti cafoni, come quelli dei barbecue selvaggi sulla sabbia. A Golfo Aranci hanno lasciato la carbonella e gli avanzi della grigliata in una busta di Hermès. Sintesi perfetta degli eccessi di un mondo che vuole viaggiare sempre in prima classe, magari senza pagare il biglietto. gli ultimi mesi hanno offerto un campionario abbastanza ricco da giustificare l'indignazione. Peccato che poi, appena qualche settimana dopo aver gridato allarmati all'overtourism, mettiamo a fuoco la realtà. Oltre l'orizzonte agostano, il traffico è tutt'altro che caotico. E allora cominciamo a invocare la destagionalizzazione. È una contraddizione che prima o poi dovremo risolvere. Il turismo è percepito quasi come un problema ad agosto, poi però lo attendiamo durante gli altri 11 mesi. Quest'anno, oltretutto, qualche segnale incoraggiante lo si può leggere tra le righe. Numeri da boom nel cuore dell'estate, quando tutto il mondo vuole venire in Sardegna, anche se con soggiorni più brevi del solito, mentre Federalberghi segnala settembre in crescita e prenotazioni che arrivano fino a buona parte di ottobre. È ciò che inseguiamo da decenni, una Sardegna che non chiuda con l'ultimo ombrellone. Solo che mentre proviamo ad allungare la stagione, ci si accorciano i collegamenti. Il trasporto aereo continua a essere uno dei grandi paradossi dell'isola. Nei periodi di punta il sistema viene messo sotto pressione. File interminabili ai check-in, voli pieni, cancellazioni dell'ultimo momento. Ma tra qualche settimana sarà tutto solo un ricordo. Il 25 ottobre inizierà ufficialmente la stagione aeronautica invernale. È come se qualcuno spegnesse un interruttore. Un'isola che per mesi dispone di decine di collegamenti con l'Italia e l'Europa si ritrova improvvisamente molto più lontana. Eppure chiediamo agli alberghi di restare aperti, ai ristoranti di lavorare, agli operatori di inventare eventi, congressi, turismo sportivo, culturale ed enogastronomico. Diciamo che dobbiamo vendere la Sardegna delle città, dei borghi e delle zone interne, e non soltanto quella delle spiagge. Tutto giusto. Ma come arrivano i turisti? La regione finalmente è intervenuta su uno dei nodi più discussi, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco. Però, invece che approfittare dell'occasione per imprimere una vera svolta, ha preferito stare nel solco delle mezze misure. Con una variazione di bilancio da 18 milioni di euro, ha cancellato la tassa solo nei mesi più critici, da novembre a marzo, e l'ha confermata nel resto dell'anno. L'insaziabile Ryanair ha risposto che non basta. E se è vero che la compagnia irlandese sembra uno di quei fichi d'India che si trovano a bordo strada d'estate, dolcissimi quando riempiono l'isola di turisti ma pieni di spine, quando ci si siede al tavolo delle trattative, è altrettanto vero che altrove, Calabria, Friuli, Abruzzo, le regioni hanno avuto il coraggio di tagliare l'addizionale per 12 mesi. Oltretutto, ora si aggiunge il caro carburante e Michael O'Leary ha già annunciato una sforbiciata alle programmazioni invernali. Bel problema. Il punto non è dare ragione a Ryanair su tutto, ma non si può neppure ignorare il mercato. Se vogliamo milioni di passeggeri in più nei mesi di spalla, dobbiamo creare le condizioni perché le compagnie tutte, non solo quella che urla di più, ce li portino. Altrimenti la destagionalizzazione resterà ciò che è stata fino ad oggi, una bellissima parola che decolla nei convegni e non trova mai un volo su cui atterrare. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Michele Ruffi. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi e oggi vogliamo parlarvi di Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori che torna di scena venerdì 25 settembre al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri, dalle 16.30 alle 23.30. Vi attendono laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Potete sfogliare il programma ufficiale sul sito www.sharper-night.it e potete scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca direttamente al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri il 25 settembre. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
1: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
2: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
3: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Il rientro pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British. Quindi, keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
6: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predanietta Sassari in strada 14.
7: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Birra, motori,

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
9: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
8: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
9: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
10: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo.
12: Potremmo dirti, non ci pensa,
11: ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
13: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Predda Niedda Sassari in strada 14.
14: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
3: Radiolina a tu per tu, conduce Alessandra Carta.

0: aperta dal 24 al 29 settembre. Come i frullini col cuore Galbusera, da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta, i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
3: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari, 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
3: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it. Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
4: Radiolina Meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Nella giornata di mercoledì un po' di variabilità impegna la Sardegna, seppur in un contesto in prevalenza soleggiato avremo degli annuvolamenti al mattino, specialmente sul versante tirrenico sulla Sardegna orientale con qualche locale piovasco. Poi in serata ancora dei fenomeni sparsi soprattutto sul settore meridionale dell'isola, in particolare il Cagliaritano. Le temperature saranno in lieve diminuzione, specie ad est, ma con valori ancora vicini o localmente intorno ai 30 gradi sulla Sardegna occidentale. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili.

0: mobili. Domomea, solo da Cifadda.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Sventata la nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
2: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
1: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. È un dato rilevante se lo compriamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
2: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tutta via che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, e si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Benvenuti da Mariangela Lampi. Stravolge due bimbe sulle strisce, scappa e caccia al pirata della strada Sassari. In base a una prima ricostruzione, davanti alle auto in coda si sarebbe messo sulla corsia di sorpasso travolgendo le bimbe che erano con la madre. Si è fermato per un istante e poi è scappato facendo perdere le sue tracce. Per fortuna le bambine non hanno riportato gravi ferite. Quattro barche distrutte dal fuoco nella notte nel porto di Punta Lada, Porto Rotondo. Danni per oltre 2 milioni di euro. Indagini sull'origine del rogo. Tre rinvii a giudizio per la morte di Claudio Manca, ucciso un anno fa a Terra Alba a gennaio, e processo per Battista Manis, la moglie e il figlio sono accusati di omicidio volontario in concorso. Prima seduta in consiglio regionale della commissione speciale sull'energia, i rincari e l'assalto eolico subito all'attenzione del parlamentino. Salviano la convention di Confartigianato Eolico, business delle mafie. Prezzo del gasolio che continua a salire e taglio limitato del bollo auto, restano penalizzate alcune categorie di lavoratori come gli agenti di commercio. Ci sentiamo beffati, dicono. All'università di Sassari si torna al voto per il nuovo rettore oggi, seconda votazione alla ricerca del quorum. A Cagliari la prima edizione della giornata regionale della protezione civile nello spazio allestito al Lazzaretto. Esposizione di mezzi, attrezzature operative, gazebo informativi, simulazioni pratiche di ricerca dispersi, logistica in emergenza e dimostrazioni dei droni per la prevenzione degli incendi. E Cagliari ha i migliori numeri in Europa per gol subiti, due nelle prime cinque giornate, solo un'altra squadra come i rossoblù, l'11 di Pisacane precede Bayern Monaco e Arsenal. Ed è tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
12: No, no, non ho niente da mettermi.
13: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
14: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
13: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
14: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
15: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
19: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
20: C'è una novità nel Bancofrigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in uno o due minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Birra, motori, musica

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali, Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto. Dove vai?
1: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più mini dell'anno presso Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Preddanietta Sassari in strada 14. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.

0: ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radiolina.
2: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
3: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno presso
4: Special Car, a Elmas in via Sernagiotto 28 e Pre Danietta Sassari in strada 14.
3: Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione, che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: Via Marconi.

pomeriggio, ben ritrovati. Nuova edizione pomeridiana del giornale. Subito il nostro sommario. Quattro barche distrutte dal fuoco nella notte nel porto di Punta Lada, Porto Rotondo. Danni per oltre 2 milioni di euro. Indagini sull'origine del rogo.

0: Consiglio regionale della Commissione speciale sull'energia e i rincari e la speculazione energetica all'attenzione del parlamentino. Saviano alla convention di Confartigianato, eolico business per le mafie. Prezzo del gasolio che continua a salire e taglio limitato del bollo auto. Restano penalizzate alcune categorie di lavoratori come gli agenti di commercio. Ci sentiamo beffati. Lo sport, il Cagliari e i migliori numeri in Europa per gol subiti, 2 nelle prime 5 giornate, solo un'altra squadra come i rossoblù, il Lione, l'11 di Pisacane precede Bayern Monaco e Arsenal. In apertura anche di questa edizione pomeridiana del nostro giornale c'è la cronaca con l'incendio di diverse imbarcazioni nel porto di Punta Asfodeli. I danni superano i 2 milioni di euro. Il servizio di Silvia Orru.
1: 4 barche completamente distrutte dalle fiamme affondate, una quinta danneggiata. E il bilancio del vasto incendio divampato nella notte nel porto di Punta Asfodeli a Porto Rotondo. Le imbarcazioni erano ormeggiate una accanto all'altra quando il fuoco ha iniziato a propagarsi lungo il molo. A bordo non c'era nessuno, determinante l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed evitato che raggiungesse gli altri mezzi nautici. Un operatore del porto è riuscito a spostare la quinta imbarcazione già raggiunta dalle fiamme, limitando i danni. Pesante il bilancio economico. La stima complessiva supera i 2 milioni di euro tra i mezzi distrutti, anche un gommone Sea Water del valore, compresi i motori, di circa 900.000 euro. Sulle cause sono al lavoro i carabinieri della stazione di Porto Rotondo, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. I video mostrerebbero la prima fiammata svilupparsi nella zona centrale di uno dei gommoni. Alla base dell'incendio potrebbe esserci un cortocircuito, un problema all'impianto elettrico, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi. La capitaneria di porto ha disposto l'intervento di una ditta specializzata per contenere gli idrocarburi fuoriusciti dalle imbarcazioni finite sul fondo.
0: Torniamo a parlare adesso della morte di Claudio Manca, ucciso un anno fa a Terralba, processo con rito abbreviato per Battista Manis, la moglie e il figlio accusati di omicidio volontario in concorso. Marco Lai.
2: Hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato che sarà condizionato all'audizione dei consulenti. Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore di 49 anni, ucciso nel settembre di un anno fa a Terralba. In tribunale oristano si è svolta l'udienza preliminare al termine della quale la GUP ha fissato fra gennaio e marzo del prossimo anno le date in cui saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Claudio Manca venne ucciso mentre rientrava a casa la periferia di Terralba. Secondo la ricostruzione dell'accusa venne investito dall'auto guidata da Claudia Abis, che lo aveva seguito sulla statale 126 fino alla circonvallazione del paese. Una volta a terra, Manca sarebbe stato picchiato a sangue da Battista Manis e dal figlio, che scese dalla vettura lo avrebbero colpito ripetutamente per poi lasciarlo agonizzante nella cunetta, dove venne ritrovato morto la mattina dopo. L'accusa ipotizza che l'imprenditore 53enne abbia avuto un ruolo anche nell'investimento. Per lui la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica. Battista Manis, unico fra i tre presenti in aula, è in carcere dai giorni successivi al delitto. Per la moglie e il figlio non sono mai state disposte misure cautelari. La giudice si è riservata di decidere sulla richiesta di sequestro dei beni dei tre imputati avanzata dagli avvocati di parte civile. Abbiamo fiducia nella giustizia, sono state le uniche dichiarazioni dei genitori di Claudio Manca presenti in tribunale.
0: Adesso la politica, rincari, assalto eolico al centro dei lavori della Commissione Speciale Energia in Consiglio regionale e si apre anche il dibattito sul nucleare. Sentiamo Stefano Fioretti.
3: Partiamo purtroppo dal caro energia, dall'emergenza, dalla tutela dell'ambiente, partiamo dal fatto che un disegno di futuro energetico è ancora da iniziare.
4: Dall'insediamento in Consiglio regionale alla prima seduta operativa e non possono che essere le grandi emergenze il punto di partenza della Commissione Speciale sull'Energia, intanto con prove di larga intesa.
5: La Commissione deve trattare in maniera plurale il tema per dare indicazioni, per fare valutazioni.
3: Che possono servire alla costruzione di un progetto che abbia la caratteristica finalmente di essere condiviso.
4: A scaldare subito il clima, sempre il capitolo rinnovabili, resta stabile l'incubo di un assalto di speculatori alla Sardegna. Una nuova legge Reidone della Giunta era stata annunciata a marzo in avvio delle audizioni sulla Pratobello 24.
6: È la testimonianza della confusione totale della Giunta sulla questione delle rinnovabili. Dopo due leggi sostanzialmente devastate dalla Corte Costituzionale, oggi viviamo un clima di incertezza. Rimane solo la Pratobello che si è incagliata nelle secche della commissione competente.
7: Ai primi di ottobre ci sarà
5: la sentenza sul ricorso che la Regione Sardegna ha fatto sul decreto legislativo 175. A seguito di questa sentenza il quadro normativo sarà più chiaro e a quel punto sarà possibile mettere mano sugli aggiornamenti alla legge sulla Ridone.
4: Lo stesso ministro Pichetto Fratin lunedì a Chi aveva auspicato a breve una norma regionale, ministro che proprio nell'isola ha inoltre rilanciato sul nucleare di nuova generazione, piccoli reattori non centrali, aprendo un altro fronte di dibattito.
7: È un tema che merita approfondimenti e tutto ciò che è a vantaggio dell'ambiente, dell'economia ed è nell'interesse dei sardi, noi lo terremo in considerazione.
8: Abbiamo l'esigenza di approfondire i costi, le strategie, gli impatti di carattere ambientale. Stiamo parlando di tecnologie nuove, quindi non si può ragionare sugli schemi di 40 anni fa.

0: pensare che quindi sia il settore a essere esposto. Cioè, è come dire, vabbè, siccome le mafie investono nel cemento, smettiamo di costruire. Al contrario, il settore è probabilmente l'unica grande possibilità che l'Italia ha sul piano energetico di poter sviluppare, sta funzionando, abbiamo il modello virtuoso pugliese, per esempio, ma studiare come le organizzazioni stiano riciclando da decenni su questo tema, in questo ambito, ci permette anche di essere caso scuola in Europa.
1: Gli agenti di commercio, o cambiamo argomento, lanciano l'allarme sul caro gasolio e sull'esenzione del bollo auto, così non possiamo lavorare. Appello al governo. Sentiamo Virginia Devoto.
2: Noi agenti di commercio siamo veramente preoccupati per il caro carburante. Siamo arrivati a 2,30 € del diesel al distributore. Con questi costi e con queste azioni palliative non si può più lavorare.
3: Gli agenti di commercio, pronti a incrociare le braccia, non sono più sostenibili, infatti, i costi per le auto con le quali ogni giorno percorrono centinaia di chilometri per lavoro. Le nuove misure del governo sul caro gasolio non bastano, ma la categoria non rientra nemmeno sull'esenzione del bollo auto.
2: Perché abbiamo bisogno di auto più potenti degli 80 kW per poter percorrere una quantità di chilometri alta tutti i giorni.
3: E se il rischio è di fermarsi per le spese insostenibili, lanciano un appello.
2: Sapere dal governo per la Sardegna dove puntare, se realmente ci sarà la creazione di una rete elettrica che permetta agli agenti di commercio l'acquisto di un'auto elettrica con le colonnine di ricarica veloce. Oltre che in maniera urgente aggiornare quello che è il tetto massimo di deducibilità dell'auto che è ferma al 1986.
1: Ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria.
4: Salute a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, il sonus dell'isola nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.
1: All'Università di Sassari si sceglie il nuovo rettore e oggi la seconda votazione per arrivare al quorum. Sentiamo Franco Ferrando.
5: Dopo il primo turno di lunedì chiuso, senza che un candidato rettore abbia raggiunto la maggioranza assoluta di 357 voti, la partita resta aperta all'Università di Sassari. Si riparte dai numeri del primo scrutinio, ma i candidati saranno tre perché Giorgio Pintore, ordinario di biologia farmaceutica che aveva raccolto 36 voti, ieri ha presentato la propria rinuncia. Degli altri tre, Francesco Morandi, ordinario di diritto dei trasporti e del turismo, ha raccolto 253 voti. Omar Chessa, che insegna diritto costituzionale, ha avuto 200 preferenze, seguito da Sergio Zau, docente ordinario di microbiologia, con 185 voti. Il dato politico interno all'Ateneo è che tutto rimane aperto e la seconda votazione, che richiede ancora la maggioranza assoluta, può modificare gli equilibri emersi lunedì. Sarà quindi necessario guardare non soltanto al primo classificato, ma anche alla distribuzione dei consensi e alla partecipazione della comunità universitaria, dei dipartimenti. Se anche la seconda votazione non dovesse portare all'elezione del rettore, lunedì prossimo si andrà al ballottaggio tra i due candidati più votati. Intanto in Ateneo è stata presentata Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici, iniziativa promossa dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Marie Curie. Sassari è tra le 13 città partner del progetto, che propone mostre, laboratori, spettacoli e incontri per avvicinare il pubblico alla ricerca.
1: E oggi è la prima giornata regionale della protezione civile, villaggio allestito al Lazzaretto di Cagliari. Sentiamo Teresa Piredda.
6: L'obiettivo è proprio quello di creare un'opportunità di incontro. Puntiamo ad avvicinare sempre più giovani al mondo del volontariato, al mondo della protezione civile, e trattare tanti temi che sono attualissimi e che abbiamo vissuto anche quest'estate. Il tema degli incendi, ahimè, il tema delle ondate di calore.
7: Il Lazzaretto di Cagliari diventa il quartier generale della protezione civile nella prima giornata regionale istituita in occasione delle celebrazioni di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari.
8: Essere volontario della protezione civile significa

0: fatto, perché il mettersi a disposizione del prossimo è una gratificazione immensa. Glielo dice una che ha fatto parecchie emergenze nazionali e internazionali, e quando guardiamo le persone negli occhi sono delle sensazioni uniche.
1: In mostra nel piazzale gli stand con tutte le categorie operative della Protezione Civile. I volontari raccontano agli studenti e visitatori l'attività che svolgono ogni giorno. La parola d'ordine è prevenzione, e si punta su strumenti sempre più sofisticati come i droni.
2: Come Regione Sardegna stiamo lavorando col Dipartimento e le altre regioni proprio per portare avanti un progetto di utilizzo dei droni nelle attività di protezione civile e anche nelle attività antincendio, proprio anche come attività di prevenzione.
3: Zone interne tra luci ed ombre ha inciso non poco il caldo. Sentiamo Graziano Cano.
4: Inevitabilmente hanno inciso le temperature assolutamente roventi di quest'estate, senza tregua, perché negli anni precedenti avevamo magari uno stacco per quei giorni di maestrale che portavano più gente nelle zone interne. Ora si inizia un pochino a respirare, notiamo già un notevole afflusso di un turismo che chi fa escursioni, chi arriva con le bici, come dicevo appunto trekking, turismo naturalistico. Questo porterà una boccata d'ossigeno perché la stagione è stata un po' altalenante.
5: Bene giugno, decisamente male luglio, buon agosto, incoraggianti le presenze a settembre, così come le previsioni per ottobre, ma è decisamente una stagione tra alti e bassi e a pesare nelle aree interne, con un'estate da temperatura record le prolungate ondate di caldo, problema che come nel nuorese è già elemento di analisi in molte regioni.
6: Ancora nessun dato ufficiale, ma sicuramente pareri contrastanti su una stagione che non si è ancora conclusa. Forte l'impatto del cambiamento climatico, di un'estate con temperature molto al di sopra della media, che hanno da un lato favorito magari i siti al chiuso, i grandi musei con ambienti climatizzati, le grotte, ma hanno sicuramente penalizzato le aree interne, le aree archeologiche, i musei a cielo aperto, che stanno riprendendo con le attività, con i gruppi solo adesso. Un turismo sicuramente da rivedere per un'estate che potrebbe essere la prima di tante altre, stando al parere degli esperti.
3: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
7: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
8: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto, esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
10: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Proseguono nell'Interland di Cagliari le iniziative di solidarietà organizzate da Cittadinanza Attiva Sardegna per garantire a tutti i bambini un rientro sereno a scuola. L'ultima tappa UTA, vediamo.
2: Accogliamo sempre con grande entusiasmo queste iniziative. Questa è una raccolta solidale per i bambini, per i ragazzi, per tutti coloro che in questo momento possono avere un disagio. Quindi un grazie a voi per quello che fate e grazie a tutti coloro che partecipano e ci danno una mano d'aiuto.
1: Il grazie è rivolto a Cittadinanza Attiva Sardegna che con la campagna di solidarietà Uno Zaino Pieno, Una Scuola per Tutti intende aiutare le famiglie nel difficile momento del rientro a scuola quando le spese si moltiplicano. Cartelle, quaderni, penne, il corredo scolastico pesa sul bilancio del mese di settembre. Con l'aiuto dei volontari un banchetto è stato allestito nel mercatino comunale del martedì. Grande la partecipazione dei cittadini, la raccolta ha funzionato. Adesso il materiale verrà distribuito alle famiglie di UTA che ne hanno bisogno. L'iniziativa si ripeterà anche la prossima settimana, sempre dalle 9 alle 12. E a Cagliari è stata presentata la nuova edizione della rassegna itinerante Saboris Antigus. Per noi c'era Teresa Piredda.
3: Il viaggio di Saboris Antigus tra Tregenta e Sarcidano sta per cominciare. Dal 25 ottobre al 20 dicembre 9 comuni apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari è Gusto e Territori, protagonisti in prima persona.
4: È un progetto di promozione territoriale integrata. Tra le tante iniziative, tanti tesori turistici, ambientali, gastronomici dei territori, vengono tutti quanti messi insieme e proposti come offerta turistica ad un mercato sempre attento alla ricerca dell'identità dei diversi territori.
3: Ci sarà poi un gemellaggio con un paese del Mediterraneo alla ricerca di radici comuni. Quest'anno è la Turchia con Smirne.
5: Ci sarà un'estensione dei territori che si propongono e che si racconteranno. Non saranno solamente i paesi di Saboris Antigus, ma anche la comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo e l'Unione dei Comuni della Tregenta. L'elemento che i nostri partner stranieri trovano molto interessante e anche qualche volta difficilmente emulabile è proprio la capacità che abbiamo di raccontare i prodotti coniugandoli al racconto del territorio.
1: Domani pomeriggio in Piazza l'Unione Sarda un evento che unisce bellezza e benessere. Sentiamo l'organizzatrice.
6: L'arte del prendersi cura di sé è un evento che nasce per portare le persone a riflettere su una cosa che molto spesso diamo per scontata, ovvero il tempo. E il tempo non possiamo fermarlo, non possiamo conservarlo e non possiamo neanche recuperarlo, però possiamo decidere come viverlo. Saranno diversi professionisti che saliranno sul palco per parlare di temi diversi, ma con un obiettivo comune, che è proprio quello di prendersi cura di se stessi, non solo attraverso la propria immagine, ma attraverso la cura, la prevenzione, la salute, lo sport, l'alimentazione. Il valore che noi vogliamo dare a questa serata non è solo quello che le persone ascolteranno, ma quello che decideranno di farne dopo. La prima scelta è quella di essere presenti. Noi saremo qui domani alle 18.30 in Piazza l'Unione Sarda. Avete la possibilità di iscrivervi al nostro evento attraverso la nostra pagina Instagram o Facebook Magia di Venere. Vi aspettiamo.
1: Uno sguardo alla nostra programmazione alle 21 su Videolina, la seconda puntata di Suore con Simonetta Columbo. Vediamo un'anticipazione.
7: Oggi la seconda puntata di Suore. Protagonista del nostro incontro sarà Suor Assunta Corona, con la quale parleremo di famiglia nelle sue configurazioni tradizionali e non, di coppia, di figli e di amore, ma anche di patriarcato e femminismo. Vi aspetto alle ore 21 qui su Videolina.
1: Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco lo sport.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit.

0: Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
1: Parliamo di sport, siamo alla nostra pagina sportiva con il Cagliari che va alla pausa con solo 2 gol subiti nelle prime 5 giornate, soltanto un'altra squadra in Europa come il rossoblù. Sentiamo Luca Neri.
2: Il Cagliari davanti al Bayern Monaco e all'Arsenal. Il campionato è appena iniziato, ma la prima versione rosso-blu è già chiacchieratissima in Europa. In un campionato che ha abolito gli 0-0 e che viaggia quasi 3 gol di media partita, la squadra di Pisacane si muove in controtendenza. I rosso-blu non subiscono più gol. Solo 2 nelle prime 5 giornate, come nessuno in Serie A e come solo un'altra squadra nei primi 5 campionati, il Lione. E si inizia a parlare del Cagliari. Il portale Transfermarkt mette in copertina degli Ole Maldini 0,4 gol subiti a partita. Solo Lautaro e Scamacca sono riusciti a sfondare il muro rosso-blu, con Caprile ancora protagonista assoluto, 2,6 gol evitati nelle prime 5 giornate con le sue parate. E poi il quartetto, Zé Pedro, De Jola, Rodriguez, Obert, ritoccato contro l'Udinese, con Jerry Mina e De Jola spostato a centrocampo, e ancora diverse armi da spendere. Su tutte Sugawara, laterale destro che già scalpita, e Kofler, centrale che ha già ricevuto l'importante endorsement di Pisacane, giocherà in nazionale, garantisce il tecnico. Per ora complicato sorpassare i titolari, ma con alternative di questo livello si può dormire serenamente e da primi in Europa.
1: Parliamo adesso di calcio giovanile femminile che si allarga in Barbagio. Infatti a Fondi è stata presentata una nuova squadra femminile under 15. Sentiamo Giulia Innocenti.
3: Il calcio femminile sardo fa un altro passo avanti. A Fondi nasce ufficialmente la prima squadra under 15 di calcio a 11. La nuova formazione è stata presentata al pubblico prima della sfida maschile tra Fondi e Ozzerese. Un progetto ambizioso che unisce tutto il territorio del Nuorese.
4: Siamo orgogliosi di presentare questa nuova categoria. È un progetto che portiamo avanti ormai da qualche tempo, con tutto il direttivo, tutto lo staff tecnico. Dà la possibilità non solo alle nostre ragazze di Forni, ma a tutte le ragazze del circondario, perché comunque arrivano ragazze da Orgosolo, Mamoiada, Losei, Goli, Calagonone, di portare avanti il proprio sogno.
5: Pensiamo che questo progetto possa dare il via sia alla provincia di Nuoro e a tutta la Sardegna per il calcio femminile, per svilupparlo ancora.
6: Il nostro obiettivo è quello di creare un gruppo coeso dove le ragazze si divertano e noi saremmo da supporto per loro in tutto e per tutto.
7: I primi allenamenti ho trovato ragazze innanzitutto molto brave tecnicamente, molto motivate. Ho accettato con grande entusiasmo la posta del Fondi. Noi ce la metteremo tutta, ci crediamo tantissimo.
8: Il calcio femminile sardo è in un momento positivo di grande visibilità, un calcio in crescita. Questo lo dicono anche i numeri. Mi auguro che il progetto del Fondi Calcio possa essere esempio per altre realtà, così da avere dei campionati di eccellenza, ma anche campionati giovanili under 15, under 17, sempre più numerosi, competitivi, e che le ragazze abbiano la possibilità di praticare questo sport che è bellissimo.
1: Prima di chiudere questa edizione vi ricordo, dopo i nostri TG pomeridiani, il nostro TG Ambiente oggi si occuperà della conservazione, della difesa della Posidonia nei nostri mari, a cura di Giampaolo Cucuru, il TG Ambiente. È tutto per questa edizione del nostro giornale, grazie per essere stati con noi, naturalmente buon pomeriggio.

0: Sono le 16:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026. Un dato rilevante se lo compriamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
4: Nuova offensiva russa sul Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
3: Il calcio mercato: il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group. La rivoluzione dell'automobile.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma in prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli. Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radiolina.
13: I want it to be free!
14: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
15: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
15: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
18: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
19: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi in letto da sola.
20: Tranquilla, da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
21: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com, termina il 4 ottobre.
22: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a todos, benitorraus a su dal giornale in sardo de Sardegna. Come ti sempre bieus, intendeus che le montis novas de oi e cominciaus con il titolo su de su sommario. Quattro barche a bruciare senza un otti in Porto Rotondo su danno estere 2 milioni di euro e pruso i carabinieri. Fonti 20 indagini. Tres in corpauso, vosso bacimento di Claudio Manca, in su mese capodanni de Sano Bassao, in Terraba, Battista Manes, in pari con San Mulleri e su villo Iatta Prenciao in maniera volontaria sa vittima. Incingiare su consiglio regionale sa commissione speciale, vossa energia e già legendi dei sprezzi, su casi che ti accresci. Roberto Saviano, in sattobio de sa confartigianato, se eolico, est un affari, possa mafia scetti. E si cresce su prezzo del suo gasolio, mentre sa sa decisione del suo governo di annullare su bullo di sa macchina, no bracere, es agenti se dai commercio, ponnoso non cabbia nuda, est una beffa. Sporzo palloni de Serie A su Castello de Springmausu, tenri finzas a sa mellu su defesa de tutta su Europa, in pari con su Lione. In esprimas a 5 partite sa su campionato, arrivigau, 2 gol scetti. Dunque, se sa cronaca può avere queste edizioni de su TG Nostro, è stato un notti dei Spram, o i residenti de Porto Rotondo, in su volo de Punta Sfodeli, su volo aria Brugiao, Sciusciao, 4 barcas, un'altra, ritento dannos a Brugiao, finzas un gommoni, sì, water, che abbadiri i suscetti, 900.000 euro. Su vogu esti partiu, che avvira su e mezzo de su Mengiano, luego su Taribausu, i spompieri, de su comando de Terra Noa, con dura pariga autobottisi, antitraballau, orasa e orasa, vostro è su vogu, si intervento, a ripermitto de Sarvai, atrasa, barcasa, canciviante su Pontili. In questo Mengiano, in su porto de Punta Asfodeli, antitraballau, i carabinieri, su personali dessa capitaneria de Porto, che avuti 20 indagini, si può comprendere che ali esti s'origini de su vogu, che gli era porridessi corposo, forse si un guasto e si impianto elettrico. Su danno, accanto a resti de 2 milioni de euro e pruso. Sempre in vostra cronaca giudiziaria, una famiglia in tre ara deve rispondere al boccimento. Si incorpaso de sa morte de Claudio Manca, 52 anni su boccio, su 24 e su mese capodanno de Sano Passava in Terraba, anti sciopera su chiaranta rito abbreviato. Anante su GIP de su tribunale di Aristanisi, si voti presentato su Battista Manis, 53 anni, su San Mulleri Claudio Abis, de 46 anni, su Vito de Battista, Pietro Paolo Manis, de 26 anni, su sa famiglia de sa vittima, si costituì a parti civili. Totus in corpauso, depiti a rispondere boccimento volontario. Claudio Manca, via Stettio, Prenciao de San Macchina, Ghiara de Manis, una intro San Mulleri su Villu, in sa circonvalazione de Terraba. Non vi ha stato un incidente, ma Manis, sa vittima, vi era sul responsabile de un vogo che in su mese agosto gli ha bruciato una parte de sa domo, in sa via Sicilia, sempre in Terraba. Manis, accanto a Narassa Procura, a Riprenciao Manca. Pustisi in decalau de sa macchina era arroppau a morti sa vittima, ma finse sa San Mulleri e su villo de Manis a cantonare sa accusa antiparticipava in questo boccimento. Sa prima udienza de su dibattimento sarà vai su 26 de su mese gennaggio de Sannu Gintrare. Sa politica in su consiglio regionale oi supremo attobio de sa commissione speciali post energia. Su primo argomento si supprezzo che crescendo sempre de pruso, del peso progettare su benidori energetico de sa Sardegna, come tannao Stefano Tunis, suo presidente di questa commissione. Su clima politico entro sa commissione poi moesti bonu, tutto su votare accordi che toccare interventi luego, su sa questione estera un'emergenza. Sa commissione era traballare e poi indidai una camminera nara Gianluca Mandas, che sul viso presidente. Suo obiettivo è essere gattai un progetto condivido, narra ancora Stefano Tunis. Poi, però, avaranta polemica, sappizza su desi speculazione energetica, sa giunta regionale gli ha promesso da intervenire con un altro provvedimento che per toccare sa chinantare idone, ma non è arrivato nulla, come ti narra Paolo Truzzo, capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. In 2 anni si è approvato provvedimento su cassagorti costituzionali, ari
Sciusciau e annuddau, a parola si parla bello, scetti, ma non si sciri, in noi tanti a istruggiare. Gianluca Mandas, narra sta giù, attendi, sa sentenzia a pizzo sul de su recurso, presentato sul decreto 175, sa sentenzia la ribai in su mese alla damme. E su mentre si torna fuori dai de nucleari, ne richiestiona su ministro Pichetto Frattin, lunedì in sattobie di sa confartigianato in Chia. Se ho spronto, allegate ogni soluzione. Commenti

0: Avrò in mente scolastica, Doniano Costra sempre de prusu e Pesara sempre de prusu in su bilanciu de Donia Vammiglia. Sa partecipazione dei cittadini in Uda e stetti a manna. Un'altra iniziativa, sempre in Sabidda de Uda, a risapparicciare in sa gira chi entrerà des noide su Mengiano ai mesu di porre golli ancora altro materiale. Un numericero dedicato a sa bellesa, a su benessere e grasi dai sese e mesu in sa piazza Unione Sarda, in Castello Sevento, di Nanta, l'arte del prendersi cura di sé. Totus vorrete partecipare, come tinnare a sa butteghera Elisa Capra, dell'azienda Magia di Vendere, che repariccia a Sevento. Questo è un momento, poi pensai, ai su tempus. Su tempus non si vorrei frimmai, non si vorrei studiare, ni manco dovrò recuperare, narra Elisa Capra. Ma dovrò bivi in su momento. O bivi tocca pensare a nosu, e sa prevenzione, sa saluri, su sport e sa cosa va a pai vuru. Chi ne oli partecipai e se vento grasi, si può iscrivere in trend in sa pagina Facebook o in su profilo Instagram de Magia di Venere. E mo su sport, su palloni de Serie A, su Casteddu, si graffa allenamento, su, ma anche sul fatto che su campionato sarà primmai, potrei girare, se può far giocare sa nazionale italiana. Si squadra di Pisacane e Gosendisi su momento Rosbello, 12 punti in sa classifica, su de 4 posti, su e finza sa meglio su difesa, de tutto il campionato europeo. Su. Arrivato un meglio su Lione Scetti in su campionato francese, sa difesa del suo Castello, finza se poi arriva a 2 gol Scetti e si sa meglio su difesa in Italia, sa meglio su finza sa degusta de su Bayern Monaco o degusta de su Arsenal in su campionato inglese, a fai gol in sa porta de Caprile, punti stessi su Lautaro e Scamacascetti, su portieri protagonista, dunque sa Caprile, ma protagonista esti tot su reparto, Zeppedro de Iola Rodriguez Obert, con Sudinese ha rigiocato finza Sammina, ma ci punti finza Sugawara e Kofler, che hanno vinto sora de giocai e de donai un contributo de importo ai tot si squadra. E se acabau e gusta edizione buru, si torru grazie per la vostra attenzione. Si intendeuso e si bieuso, come sempre, a essere edizione di bene. Un saluto a tutti.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
3: A Giave, per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre, concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre, ore 16, processione solenne e alle 22, fuochi d'artificio. Il 27, gara chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28, concerto dei Rockside.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
5: Scuola Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Ho fatto un incubo, dovevo montarmi il letto da sola.
7: Tranquilla, da Perdormire si prendono cura anche del montaggio e con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Perdormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Perdormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
9: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
10: San Radiolina.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 28 minuti.
3: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
11: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
10: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
11: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
12: Porte nuove, stile garantito. Rinnova la tua casa con eleganza. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Cagliari, Olbia e Sassari. Visita il nostro sito www.rdaporte.it.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Sara Diolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Una leggenda narra di una strega che succhia il sangue dei bimbi non ancora battezzati. Le mamme, per ingannarla, nascondono nella culla un pettine e la strega, Sasurbile, cui piace contare, tenta di contarne più volte i denti, sapendo contare però solo fino a 7. Così sino all'alba, quando torna a casa per riprendere le sembianze di donna, lasciando il neonato incolume. È la storia raccontata in Surbile, dall'album Inghirios delle Valentes.

0: erano i delicati tocchi di Surbile, il brano ispirato ad una leggenda popolare ad Orgali e cantato dalle Balentes nell'album Inghirios.
1: Tra i brani inseriti nella raccolta antologica Sistoria, pubblicata nel 2016 da Itazenda, figura anche questo Mie lacrime, che ascoltiamo.

0: Vita Azenda abbiamo ascoltato Mie Lacrime, brano che compariva nell'album 88, pubblicato appunto nel 1988.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow. Qui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi. Gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone torna a riprendersi la Sardegna regalando una settimana soleggiata e calda, seppur con qualche annuvolamento di passaggio. Per questa giornata di mercoledì e ancora di più domani, la discesa di una perturbazione sulla penisola porterà a un parziale peggioramento del tempo anche sull'isola con qualche

Qualche rovescio possibile e un lieve calo termico. Poi temperature che torneranno a riprendere quota con tratti ancora dal sapore estivo. La Sardegna sarà l'unica sopra media ancora per il momento, con valori anche oltre localmente 30 gradi. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Originario di Perfugas, alle spalle attività di arrangiatore da piano bar, Giampiero Luzzu nel 2000 ha esordito con un suo disco. Qui canta a Manutenta.

0: Abbiamo ascoltato Giampiero Luzzu dal video realizzato per il brano A Manu Tenta.
1: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà

anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo, che andiamo ad ascoltare, era un omaggio alla sua Sardegna, da lui firmato per musica e testi, e trovò posto nel suo primo LP, Notti in FM.

Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
5: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione, è stato arrestato.
4: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava di noi stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
5: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
4: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
5: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico, idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 1° ottobre, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Ego, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buonasera da Stefano Fioretti. È caccia a Sassari al pirata della strada che ha investito due bambine in via Rockefeller e poi si è dato alla fuga. Da una prima ricostruzione le bimbe stavano attraversando sulle strisce pedonali assieme alla loro mamma davanti a una colonna di auto ferme per consentire il passaggio, ma il conducente le ha superate tutte finendo per travolgere le piccole. Indagini in corso sul vasto incendio divampato nel porto di Punta Sfodelia a Porto Rotondo. Il bilancio parla di 4 barche completamente distrutte dalle fiamme affondate e una quinta danneggiata. Le imbarcazioni erano ormeggiate una accanto all'altra quando il fuoco ha iniziato a propagarsi lungo il molo. A bordo non c'era nessuno, i danni superano i 2 milioni. Hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore 49enne, ucciso un anno fa a Terralba. A Oristano si è svolta l'udienza preliminare e fra gennaio e marzo 2027 saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Il caro carburante mette a rischio la continuità territoriale. Aereo Italia ha annunciato un ulteriore taglio di voli dopo quello serale Roma-Alghero e anche l'aumento delle tariffe. La regione ha minacciato sanzioni, ma la compagnia è intenzionata ad andare avanti. Il fronte sindacale ha censurato la scelta invitando la giunta a non limitarsi solo a sanzioni. Rincari, assalto eolico subito al centro in consiglio regionale dei lavori della Commissione Speciale Energia. Clima collaborativo nella prima riunione, ma anche polemica. Margine per i ritardi della nuova legge aree idonee della giunta. Si apre intanto il dibattito sul nucleare di nuova generazione rilanciato dal ministro Pichetto Fratin a Kia lunedì scorso. E proprio da Kia, nella terza e ultima giornata della convention di Confartigianato, Roberto Saviano è intervenuto sui temi energetici guardando la Sardegna. L'eolico ha detto è un grande business delle mafie perché non c'è una regolamentazione. Matteo Messina Denaro, ha aggiunto, investì in quel settore gran parte del suo capitale da riciclare. Sardegna agli ultimissimi posti in Europa per natalità e livello di istruzione di terzo livello, ma anche occupazione e siccità restano allarmi che non possono essere sottovalutati, e quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto Statistico dell'Unione Europea, che mette a confronto dati e statistiche di tutte le regioni e le province degli stati europei. Si conoscerà in tarda serata il nome del nuovo rettore dell'Università di Sassari, voto elettronico dalle 9 alle 19, partita aperta tra Francesco Morandi, Omar Chessa e Sergio Uzzai. Sono i tre candidati rimasti in campo dopo il ritiro di Giorgio Pintore. Il primo turno di lunedì si era chiuso senza che nessuno dei quattro avesse raggiunto la maggioranza assoluta di 357 voti. È scattato all'allerta meteo della Protezione Civile di codice giallo per piogge temporali, riguarda mezza Sardegna, un'instabilità che dovrebbe durare anche domani, mentre nel fine settimana si assisterà al riconsolidamento dell'anticiclone delle Azzorre che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Il Lazzaretto di Cagliari si è trasformato in quartier generale della Protezione Civile in occasione della prima giornata regionale istituita nel giorno in cui si celebra San Pio da Pietralcina, patrono dei volontari. Nel piazzale gli stand con tutte le categorie operative, la parola d'ordine prevenzione, e si punta su strumenti sempre più sofisticati come i droni. È stata presentata a Cagliari la nuova edizione della rassegna itinerante Saboris Antigus. Il viaggio tra Tregente e Sarcidano comincia il 25 ottobre per chiudersi il 20 dicembre. 9 i comuni che apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Gusto e territori è il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
14: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
15: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99 euro.
14: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
15: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90 euro. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi
16: al miglior prezzo.
17: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
18: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre, non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38€. La gran piada Roberto, da 330 grammi a 1,35€. E la frutta secca Fantina, da 150 grammi, scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna. La tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
19: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
20: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
22: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
23: Buon mercoledì sera, alle 17:11 minuti, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, live fino alle 18:30 con Radio Smeralda, con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Si parte da Saif e Parlar d'amore.

0: Fonseca si è innamorata così tanto della spiaggia di Murtas che ha deciso di tornare in Sardegna apposta per sposarsi, insomma, sulla spiaggia più suggestiva di Villa Puzzo. Un bellissimo matrimonio celebrato ieri su Sarda.it, appunto abbiamo le foto e il racconto di questa giornata, che è stata una bellissima storia per appunto questi due protagonisti, ma anche per Villa Puzzo, che insomma si mette al petto una medaglia, perché tra tutti i luoghi che avrebbero potuto scegliere hanno scelto proprio la spiaggia di Murtas, che insomma riesce con la sua bellezza a rimanere dentro nel cuore delle persone e diventare poi parte della loro vita, perché appunto questi due turisti della Repubblica Ceca erano venuti 18 anni fa in vacanza proprio a Villa Puzzo, a Murtas, e questo posto gli era piaciuto così tanto che, pensa, dopo così tanti anni di distanza sono tornati ancora proprio per il giorno più importante della loro vita di coppia, e sicuramente torneranno ancora in futuro, perché è un po' un luogo che ha avuto un'importanza tale, insomma non potrà essere poi lasciato in disparte. Chiaramente bisogna dire che la spiaggia di Murtas negli ultimi anni, poi adesso siamo a settembre, quindi anche il periodo dei matrimoni, sì, è stata molte volte scelta proprio come sede per celebrare appunto l'unione tra due sposi, perché è una delle spiagge più selvagge, suggestive della Sardegna sudorientale, quindi anche soggetta a vincoli militari. Come sappiamo, perché rientra poi all'interno del poligono, e questo magari la rende anche, la resa così selvaggia e incontaminata. L'accesso, come sapete, come sappiamo, proprio per questi motivi è consentito solo 4 mesi l'anno, dal 1° giugno al 30 settembre, quindi diciamo i sì si concentrano proprio in questo periodo di settembre. Insomma, un paradiso naturale sardo che ci fa piacere raccontare, che venga proprio diffuso e condiviso con anche altre persone che vengono un po' da tutta l'Europa.
1: Assolutamente. Comunque tantissimi stranieri hanno la fortuna di sposarsi, ma soprattutto gli stranieri scelgono proprio tutta l'isola per sposarsi, molti della Repubblica Ceca, anche dalle parti qua del nord della Sardegna, devi sapere, però effettivamente sono più fortunati, noi siamo già qua e quindi quasi lo diamo per scontato, no? Molte volte,
0: esatto,
1: però,
0: mettiamoci nei panni di chi magari viene una volta in un decennio in vacanza in Sardegna, esatto. Insomma, magari si ferma una settimana, si porta questi luoghi nel cuore per tanti anni, e poi chi è più fortunato, chi è più perseverante, appunto riesce a coronare il proprio sogno d'amore in questi luoghi di cui si è innamorato anni fa.
1: Assolutamente. Grazie mille per questa storia a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
0: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Junior Senior dal 2003 su Radiolina, Move Your Feet, nel nostro mercoledì sera alle 17:20 minuti. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e ovviamente dalla nostra isola con Unione Sarda
1: Smeralda.
2: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su zurich.it.
3: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Inequivocabilmente Pan.
5: Potremmo fare le gare sulle slitte. Le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
6: È una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!

0: Belong Together, Mark Amber su Radiolina nel nostro mercoledì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, tra poco parliamo di scienza e universo.
1: State Radio buone. Smeralda.
2: Sono le 17:31.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
9: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come la salsa di pomodori da

0: Ancora una buona serata con Radiolina. Sharper Cagliari 2026, questo venerdì dai misteri dell'universo alle indagini spaziali, i cold case. Beh, approfondiamo il tutto con l'astrofisica Silvia Casu, ricercatrice INAF, che è collegata con noi. Buonasera Silvia e benvenuta su Radiolina.
1: Buonasera a tutti e grazie di questa attenzione.
0: Allora, ricercatrice INAF, sì, quindi pronta a svelare al pubblico i segreti e le metodologie dietro le più affascinanti inchieste scientifiche tra le stelle?
1: Allora sì, l'occasione è quella della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici e quindi un'occasione molto importante per poter raccontare al vasto pubblico di tutte le età il mestiere dell'astrofisico, il mestiere del ricercatore. Ed è un mestiere effettivamente affascinante, un mestiere che è fatto di grandi investigazioni. Noi cerchiamo, no, come dice nello specifico il nome. Di base, quando si pensa a un astrofisico, probabilmente la prima immagine che appare è quella della classica persona attaccata al telescopio, sì, persa diciamo tra i calcoli, le formule, eccetera. Sì, in realtà invece noi vorremmo presentare una figura di ricercatori e di ricercatrici e di tecnologi e tecnologhe che fanno parte del nostro staff come dei veri e propri, come possiamo dire, dei detective. Ed ecco perché nasce questo nome, il cold case, quei casi polizieschi che sono nascosti, chiusi negli archivi, che non trovano soluzione. Noi nell'astrofisica abbiamo tanti casi di questo tipo, abbiamo delle domande, dei fenomeni fisici da esplorare, da capire, che sono fenomeni magari

0: che possiamo vedere e osservare nell'universo possa aver portato alla formazione di dapprima di molecole prebiotiche e poi di precursori di RNA, DNA e infine la vita. Quello ancora è un cold case tutto da
1: risolvere, da studiare, sicuramente da studiare tantissimo. Ovviamente queste tante domande le potete fare direttamente all'astrofisica Silvia Casu, nella notte delle ricercatrici e dei ricercatori, Sharp a Cagliari questo venerdì, ovviamente nella vetreria di Pirri. Allora grazie mille per essere stata con noi e quindi
0: a voi.
1: Buon Sharper 2026
0: a tutti voi, ci vediamo venerdì.

0: Unconditionally Katy Perry del 2013 su Radio Lina alle 17.47, sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Quando ti rivedrò, il titolo di una canzone bellissima che abbiamo avuto la fortuna di ascoltare in super anteprima, ma ve ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda.
2: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.

0: www.itinerarimusicalidelidentità.it.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo, Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: A Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
5: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
6: Radiolina. Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone torna a riprendersi la Sardegna regalando una settimana soleggiata e calda, seppur con qualche annuvolamento di passaggio per questa giornata di mercoledì e ancora di più domani. La discesa di una perturbazione sulla penisola porterà a un parziale peggioramento del tempo anche sull'isola, con qualche rovescio possibile e un lieve calo termico. Poi temperature che torneranno a riprendere quota con tratti ancora dal sapore estivo, e la Sardegna sarà l'unica sopra media ancora per il momento, con valori anche oltre localmente 30 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavi

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia dedica su Radiolina. E a proposito di dedica, oggi parliamo di questa bella dedica. È una bella notizia che ci tocca tutti un po' nel cuore, perché è una di quelle storie in cui la musica si è messa alla vita vera e ai grandi legami che non finiscono mai. E proprio oggi, nella notte che unisce i compleanni di due veri e propri miti della nostra canzone, Ornella Vanoni, che è nata il 22 settembre, e Gino Paoli, che è nato il 23, esce un brano che ha dell'incredibile, perché si tratta Quando ti rivedrò, ed è l'ultimo inedito firmato dal maestro Gino Paoli. Doveva essere un duetto straordinario con Ornella. Purtroppo la scomparsa della grande artista ha cambiato le carte in tavola un attimo prima di entrare in studio, e lo stesso Paoli ha raccontato che nessuno avrebbe mai potuto prendere il suo posto, e allora per riempire quel vuoto si è scelto di far parlare la musica, affidando i fiati a un altro grandissimo della nostra musica, della musica anche made in Sardegna, visto che si chiama Paolo Fresu, il trombettista Paolo Fresu, ed è sardissimo, di Berchidda, e quindi c'è una parte di Sardegna in questo bellissimo brano. Il pezzo è contenuto nella nuova edizione di Appunti di un lungo viaggio, la raccolta prodotta dalla Sugar, in uscita in doppio vinile e CD, un'occasione unica per riascoltare la voce profonda e intensa di Gino, accompagnata dalle note calde della tromba di Paolo Fresu, che in qualche modo sembra quasi farsi eco della voce di Ornella Vanoni.

0: Camila Cabello, bam bam con Ed Sheeran su Radiolina nel nostro mercoledì sera. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
6: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente ai caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
5: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
6: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
5: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
6: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando due volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Stefano Fioretti. È caccia a Sassari al pirata della strada che ha investito due bambine in via Rockefeller e poi si è dato alla fuga. Da una prima ricostruzione le bimbe stavano attraversando sulle strisce pedonali assieme alla loro mamma davanti a una colonna di auto ferme per consentire il passaggio, ma il conducente le ha superate tutte finendo per travolgere le piccole. Indagini in corso sul vasto incendio divampato nel porto di Punta Sfodelia a Porto Rotondo. Il bilancio parla di 4 barche completamente distrutte dalle fiamme affondate e una quinta danneggiata. Le imbarcazioni erano ormeggiate una accanto all'altra quando il fuoco ha iniziato a propagarsi lungo il molo. A bordo non c'era nessuno, i danni superano i 2 milioni. Hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore 49enne, ucciso un anno fa a Terralba. A Oristano si è svolta l'udienza preliminare e fra gennaio e marzo 2027 saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Il caro carburante mette a rischio la continuità territoriale. Aereo Italia ha annunciato un ulteriore taglio di voli dopo quello serale Roma-Alghero e anche l'aumento delle tariffe. La regione ha minacciato sanzioni, ma la compagnia è intenzionata ad andare avanti. Il fronte sindacale ha censurato la scelta invitando la giunta a non limitarsi solo a sanzioni. Rincari, assalto eolico subito al centro in consiglio regionale dei lavori della Commissione Speciale Energia. Clima collaborativo nella prima riunione, ma anche polemica. Margine per i ritardi della nuova legge aree idonee della giunta. Si apre intanto il dibattito sul nucleare di nuova generazione rilanciato dal ministro Pichetto Fratin a Kia lunedì scorso. E proprio da Kia, nella terza e ultima giornata della convention di Confartigianato, Roberto Saviano è intervenuto sui temi energetici guardando la Sardegna. L'eolico ha detto è un grande business delle mafie perché non c'è una regolamentazione. Matteo Messina Denaro, aggiunto, investì in quel settore gran parte del suo capitale da riciclare. Sardegna agli ultimissimi posti in Europa per natalità e livello di istruzione di terzo livello, ma anche occupazione e siccità restano allarmi che non possono essere sottovalutati, e quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto Statistico dell'Unione Europea, che mette a confronto dati e statistiche di tutte le regioni e le province degli stati europei. Si conoscerà in tarda serata il nome del nuovo rettore dell'Università di Sassari, voto elettronico dalle 9 alle 19, partita aperta tra Francesco Morandi, Omar Chessa e Sergio Uzzai. Sono i tre candidati rimasti in campo dopo il ritiro di Giorgio Pintore. Il primo turno di lunedì si era chiuso senza che nessuno dei quattro avesse raggiunto la maggioranza assoluta di 357 voti. È scattato all'allerta meteo della Protezione Civile di codice giallo per piogge temporali, riguarda mezza Sardegna, un'instabilità che dovrebbe durare anche domani, mentre nel fine settimana si assisterà al riconsolidamento dell'anticiclone delle Azzorre che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Il Lazzaretto di Cagliari si è trasformato in quartier generale della Protezione Civile in occasione della prima giornata regionale istituita nel giorno in cui si celebra San Pio da Pietralcina, patrono dei volontari. Nel piazzale gli stand con tutte le categorie operative, la parola d'ordine prevenzione, e si punta su strumenti sempre più sofisticati come i droni. È stata presentata a Cagliari la nuova edizione della rassegna itinerante Saboris Antigus. Il viaggio tra Tregente e Sarcidano comincia il 25 ottobre per chiudersi il 20 dicembre. 9 i comuni che apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Gusto e territori è il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
10: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
2: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
10: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
12: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta! Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Radio Smeralda, radiolina in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora ben ritrovati cari amici, le 18.09, si riparte con la nostra migliore musica. Lei si faceva chiamare Miley Cyrus, adesso solo Miley, questo è il suo nuovo...

La nuova canzone di Miley Cyrus, o semplicemente Miley, alle 18 e 13 minuti su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Nemmeno il tempo di chiudere gli ombrelloni della stagione in corso, che è la Costa Smeralda, guarda già dritta al 2027, già alla stagione del prossimo anno. Dovete sapere che il 29 e il 30 settembre, dalle 10 alle 15, il celebre hotel Cara di Volpe aprirà proprio le porte per due giornate di selezioni dedicate a chi sogna di lavorare nel mondo dell'hotelleria di lusso. Allora, che tu sia giovane, pronto così a lanciarsi in questa nuova prima esperienza lavorativa, un professionista con tanta esperienza alle spalle, le strutture iconiche della Costa Smeralda, dall'hotel Cala di Volpe, come abbiamo detto, l'hotel Cervo, passando per il Pevero Golf Club e i ristoranti e bar della collezione, sono proprio pronti ad ascoltare chi effettivamente vorrà partecipare a questo evento il 29 e il 30 settembre. Il progetto punta sulla filosofia People First, quindi mettendo al centro la crescita professionale, la formazione continua e, aspetto da non sottovalutare, il legame con la nostra terra, perché dovete sapere che nella passata stagione quasi tre quarti del personale assunto arrivavano direttamente dalla nostra isola. Quindi le porte sono aperte per tantissimi ruoli, dai reparti della cucina, sala, chef, sommelier, barman e maître, all'accoglienza, passando per le camere, la manutenzione, la spiaggia e gli uffici corporate. Quindi un'occasione davvero speciale per entrare a far parte di una squadra di livello internazionale senza doversi per forza spostare dalla nostra isola. Quindi appuntamento il 29 e 30 settembre in quella dell'hotel Cala di Volpe, a partire dalle 10 fino alle 15, per chi cerca lavoro nella stagione 2027 proprio in Costa Smeralda. Dal 2015 adesso ripeschiamo questa reality dei Lost Frequencies.

0: I pinguini tattici nucleari su Radiolina alle 18.23. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda per scoprire insieme cosa leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Di sicuro tra le notizie principali c'è il fatto che Roberto Saviano ha un convegno in corso a Chia, ha parlato apertamente del rischio di infiltrazioni mafiose dietro il business dell'eolico in Sardegna, e questo ovviamente alza un'altra accende un'altra luce particolare appunto sul rischio speculazioni pericolose da parte di soprattutto anche di multinazionali senza scrupoli, anche grazie all'assenza di regole certe che tutelino il patrimonio territoriale ambientale dell'isola. Isola che fa i conti anche con la nuova emergenza continuità territoriale, il caro carburante sta mettendo a rischio molti voli tra i tre aeroporti sardi, Roma e Milano. La conferma arriva da Aeroitalia, che dice che non sono più in grado di reggere una impennata tale del carburante, quindi c'è il rischio di taglio di voli e di aumento di prezzo del biglietto. Ovviamente questo lancia un grande allarme, perché la continuità è basilare per la mobilità dei sardi e anche di chi in Sardegna viene. Poi parla Carlo Calenda, leader d'Azione, il senatore, che fa un po' un quadro dello scenario politico nazionale, soprattutto alla luce delle tante novità di questi giorni. Tra le novità c'è il fatto che è stato approvato il disegno di legge che di fatto apre la strada al nucleare, c'è un ritorno al nucleare in Italia che arriva dopo decenni. Poi parliamo anche dell'emergenza dermatite bovina, l'ira degli allevatori che scenderanno in piazza proprio per protestare contro il blocco della movimentazione dei bovini. E poi tra le tante notizie segnaliamo la rotonda, che poi è più ovale che rotonda, che è stata inaugurata in Piazza d'Armi, arteria portante della crocevia portante del traffico del capoluogo, che interessa tantissima gente. Poi abbiamo tante altre notizie un po' in tutto il giornale. Si attende la nazionale di Mancini con l'esordio, dove potrebbe trovare posto da primo minuto Romano, che sappiamo ha scelto l'azzurro rispetto alla Svizzera. Tutto questo sull'Unione Sarda di domani e sull'app Unione Digitale.
0: Grazie mille vice direttore Giro Zia, quindi buon lavoro a te e a tutta la redazione. E Radio Smeralda termina qua. Io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17. Ciao a tutti.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
4: Spettatori di Radiolina e telespettatori di Videolina, ripartiamo, riparte l'informatore sportivo Calcio a 5, una nuova stagione lunga, tutta da seguire e da vivere, e noi cercheremo di raccontarvela come stiamo facendo ormai da anni in diretta su Radiolina e Videolina e soprattutto con i nostri ospiti che vengono come sempre in studio volentieri o in collegamento per raccontare le varie realtà e per parlare di quello che poi dice il campo. Iniziamo dunque questa nuova stagione, vi presento subito gli ospiti in studio. Luca Fada, responsabile del Calcio 5 regionale. Ciao Luca, buonasera. E poi Corrado Meris, presidente del Cagliari Calcio 5 Femminile Mediterranea. Ben trovato anche a Corrado.
5: Buonasera a tutti, ciao Matteo.
4: Ovviamente grazie a Giuseppe Valdés in regia e dunque iniziamo subito a parlare con Corrado Meris, più che altro per una questione di campo, visto che il Cagliari Calcio 5, ricordiamolo, che disputa il campionato di Serie A femminile, è l'unica squadra sarda per ora ad aver iniziato il campionato. Già due giornate, purtroppo sono arrivate due sconfitte, insomma, da mettere in conto, forse una sì, una un po' meno, un inizio voto 5, 6, ti metto subito in difficoltà.
5: I voti li date voi giornalisti, noi al massimo li leggiamo per il fantacalcio. No, diciamo che abbiamo fatto sicuramente una bella prestazione alla prima, contro la prima in classifica, imbattuta e vittoriosa da 30 gare consecutive. Non abbiamo portato a casa punti, ma sicuramente un 2-3 per loro sofferto e quindi per noi motivo di orgoglio. L'orgoglio in classifica però non ci va. La settimana dopo, con l'audace Verona, che è più una di quelle squadre un po' della nostra fascia, in casa loro purtroppo è andata male, abbiamo perso 5-2 e quindi attendiamo la prossima per muovere la classifica, si dice così, no?
4: Esatto, esatto. Una stagione quindi iniziata con queste due sconfitte, ma ecco, riconferma ovviamente del mister, rosa che ha avuto degli inevitabili cambiamenti e poi comunque subito anche una nota positiva con la convocazione di Alice Virdis nella nazionale, insomma, quindi qualche cosa di positivo già in queste prime giornate c'è già.
5: No, ma io ti dico che in realtà c'è molto di positivo, perché quest'anno siamo riusciti a lavorare bene da subito, abbiamo modificato ma non rivoluzionato la rosa e soprattutto siamo riusciti a confermare un blocco di cagliaritane, sarde d'adozione come Anita Furno e Filippa Mendes. Chiaramente la classifica tutto questo non lo racconta, ma le sensazioni sono molto positive, per cui a note positive si aggiunge poi quella di Alice in nazionale. Ormai la gente si sarà annoiata di sentire questa notizia, perché è una convocazione che ormai arriva sempre.
4: È una bella noia, però.
5: Sì, non sminuiamo questa cosa. Alice ha appena compiuto 18 anni, quindi, insomma.
4: tutto fa davvero sperare in bene. Ovviamente poi con Corrado parleremo anche del settore giovanile, dell'indispensabile collaborazione con il Cagliari, che probabilmente potrebbe anche rafforzarsi, insomma, poi ci racconterà meglio Corrado. Passiamo ora alla parte nazionale maschile, velocemente, giusto per ricordare che si sta già giocando, perché sono iniziata la Coppa di Divisione con le protagoniste, anche le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali. Ricordiamo, in Serie A2 c'è il quarto, campionati che prenderanno il via il 3 ottobre, c'è il quarto in Serie A2, poi in Serie B abbiamo il Città di Cagliari, Icnos Sassari, Atletico Sestu e l'Elmas, con Monastir, San Sebastiano Ussan e Villa Speciosa, che sono distribuite in tre diversi gironi: Città di Cagliari, Icnos Sassari nel girone A, Atletico Sestu e Elmas nel girone B, Monastir, San Sebastiano Ussan e Villa Speciosa nel girone E. Ovviamente poi nelle prossime puntate avremo modo di presentare le varie novità delle singole squadre e soprattutto raccontare già quello che dirà il campo. Mentre per quanto riguarda i campionati regionali, sia maschili che femminili, e anche quelli giovanili, abbiamo ovviamente tanto da dire con Luca Fade. Iniziamo, Luca, a dare qualche numero sui campionati principali, quindi la serie C1 e la serie C2 maschile, che prenderanno il via, correggimi se sbaglio, proprio anche loro sempre il 3 ottobre, comunque nel weekend tra il 2 e il 3 ottobre.
6: Sì, allora confermiamo nelle due massime categorie del campionati maschili i numeri dell'anno scorso, quindi abbiamo confermato la C1 con 12 squadre, mentre la C2 avrà in organico 14 squadre. I segnali positivi arrivano dall'under 19 regionale, che quest'anno vedrà inserite in un girone unico solo squadre regionali, mentre l'anno scorso avevano partecipato anche delle squadre nazionali, con 12 squadre, quindi faranno un bel campionato unico a 12 squadre, e quindi numeri che crescono, e la Serie D che sta superando le 30 iscrizioni, quindi la Serie D veramente ci regalerà nuove comunità che si affacciano al calcio a 5. Mentre stiamo lavorando sodo per incrementare i numeri del femminile, che dopo la promozione del quarto e il ripescaggio del decimo Puzzu, i numeri erano abbastanza in crisi. Stiamo sfruttando anche l'opera e i valori delle squadre nazionali, e qui abbiamo a dimostrazione Corrado, che con il Cagliari, diciamo, fa traino a tutto il movimento femminile, per far partire la Serie C almeno con 8-10 squadre. Ci lavoreremo, abbiamo prorogato i termini, speriamo a metà ottobre di partire con un buon campionato anche di Serie C femminile.
4: Prendo spunto da quello che stai dicendo tu per colmare una mia lacuna. Abbiamo parlato ovviamente del Cagliari in Serie A, mi sono dimenticato di ricordare che ci sono poi 5 squadre nel campionato di Serie B nazionale: Ittirio, Oristanese, Cuscagliari, Decimo Puzzo e Quarto, appunto Decimo Puzzo e Quarto, che sono state protagoniste l'anno scorso di un bellissimo campionato nella Serie C regionale, per poi arrivare a una doppia promozione, che fa bene comunque al movimento, chiaramente asciuga un po' le risorse in quello regionale, ma chissà, insomma. Si parla tanto di calcio a 5 femminile e speriamo, insomma, che i numeri poi possano regalare un numero discreto per fare un campionato interessante. Tornando poi al campionato di Serie C1, voglio dire, Corrado qui nella veste multipla, perché avete anche, non dimentichiamo,
6: anche la memoria storica del calcio a 5, sì, Corrado, dai.
4: Così però lo faccio.
5: Ma la memoria la sto un po' perdendo, sta invecchiando, mi devo scrivere le cose.
4: Corrado, Mediterranea che disputerà il campionato di Serie C1, quindi insomma un altro bel impegno, visto che è il massimo campionato regionale.
5: Sì, certo, nel maschile io pubblicamente chiedo scusa ai nostri ragazzi, perché da qualche anno con la squadra femminile in Serie A, col nome altisonante e lo stemma che portiamo sul petto, il focus è andato un pochettino più sul gentil sesso e i ragazzi magari si sono sentiti trascurati. In realtà quest'anno siamo tornati nel massimo campionato regionale, abbiamo tanto entusiasmo, una squadra molto molto giovane, Naturalmente partecipiamo anche all'Under 19 appena citata da Luca, quindi sì, non ci facciamo mancare niente, dai.
4: Ecco, campionato di Serie C1, Luca Fada, che ha già una buona rappresentativa sarda, nel senso una rappresentazione della Sardegna, perché ormai il Nord, con soprattutto Alghero, il Fanni Sassari, il ritorno anche del Babylon, c'è il ZB Iron Bridge, l'Oristanese, insomma, il Sulcis col Gonnesa, inizia ad avere davvero
6: ben una bella rappresentazione. Sia in C1 che in C2, sì, veramente, lo ripeto, manca ancora qualche provincia, ma si stanno affacciando in Serie D, quindi speriamo a breve di avere veramente tutte le province rappresentate anche in C1 e in C2. Però ecco, veramente una bella rappresentazione del movimento isolano.
4: L'anno scorso poi, tra l'altro, è stato veramente un bel campionato che ha regalato tante emozioni fino alla fine. Dunque, insomma, quest'anno sicuramente sarà un campionato da scoprire piano piano, con tante realtà che vorranno dire la loro e cercare di seguire, insomma, l'esempio di chi poi è approdato nel campionato nazionale di Serie B, che sono appunto l'Atletico Sesto e l'Icno Sassari. Quindi anche lì una doppietta, come è avvenuto insomma anche nel campionato femminile. Hai già citato un aspetto importante, e torneremo poi anche su questo con Corrado, del settore giovanile, quindi le varie, non soltanto under, ma poi a scendere tutte le altre under, che chiaramente, come ribadiamo ogni volta, sono poi il futuro di ogni disciplina, e lo è chiaramente anche per il futsal.
6: Sì, è un tema che abbiamo affrontato anche la settimana scorsa nell'incontro tra le società di C1 e di C2, quello di mettere veramente a frutto l'attività delle società di calcio a 5, quindi non di investire solamente nella prima squadra, ma cercare di investire dei soldi anche nel settore giovanile, che poi vorrà dire risparmio nel futuro, quando questi ragazzi crescono e possono far parte delle prime squadre. Stiamo lavorando con le delegazioni per far sì che i campionati Under 15 e Under 17 non si svolgano solamente a Cagliari, ma ci sia una partenza di Under 15 e Under 17 maschile anche nelle province di Sassari e Oristano. E stiamo lavorando su spinta soprattutto delle società, uno ce l'ho io qui di fronte, che non dico che mi chiama tutti i giorni, ma ci sentiamo abbastanza frequentemente. A breve saranno banditi anche la novità dell'anno prossimo, cioè il campionato di Under 17 e Under 15 di calcio femminile, di calcio a 5 femminile.
4: Insomma, tante novità, si spera sempre che ci sia da migliorare. Ne approfitto anche per dire a chi ci sta seguendo che, volendo fare qualche domanda o introdurre qualche argomento, può farlo attraverso un messaggio WhatsApp al 340 87 15 015. Corrado ti ha dato un assist, quindi insomma approfittane. Quello che vi dite durante le telefonate private, magari non entriamo nei dettagli, però insomma puoi raccontarci, insomma, quali sono le richieste. Rimaniamo focalizzati sul settore giovanile, in particolare, ecco, anche quello femminile.
5: Beh, intanto devo dire che adesso, appunto, io non ho troppa memoria, ma secondo me con le telefonate abbiamo iniziato attorno al 96-97 quando ancora giocavamo entrambi.
6: Quando eravamo i mezzi giocatori.
5: Esatto. Ma a parte questo, no, io sono molto focalizzato ovviamente sul femminile, per forza di cose, ma anche per piacere, e sulle giovanili, perché la cosa che dico sempre è che le giovanili sono la benzina perché questa macchina non si fermi, la macchina del futsal e delle singole squadre. E quindi è più intelligente da parte di noi presidenti investire qualche risorsa, il 10, il 20% di quello che avremo investito, per far arrivare la giocatrice o il giocatore maschile già fatta, pronta, la famosa brasiliana o comunque

0: fondamentale per loro vedere che tante ragazze fanno calcio, calcio a 5. E poi avrebbero dove mandare le squadre. È chiaro che serve pazienza, perché se io prendo 20 ragazzine di 14 anni, prima che arrivino in prima squadra passeranno 3-4 anni, qualcuna si perderà, c'è un lavoro da fare, però è un lavoro che ripaga molto bene e poi è molto molto divertente. Se posso, io ne approfitto per dire che noi siamo particolarmente orgogliosi perché avevamo una scuola calcio femminile, praticamente unici a Cagliari oltre al Cagliari Calcio, e quest'anno con il Cagliari abbiamo sviluppato ulteriormente la nostra partnership e quindi unito le scuole calcio femminile, quindi abbiamo un unico settore giovanile di ragazze dall'under 10 all'under 15, stiamo parlando di più di 80 ragazzine e ragazze che sotto l'egida del Cagliari faranno in realtà, grazie al regolamento del doppio tesseramento, due attività, calcio e calcio a 5. E questo è molto importante perché chiaramente è uno sbocco per tutte queste ragazze che hanno questa passione. Faranno allenamenti congiunti con tecnici di calcio e tecnici di calcio a 5, faranno entrambi i campionati, il campionato di calcio e il campionato di calcio a 5, naturalmente i campionati di categoria. E proprio oggi vengo da una call con il segretario del settore giovanile scolastico e il responsabile tecnico del settore giovanile scolastico, Vito Di Gioia e Lorenzo Nitti, proprio su questo progetto che stiamo facendo a Cagliari, che è visto con grandissimo interesse, perché poi il punto è che mettiamo una contaminazione di futsal dentro il calcio, addirittura dentro il calcio professionistico del Cagliari, e siamo più forti, siamo più credibili, anche perché, e questa è la cosa che dico sempre io alle mamme o anche alle ragazze che dicono: ma io voglio fare calcio, no, io voglio fare calcio a 5, ma tu devi giocare a pallone, poi che cosa farai lo deciderai a 17-18 anni, intanto insegui un pallone, che siate in 5, che siate in 7, che il pallone sia rimbalzo controllato, che il pallone rimbalzi di più, poco importa, l'importante è giocare e divertirsi. E devo dire, scusa, mi sto prendendo tanto spazio, che abbiamo già fatto molto. La settimana scorsa io ho avuto il piacere insieme agli amici del CUS di assistere all'amichevole tra la nostra e la loro under 19 femminile. C'erano 27 ragazzine in campo, in panchina, più due in tribuna che erano Virtis e Oru, che non hanno giocato, 27 ragazzine minorenni che giocavano, aggiungo, bene a calcio a 5. Questo è un segnale.
1: E questo è un segnale, si è dilungato Corrado, ma ha toccato davvero tantissimi temi. Cerchiamo di introdurne, di riprendere qualcuno anche con Luca, che immagino coglierà alcuni assist, in particolare con questo della crescita del movimento, il doppio tesseramento. E poi un altro aspetto, perché è emerso anche in alcune interventi che hanno fatto le giocatrici, in particolare anche qui da noi in trasmissione dell'informatore sportivo calcio a 5, sul ancora adesso questo retaggio del calcio o calcio a 5 che viene visto dai genitori, in particolare dalle mamme, sempre un po' così, storgono il naso, insomma lo vedono sempre come uno sport prettamente maschile, quindi se arriva la figlia che dice: io voglio giocare a pallone, aiuto mamma mia.
2: Ma guarda Matteo, io seguendo le rappresentative dove c'è anche quella femminile, sicuramente come dice Corrado all'inizio c'è un po' di timore, di titubanza, ma quando iniziano con l'attività e vedono le figlie divertirsi, poi si divertono anche i genitori. Io ho visto tantissimi genitori accompagnare le figlie ai raduni delle rappresentative, seguirle fuori Sardegna, proprio perché si divertono, perché è bellissimo il calcio, ma il calcio a 5 è molto divertente, quindi affascina, e abbiamo visto tantissimi veramente genitori che hanno accompagnato le ragazze sia nei raduni qua in Sardegna che fuori.
1: E l'altro aspetto del doppio tesseramento, Corrado l'ha citato ed è sicuramente un motivo di arricchimento, a volte anche qui molti ospiti in trasmissione hanno detto potrebbe essere a volte un'arma a doppio taglio, però per ora i frutti positivi anche proprio numericamente li ha dati.
2: Guarda, io che sono un appassionato di calcio a

0: 5 e lo vivo, diciamo, bonariamente, ok, al di fuori delle società sportive, io vedo il doppio tesseramento un vantaggio per tutti i giocatori. In Sardegna, invece, mentre nel femminile viene sviluppato e abbiamo tante giocatrici che giocano a calcio a 5 e a calcio a 11, crescendo perché acquisiscono la capacità tattica del calcio, la tecnica del calcio a 5, la forza del calcio, quindi di diventano veramente brave a giocare sia a calcio a 5 che a calcio a 11. Nel maschile, invece, c'è molta titubanza. Sembra quasi che ci sia la paura, soprattutto dalla parte delle squadre di calcio a 11, nel lasciare che i ragazzi possano anche giocare con gli amici a calcio a 5. C'è questa titubanza che invece potrebbe solamente far bene. E ricordo che io in quel periodo ero consigliere nella divisione calcio a 5, parliamo del 2016-2017, quando lanciammo il progetto Futsal in Soccer, che è quello che Corrado ha realizzato con la sua femminile nel Cagliari, cioè integrare il calcio a 5 in società di calcio a 11 importanti e già strutturate.
1: Che sono poi un traino importante perché anche per superare alcuni limiti mentali che possono avere alcune famiglie, insomma, sentir parlare di giocatrici di calcio a 5 o di calcio a 11 che giocano con la maglia rosso-blu può essere sicuramente uno stimolo anche quello a eliminare definitivamente queste barriere contro il calcio femminile, insomma, anche questo è un altro aspetto che è
0: Ma
1: sicuramente utile.
0: io adesso non è che voglia fare la pubblicità progresso, ma noi genitori non facciamo altro che parlare di figli apatici, figli che tendono a ingrassare, figli malati di schermo che non riusciamo a staccare dai telefonini, figli che non si relazionano e hanno difficoltà alle relazioni vere, dal vivo, face to face con i loro coetanei. Beh, ma fare sport è la pastiglia che risolve tutte queste cose. E se lo sport ha un pallone che si colpisce con i piedi, va benissimo. Se si colpisce con le mani, va benissimo uguale. Ma voglio dire, è una battaglia che dobbiamo condurre tutti. Facciamo fare sport ai nostri ragazzi e preoccupiamoci quando, verso i 13-14 anni, abbandonano lo sport. E il drop-off, purtroppo, è più alto sul versante femminile che in quello maschile. Quindi remiamo tutti insieme per far sì che queste ragazze continuino a scendere in campo.
1: E sicuramente Luca è un alleato importante in questa battaglia sportiva e sociale, può essere il mondo della scuola, anche voi come Comitato Regionale di Calcio a 5 avete già da tempo avviato una serie di iniziative e progetti, ho cercato di avviare proprio con le scuole per portare anche il calcio a 5 nelle scuole, comunque nel mondo scolastico,
0: Sì,
1: perché alla
0: sì, sì.
1: fine i ragazzi o ragazze si trovano anche e soprattutto lì.
0: Esatto, devono continuare a fare quei giochi che fanno durante l'ora di educazione fisica. Non so se si chiami ancora così, io la chiamavo educazione fisica. Quindi che sia,
1: Forse adesso
0: come diceva,
1: educazione motoria, forse.
0: molto. come diceva Corrado, che sia la pallavolo, che sia il basket, che sia il calcio a 5, lo devono fare fuori nelle associazioni sportive e continuare a farli divertire. Noi, lo ripete sempre il nostro presidente Gianni Cadoni, faremo tutto il possibile per collaborare con gli istituti scolastici, con l'SGS, per far giocare il più numero possibile di ragazzi e di ragazze nella scuola e nei nostri campionati. C'è anche qualche progetto che stiamo scrivendo e che a breve potrebbe portare qualche novità proprio in seno a dei campionati scolastici, chiamiamoli così, non possiamo ancora parlarne perché è un sogno del nostro presidente e ci stiamo lavorando come consiglieri. Vediamo se questo sogno si realizza.
1: Sicuramente la passione anche di Gianni Cadone, presidente della FIGC Sarda, può essere utile a portare avanti tanti altri progetti. Corrado e Luca, poi vi coinvolgo anche su un altro tema che trattiamo spesso qui all'Informatore Sportivo Calcio a 5, quello insomma, degli impianti sportivi, perché poi tutte queste bellissime parole che abbiamo detto, progetti, far giocare pallone, eccetera, se poi manca la materia prima, cioè dove poter andare a giocare. Nel vostro caso siete fortunati, avvantaggiati o comunque sì, avete già qualcosa di positivo, ma ci sono tante poi realtà che invece si scontrano, soprattutto magari nei paesi, e qui poi coinvolgerò soprattutto Luca su questo, che alla fine senza impianti impianti anche decenti, insomma, fare sport in generale, e in questo caso calcio a 5 è abbastanza complicato. Sì, tra l'altro condividere anche pochi spazi e condividerli magari con tante società, ecco, questo è un altro problema.
0: Diciamo, e non solo di calcio a 5.
1: Sì.
2: Certo. Diciamo che in questo caso noi passiamo dal futsal alla ginnastica acrobatica, che bisogna fare i salti mortali per riuscire a trovare gli impianti. I problemi sono tanti, al contrario degli impianti che sono pochi. Noi, per esempio, a Cagliari, Palaconi lo condividiamo con la ginnastica, lo condividiamo con l'hockey indoor e lo condividiamo con le altre squadre di futsal, ma lo condividiamo anche con gli eventi, per cui noi abbiamo appena iniziato il campionato, ma dal 16 settembre al 28 settembre il Palaconi è chiuso, confesso la mia ignoranza, non so per quale evento, per un evento sportivo, e io non è che abbia la soluzione, però dico dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare rete tra società sportive, con la politica, con l'amministrazione. Il limite spesso, soprattutto in Sardegna, è che noi ci facciamo la guerra, e facendoci la guerra riusciamo a essere meno efficaci. Un palazzetto non si costruisce dall'oggi al domani, ma sedersi attorno al tavolo e ottimizzarne l'uso è una cosa che sta alla buona volontà delle persone.
1: Certamente, quindi insomma anche voi non stanno così bene come ho dipinto all'inizio, insomma, e anche perché effettivamente anche l'anno scorso mi ricordo che sono state raccontate anche alcune problematiche proprio di questo genere, e se loro non stanno benino, ci sono tante altre società che addirittura proprio faticano o sono costrette ad affrontare stagioni intere fuori dal loro comune, o non giocano mai in casa, insomma, e non si allenano neanche in casa.
0: Guarda Matteo, però è un po' diversa dall'anno scorso, nel senso c'è sempre criticità di impianti, sono pochi in Sardegna per quello che si potrebbe fare, però arrivo da un'estate dove ho girato la Sardegna, perché chiamato da assessori allo sport, da sindaci eccetera eccetera, e ti posso dire che iniziamo questa stagione con diversi impianti in più rispetto al passato, poi si può fare sempre meglio, ma noto un'attenzione importante anche da parte dei sindaci, indifferentemente dal loro colore, dalla loro idea, proprio verso lo sport. Quindi questo fa ben sperare per il futuro, e speriamo che chi sta a monte della politica non smetta di attenzionare lo sport e di destinare risorse proprio per l'adeguamento degli impianti sportivi. Ma ad esempio il Perdajus giocherà quest'anno finalmente a Perdajus nella palestra nuova, Oristano avrà un'altra palestra dedicata al calcio a 5, Vallermosa ha adeguato la sua palestra e quindi finalmente si potrà giocare a calcio a 5 bene anche a Vallermosa, quindi un po' di evoluzione è stata fatta. Speriamo si prosegua e tutte le squadre possano avere degli impianti di riferimento.
1: Anche perché spesso non è tanto questione di risorse economiche. La regione Sardegna in questi ultimi anni ha fatto davvero tanto, lo dobbiamo riconoscere, con diversi stanziamenti per il mondo dello sport in vari settori. Dunque sicuramente c'è, cioè, poi magari bisogna anche spenderli e spenderli
0: essere
1: bene.
0: Essere bravi, questo. A prenderli quelle risorse
1: e a spenderli. Esatto. A spenderli. Corrado, 10 secondi per ricordare il prossimo impegno.
2: Sì, fine settimana giochiamo in casa dell'Adriatica, ex Tiki Taka, se non erro a punteggio pieno, quindi altro impegno tosto, speriamo bene.
1: Speriamo bene, quindi in bocca al lupo al, ti confermo comunque che a punteggio pieno, in bocca al lupo al Cagliari e anche alla Mediterranea e a tutti i vostri progetti. Luca, il tempo come al solito è tiranno, ci rivedremo sicuramente, ci risentiremo anche per le prossime novità che sicuramente ci verranno comunicate come sempre.
0: E sarà sempre un piacere venire qua in studio da te.
1: Ancora grazie dunque a Luca Fadda e a Corrado Meris per essere stati qui con noi, grazie ovviamente a Giuseppe Valdese e a voi per averci seguito, ci ritroviamo la settimana prossima, sempre mercoledì alle 18:30 con l'informatore sportivo Calcio a 5.
3: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 18:58.
5: Ah,
4: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
5: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
4: Anche per i mobili della cucina?
5: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
4: Chissà quanto costa, però.
5: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
4: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
5: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
6: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono collati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
7: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
6: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
7: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
6: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità. Il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus. Il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
7: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
8: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
9: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Radio Lina, Radio Notizie. Buonasera da Stefano Fioretti. È caccia a Sassari al pirata della strada che ha investito due bambine in via Rockefeller e poi si è dato alla fuga. Da una prima ricostruzione le bimbe stavano attraversando sulle strisce pedonali assieme alla loro mamma davanti a una colonna di auto ferme per consentire il passaggio, ma il conducente le ha superate tutte finendo per travolgere le piccole. Indagini in corso sul vasto incendio divampato nel porto di Punta Sfodelia a Porto Rotondo. Il bilancio parla di 4 barche completamente distrutte dalle fiamme affondate e una quinta danneggiata. Le imbarcazioni erano ormeggiate una accanto all'altra quando il fuoco ha iniziato a propagarsi lungo il molo. A bordo non c'era nessuno, i danni superano i 2 milioni. Hanno chiesto e ottenuto il rito abbreviato. Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore 49enne, ucciso un anno fa a Terralba. A Oristano si è svolta l'udienza preliminare e fra gennaio e marzo 2027 saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Il caro carburante mette a rischio la continuità territoriale. Aereo Italia ha annunciato un ulteriore taglio di voli dopo quello serale Roma-Alghero e anche l'aumento delle tariffe. La regione ha minacciato sanzioni, ma la compagnia è intenzionata ad andare avanti. Il fronte sindacale ha censurato la scelta invitando la giunta a non limitarsi solo a sanzioni. Rincari e assalto eolico subito al centro in consiglio regionale dei lavori della Commissione Speciale Energia. Clima collaborativo nella prima riunione, ma anche polemica. Margine per i ritardi della nuova legge aree idonee della giunta. Si apre intanto il dibattito sul nucleare di nuova generazione rilanciato dal ministro Pichetto Fratin a Kia lunedì scorso. E proprio da Kia, nella terza e ultima giornata della convention di Confartigianato, Roberto Saviano è intervenuto sui temi energetici guardando la Sardegna. L'eolico ha detto è un grande business delle mafie perché non c'è una regolamentazione. Matteo Messina Denaro, ha aggiunto, investì in quel settore gran parte del suo capitale da riciclare. Sardegna agli ultimissimi posti in Europa per natalità e livello di istruzione di terzo livello, ma anche occupazione e siccità restano allarmi che non possono essere sottovalutati, e quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Istituto Statistico dell'Unione Europea, che mette a confronto dati e statistiche di tutte le regioni e le province degli stati europei. Si conoscerà in tarda serata il nome del nuovo rettore dell'Università di Sassari, voto elettronico dalle 9 alle 19, partita aperta tra Francesco Morandi, Omar Chessa e Sergio Uzzai. Sono i tre candidati rimasti in campo dopo il ritiro di Giorgio Pintore. Il primo turno di lunedì si era chiuso senza che nessuno dei quattro avesse raggiunto la maggioranza assoluta di 357 voti. È scattato all'allerta meteo della Protezione Civile di codice giallo per piogge temporali, riguarda mezza Sardegna, un'instabilità che dovrebbe durare anche domani, mentre nel fine settimana si assisterà al riconsolidamento dell'anticiclone delle Azzorre che ripristinerà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Il Lazzaretto di Cagliari si è trasformato in quartier generale della Protezione Civile in occasione della prima giornata regionale istituita nel giorno in cui si celebra San Pio da Pietralcina, patrono dei volontari. Nel piazzale gli stand con tutte le categorie operative, la parola d'ordine prevenzione, e si punta su strumenti sempre più sofisticati come i droni. È stata presentata a Cagliari la nuova edizione della rassegna itinerante Saboris Antigus. Il viaggio tra Tregente e Sarcidano comincia il 25 ottobre per chiudersi il 20 dicembre. 9 i comuni che apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Gusto e territori è il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale curata e condotta da Stefano Fioretti. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
12: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
13: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
12: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
13: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
14: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
15: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
16: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuoritutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
17: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
18: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Si deve intervenire ora, prima che sia tardi, dopo un'estate caratterizzata dai troppi eccessi, sia in terra che in mare. In Gallura le praterie di Posidonia rischiano di scomparire dai fondali per sempre a causa della massiccia presenza di scafi e da Palau un comitato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione.
1: Collaborazioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio possono garantire maggiore sicurezza ai bagnanti e una tutela ambientale per le praterie di Posidonia, che costituiscono una risorsa fondamentale dei nostri ecosistemi. Nel 2023 avevamo avanzato la richiesta di dotare anche la spiaggia di Porto Cuncato, Talmone, di un cavo tarozzato di boe di delimitazione per impedire le invasioni nautiche e a difesa del Posidonito. Riteniamo che questa sia, insieme a campi boa, insieme a collaborazione con gli enti del terzo settore, la strada per garantire una maggior tutela ambientale anche nei periodi di maggior picco, come è successo durante l'estate, durante l'agosto del 2026.
2: La Posidonia, pianta fondamentale, molto bistrattata durante il periodo estivo per l'elevata pressione antropica, in particolare dovuta all'ancoraggio di grosse imbarcazioni, piccole imbarcazioni, che in pochi secondi strappano una pianta che per crescere impiega centinaia di anni.
0: Tra le iniziative ci sono le visite guidate e lo snorkeling educativo.
3: Un'esperienza consapevole che credo debba essere parte integrante della formazione anche scolastica dei ragazzi che vivono questi luoghi e che quindi diventano a loro volta anche ambasciatori del loro ambiente per coloro che lo vengono a visitare.
0: Chieste poi sanzioni severe in stile Corsica, dove le multe sono un deterrente per le violazioni. Il parco dell'arcipelago intanto valuta il numero chiuso dalla prossima stagione e altri accorgimenti per regolamentare i flussi.
4: È un'app che ti permetterà di capire il numero di imbarcazioni presenti nel territorio, ti dà l'indicazione su dove ormeggiare, quindi ti dà una notifica come un alert. E poi le zone dove ti dice di ancorare su sabbia, quindi ti dà la possibilità di diluire e gestire i flussi nautici. Una cosa importante è perché se l'ente parco adesso chiederà le autorizzazioni per i campi boa, si spera di averle celermente in modo da affrontare una stagione 2027 molto più tranquilla e riuscire a fare quella che è la sua mission, tutelare comunque il territorio, l'ambiente, quello per cui è nato l'ente parco.
0: Al vaglio la formazione delle guardie ambientali con potere sanzionatorio e compiti di vigilanza del territorio, perché il rogo sull'isola di Santa Maria deve pure aver insegnato qualcosa.

0: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
1: Dal 21 al 30 settembre da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Dolce sardo arborea a letto 99 centesimi. Birra non filtrata Ichnusa 50 centilitri 1 euro e 9 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
6: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
5: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
6: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Rientra, rinnova e rilassati con la nuova collezione Dual Living di divani e divani by Natuzzi. Un comodo meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. E paghi da gennaio 2027 senza interessi. In tutti i negozi divani e divani by Natuzzi solo fino al 30 settembre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 24 al 29 settembre, come i frullini col cuore Galbusera da 300 grammi a 2,29 euro. Nel reparto ortofrutta i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,69 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai la pancetta di suino a 69 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. Tre giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 19 marzo. Vai su avvisolimbas.it.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: C'è una novità nel Banco Frigo. Scopri Nieditas Pronte, la nuova linea Nieditas di cozze precotte, disponibili sgusciate, con guscio e mezzo guscio, già pulite e preparate a mano in Sardegna. Buone come le fresche e pronte in 1 o 2 minuti. Puoi trovarle nei supermercati CRAI tutti i giorni e Despar. Richiedile nel tuo punto vendita di fiducia. Nieditas Pronte, buone come le fresche, ancora più semplici da preparare. Provale subito.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo l'11 ottobre alle ore 18 a Cagliari, per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone torna a riprendersi la Sardegna regalando una settimana soleggiata e calda, seppur con qualche annuvolamento di passaggio per questa giornata di mercoledì e ancor di più domani. La discesa di una perturbazione sulla penisola porterà a un parziale peggioramento del tempo anche sull'isola, con qualche rovescio possibile e un lieve calo termico. Poi temperature che torneranno a riprendere quota con tratti ancora dal sapore estivo, e la Sardegna sarà l'unica sopra media ancora per il momento, con valori anche oltre localmente 30 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buonasera dalla redazione.
4: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
3: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime, e la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
4: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
4: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
3: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
4: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Una buona serata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. La cronaca è caccia al pirata della strada a Sassari che ha investito due bambine, poi si è dato alla fuga. Da una prima ricostruzione, le bambine attraversavano sulle strisce pedonali insieme alla mamma davanti una colonna di auto ferme per consentire il passaggio, ma il conducente le ha superate tutte e ha travolto le piccole. Indagini in corso sul vasto incendio divampato nel porto di Punta Sfodelia, a Porto Rotondo. Il bilancio è di 4 barche completamente distrutte dalle fiamme. I danni danni superano i 2 milioni di euro. La morte di Claudio Manca, ucciso un anno fa a Terralba, processo con rito abbreviato per Battista Manis, la moglie e il figlio, accusati di omicidio volontario in concorso. L'udienza a gennaio. Rincari e rinnovabili al centro della prima riunione operativa della Commissione Speciale sull'Energia in Consiglio regionale. Rompe anche il tema nucleare nel giorno in cui il Senato approva il disegno di legge del ministro Pichetto Fratin. E da chi alla convention di Confartigianato, Roberto Saviano è intervenuto sui temi energetici che riguardano la Sardegna. L'eolico, ha detto, è un grande business delle mafie perché non c'è una regolamentazione. Matteo Messina Denaro, ha aggiunto Saviano, investì in quel settore gran parte del suo capitale da riciclare. Andiamo a Sassari, dove non è stato raggiunto il quorum per l'elezione del rettore dell'università. Si andrà al ballottaggio lunedì, già fuori dai giochi Sergio Uzzau, che ha raccolto 197 voti in corsa da lunedì per l'elezione al rettore di Sassari, Francesco Morandi e Omar Chessa. Ed è tutto per l'informazione regionale. A tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di serata.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Ho fatto un incubo. Dovevo montarmi in letto da sola.
9: Tranquilla. Da Per Dormire si prendono cura anche del montaggio. E con il fuori tutto sconti fino al 70% più smontaggio, ritiro e smaltimento gratuiti. Fino al 4 ottobre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
10: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 4 ottobre.
11: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
12: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
11: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
12: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
13: Pronti? Partenza? Convenienza! Dal 21 al 26 settembre non lasciarti sfuggire l'offerta a tempo su tanti prodotti, come le mozzarelle arborea senza lattosio. Prendi 3 a soli 3,38 euro. La gran piada Roberto, da 330 grammi a 1,35 euro. E la frutta secca Fantina, da 150 grammi, scontata del 20%. Supermercati Coop di Sardegna, la tua spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi pagare anche con i buoni pasto Coverflex e Satispay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
14: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde, e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Innantis, 3 giorni di musica, spettacolo e cultura tra Guspini e Montevecchio. Il 25, Giancarlo Biffi con lo spettacolo teatrale Aria di Libertà. Il 26, nella miniera di Montevecchio, concerto dei Siki Tikis. Il 27, ancora in miniera, Motta in concerto. Spettacoli a ingresso gratuito, DJ set, punti ristoro, convegni e visite guidate in miniera. Non mancare!
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Villa Cidro, presso il centro commerciale Sant'Ignazio. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, 2 giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
3: Venerdì 25 settembre torna Sharper, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori. Ti aspettiamo al Centro d'Arte e Cultura La Vetreria di Pirri dalle 16.30 alle 23.30 con laboratori e proposte per un pubblico di ogni età. Sfoglia il programma sul sito www.sharper-night.it e vieni a scoprire la passione che anima il mestiere della ricerca. Sharper è finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Fondazione di Sardegna.
4: Birra, motori,

0: grande appuntamento con i migliori birrifici artigianali. Harley Davidson, vinili e il mondo della birra insieme a tantissime sorprese. Una festa da vivere, assaggiare, ascoltare e condividere. Oktoberfass, al FAS vicino all'aeroporto.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 29 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
3: Da Ardis fino al 27 settembre c'è la spesa di fine mese. Alcuni esempi: gamberi argentini categoria L1, 2 kg, 22,90 euro. Birra Tuborg, 50 centilitri, 79 centesimi. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo ad Austis, Dorgali e Orani. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Al centro commerciale I Fenicotteri, la magia sta per tornare. Dal 25 al 27 settembre arriva la Wings Experience, The Magic is Back. 3 giorni per immergersi nel magico mondo delle Wings, tra fantasia, sorprese e tante emozioni. Preparati a vivere un'esperienza davvero magica. Wings Experience, The Magic is Back. Dal 25 al 27 settembre al centro commerciale I Fenicotteri di Cagliari. I Fenicotteri, la magia ti aspetta.

0: Giave per i festeggiamenti dei Santi Cosimo, Damiano e Pantaleo. Il 25 settembre concerto di Enrico Ruggeri. Il 26 settembre ore 16 processione solenne e alle 22 fuochi d'artificio. Il 27 gara a chitarra e concerto di Maria Giovanna Cherchi. Il 28 concerto dei Rockside.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Sabato 3 e domenica 4 ottobre a Sant'Andrea Frius, due giorni imperdibili immersi nelle tradizioni. Stand di artigianato, mostre, lo show cooking dello chef Cozzina, il concorso di torte di mandorle e la grande rassegna folcloristica di Giuliano Marongiu e i suoi artisti. Scopri il programma completo sulle pagine social della Proloco Frias. Sant'Andrea Frius, 3 e 4 ottobre, la sagra del mandorlo. Ti aspetta!
6: Ami la ricerca e ti piacerebbe proseguire il tuo percorso universitario?
7: Sono aperte le candidature al concorso per i dottorati di ricerca 2026-2027 dell'Università degli Studi di Cagliari.
6: 150 posti in 19 corsi di dottorato in tutte le aree disciplinari. 128 borse di studio disponibili, di cui 68 borse STEP.
7: Hai tempo fino a lunedì 28 settembre per candidarti. Scopri tutti i dettagli e consulta il bando su www.unica.it.
8: Venerdì 25 settembre con l'Unione Sarda torna programma US, passaggio generazionale, numeri, bandi e opportunità per le imprese sarde e poi agricoltura e calendario delle prossime scadenze fiscali e amministrative in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
1: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
0: Anche per i mobili della cucina?
1: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
0: Chissà quanto costa, però.
1: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
1: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
15: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Subito.

0: arrivati le 19 in punto, prima edizione serale del telegiornale di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. L'eolico, il business della mafia, bisogna stare attenti, monito di Roberto Saviano alla convention di Confartigianato a Chia, e in consiglio regionale irrompe anche il tema nucleare. Danni per oltre 2 milioni di euro nell'incendio che ha distrutto 4 imbarcazioni nel porto di Punta Lada, Porto Rotondo, indagini sull'origine del rogo. Nuovo look tra breve per l'ingresso sud di Oristano, pronti quasi 700.000 euro. Il sindaco Sanna darà l'immagine di una città bella e accogliente. Il Cagliari ha i numeri migliori in Europa per gol subiti, 2 nei primi 5 turni, solo il Lione in Francia come i rossoblù che precedono squadre del calibro di Bayern Monaco e Arsenal. Si è dunque chiusa oggi a Chia la convention di Confartigianato sull'energia e rinnovabili, con l'atteso intervento dello scrittore Roberto Saviano, atteso e in qualche modo incisivo per quanto riguarda soprattutto gli aspetti speculativi dell'energia, con riferimenti chiari anche alla Sardegna. L'eolico, ha detto, è il business della mafia. Sentiamo Andrea Secchi.
1: L'eolico è il business della mafia. Non usa giri di parole Roberto Saviano, ospite a Chia della convention sull'energia organizzata da Confartigianato. Il giornalista e scrittore ha così spiegato il suo pensiero, dove ha anche fatto un esempio ben preciso.
2: Non va dimenticato che nel settore, per esempio, eolico, Messina Denaro decise di mettere gran parte del suo capitale da riciclare. E non lo fece perché gli interessava, diciamo, questo settore, lo fece perché intuì che questo settore aveva scivolosità e era un'opportunità.
1: Quello di Saviano è l'ennesimo allarme lanciato sull'eolico. Per il giornalista, insomma, bisogna vigilare e soprattutto creare delle basi normative solide.
2: Non bisogna correre nell'errore di pensare che quindi sia il settore a essere esposto. Cioè, è come dire, vabbè, siccome le mafie investono nel cemento, smettiamo di costruire. Al contrario, il settore è probabilmente l'unica grande possibilità che l'Italia ha sul piano energetico di poter sviluppare, ma studiare come le organizzazioni stiano riciclando da decenni su questo tema.
0: Rinnovabili al centro anche della prima riunione operativa della Commissione Speciale sull'Energia, e in Consiglio regionale irrompe anche il tema del nucleare proprio nel giorno in cui il Senato approva il disegno di legge delega del ministro Pichetto Fratin. Vediamo.
3: Siamo nella fase di approvazione della legge delega. Entro fine anno mi sono impegnato a presentare decreti legislativi con i criteri di individuazione delle aree. Parliamo di piccoli reattori.
0: Approvazione arrivata 48 ore dopo l'intervento a Domus de Maria. Il ministro Pichetto Fratin incassa anche dal Senato il via libera al suo disegno di legge delega sul nucleare, che punta a ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Sul tema inizia ad aprirsi il confronto anche in consiglio regionale.
4: Stiamo parlando di tecnologie nuove, quindi non si può ragionare sugli schemi di 40 anni fa. Abbiamo l'esigenza di approfondire i costi, le strategie, gli impatti di carattere ambientale.
5: È un tema che merita approfondimenti e riflessioni, e tutto ciò che è a vantaggio dell'ambiente, dell'economia ed è nell'interesse dei sardi, noi lo terremo in considerazione.
0: Tema è probabile presso sul tavolo della Commissione Speciale Energia, che nella sua prima riunione operativa ha posto al centro le grandi emergenze, rincari e l'assalto delle rinnovabili.
6: Partiamo purtroppo dal caro energia, partiamo purtroppo dall'emergenza della tutela dell'ambiente, partiamo dal fatto che un disegno di futuro energetico è ancora da iniziare.
0: In un clima che vuole essere collaborativo non manca la polemica legata proprio alla speculazione energetica, in particolare sulla nuova legge aree idonee della Giunta annunciata 6 mesi fa al via delle audizioni sulla Pratobello 24.
7: Ai primi di ottobre ci sarà la sentenza sul ricorso che la Regione Sardegna ha fatto sul decreto legislativo 175. A seguito di questa sentenza il quadro normativo sarà più chiaro e a quel punto sarà possibile mettere mano sugli aggiornamenti alla legge sulle aree idonee.
8: Dopo due leggi sostanzialmente devastate dalla Corte Costituzionale, oggi viviamo un clima di incertezza e la testimonianza della confusione totale della Giunta sulla questione delle rinnovabili. Rimane solo la Pratobello, che si è incagliata nelle secche della commissione competente.
0: La cronaca, indagini in corso a Porto Rotondo sull'incendio divampato nel porto di Punta Lada che ha distrutto 4 imbarcazioni. Silvia Urru.
9: Saranno i carabinieri della stazione di Porto Rotondo a stabilire le cause dell'incendio che ha distrutto 4 imbarcazioni nel porto di Punta Sfodeli. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti in cui il fuoco si è propagato lungo il molo. Sono 4 le barche divorate dalle fiamme affondate, una quinta è stata danneggiata. Erano ormeggiate una accanto all'altra quando il rogo si è rapidamente esteso. A bordo, fortunatamente, non c'era nessuno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio ed evitato che raggiungesse gli altri mezzi nautici. Un operatore del porto è riuscito a spostare la quinta imbarcazione limitando i danni. Pesante anche il bilancio economico, la stima complessiva supera i 2 milioni di euro. Tra i mezzi distrutti anche un gommone Sea Water del valore, compresi i motori, di circa 900.000 euro. Dopo che l'incendio è stato spento è iniziata anche la messa in sicurezza dello specchio acqueo. La capitaneria di porto ha disposto l'intervento di una ditta specializzata per contenere gli idrocarburi fuoriusciti dalle imbarcazioni finite sul fondo. Forse alla base del rogo potrebbe esserci un cortocircuito, ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.
0: La cronaca giudiziaria, la morte del pescatore Claudio Manca, ucciso un anno fa a Terralba, processo con rito abbreviato per i 3 accusati di omicidio volontario in concorso. Marco Lai.
10: Hanno chiesto e ottenuto di essere processati con rito abbreviato che sarà condizionato all'audizione dei consulenti Battista Manis, la moglie Claudia Abis e il figlio Pietro Paolo, accusati dell'omicidio in concorso di Claudio Manca, pescatore di 49 anni, ucciso nel settembre di un anno fa a Terralba. In tribunale oristano si è svolta l'udienza preliminare al termine della quale la GUP ha fissato fra gennaio e marzo del prossimo anno le date in cui saranno sentiti il medico legale e i periti che hanno ricostruito le fasi dell'omicidio. Claudio Manca venne ucciso mentre rientrava a casa la periferia di Terralba. Secondo la ricostruzione dell'accusa venne investito dall'auto guidata da Claudia Abis che lo aveva seguito sulla statale 126 fino alla circonvallazione del paese. Una volta a terra Manca sarebbe stato picchiato a sangue da Battista Manis e dal figlio che scese dalla vettura lo avrebbero colpito ripetutamente per poi lasciarlo agonizzante nella cunetta dove venne ritrovato morto la mattina dopo. L'accusa ipotizza che l'imprenditore 53enne abbia avuto un ruolo anche nell'investimento. Per lui la difesa ha chiesto la perizia psichiatrica. Battista Manis, unico fra i 3 presente in aula, è in carcere dai giorni successivi al delitto. Per la moglie e il figlio non sono mai state disposte misure cautelari. La giudice si è riservata di decidere sulla richiesta di sequestro dei beni dei 3 imputati avanzata dagli avvocati di parte civile. Abbiamo fiducia nella giustizia, sono state le uniche dichiarazioni dei genitori di Claudio Manca presenti in tribunale.
0: 8 minuti dopo le 19 facciamo una prima pausa pubblicitaria.
11: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Su caro gasolio e taglio limitato del bollo auto registriamo oggi l'allarme e la protesta degli agenti di commercio. Virginia Devoto.
12: Noi agenti di commercio siamo veramente preoccupati per il caro carburante. Siamo arrivati a 2,30 euro del diesel al distributore. Con questi costi e con queste azioni palliative non si può più lavorare.
13: Gli agenti di commercio pronti a incrociare le braccia non sono più sostenibili, infatti, i costi per le auto con le quali ogni giorno percorrono centinaia di chilometri per lavoro. Le nuove misure del governo sul caro gasolio non bastano, ma la categoria non rientra nemmeno sull'esenzione del bollo auto.
12: Perché abbiamo bisogno di auto più potenti degli 80 kW per poter percorrere una quantità di chilometri alta tutti i giorni.
13: E se il rischio è di fermarsi per le spese insostenibili, lanciano un appello.
12: Sapere dal governo per la Sardegna dove puntare, se realmente ci sarà la creazione di una rete elettrica che permetta agli agenti di commercio l'acquisto di un'auto elettrica con le colonnine di ricarica veloce. Oltre che in maniera urgente aggiornare quello che è il tetto massimo di deducibilità dell'auto che è ferma al 1986.
0: Torniamo ad Oristano perché presto cambierà volto l'ingresso sud della città. Ci racconta tutto Mario Tasca.
14: Oristano aggiunge un altro tassello al progetto di riqualificazione dei suoi ingressi stradali. Con il progetto Le Porte della Sardegna, promosso dall'assessorato regionale al turismo, arrivano oltre 666.000 euro per la riqualificazione dell'accesso alla città da Santa Giusta, con interventi nella provinciale 56, nel collegamento con via Messina e via Cagliari.
15: È un ingresso dove prevede tante persone che arrivano in città, tanti visitatori, e quindi è importante dare un'immagine di una città sicuramente bella e accogliente. E prevede l'abbellimento con arredi urbani, la sistemazione del verde, l'illuminazione e quindi interventi veramente che consentiranno di dare un'immagine diversa all'ingresso sud della nostra città.
14: Il progetto si collega a quello già in corso per la riqualificazione dell'ingresso ovest tra via del Porto e via Madrid, con interventi sull'arredo urbano e sulla segnaletica.
15: Ed entrambi gli interventi, che hanno la stessa matrice, quindi di riqualificazione, sono paralleli altri interventi che sono già in corso.
14: L'obiettivo è completare i lavori rispettando le scadenze previste dai fondi per lo sviluppo e la coesione, per non rischiare di perdere il finanziamento regionale.
15: E siamo in attesa, appunto, da parte della regione che ci ritrasmetta l'ultima documentazione. Poi naturalmente si darà gambe a questo progetto, che dovrebbe essere ultimato entro il 31/12 del 2027.
14: Lo stesso finanziamento arriverà anche al comune di Santa Giusta per l'ingresso sud dalla statale 131. Nelle scorse settimane il sindaco Antonello Figus ha chiesto una rimodulazione rispetto al progetto della precedente amministrazione.
0: In attesa di dati ufficiali sulla stagione turistica nel Nuorese, la sensazione diffusa è che il gran caldo abbia avuto effetti soprattutto negativi. Sentiamo Graziano Cano.
16: Inevitabilmente hanno inciso le temperature assolutamente roventi di quest'estate, senza tregua, perché negli anni precedenti avevamo magari uno stacco per quei giorni di maestrale che portavano più gente nelle zone interne. Ora si inizia un pochino a respirare, notiamo già un notevole afflusso di un turismo che chi fa escursioni, chi arriva con le bici, come dicevo appunto, trekking, turismo naturalistico. Questo porterà una boccata d'ossigeno perché la stagione è stata un po' altalenante.
17: Bene giugno, decisamente male luglio, buon agosto, incoraggianti le presenze a settembre, così come le previsioni per ottobre, ma è decisamente una stagione tra alti e bassi e a pesare nelle aree interne, con un'estate da temperature record e le prolungate ondate di caldo, problema che, come nel Nuorese, è già elemento di analisi in molte regioni.
18: Ancora nessun dato ufficiale, ma sicuramente pareri contrastanti su una stagione che non si è ancora conclusa. Forte l'impatto del cambiamento climatico, di un'estate con temperature molto al di sopra della media, che hanno da un lato favorito magari i siti al chiuso, i grandi musei con ambienti climatizzati, le grotte, ma hanno sicuramente penalizzato le aree interne, le aree archeologiche, i musei a cielo aperto, che stanno riprendendo con le attività, con i gruppi solo adesso. Un turismo sicuramente da rivedere per un'estate che potrebbe essere la prima di tante altre, stando al parere degli esperti.
0: E ora le consuete anticipazioni delle notizie che troveremo domani in edicola con l'Unione Sarda, affidate oggi a Francesca Figus.
19: Buonasera a tutti, Roberto Saviano lancia l'allarme, l'eolico è il grande business delle mafie. Intanto il Senato approva la legge che dà il via libera al nucleare. E poi domani in primo piano sul nostro quotidiano c'è la continuità, il caro carburante mette a rischio i collegamenti, la DD Aero Italia pronti a tagliare. Negli spettacoli a tu per tu con Serra Ilmaz, la musa di Ferzan Özbetek, e chiudiamo con lo sport. Il calcio, perché in attesa della nazionale di Maldini e di Romano, il Cagliari si gode il suo difensore Obert. Questo e molto altro, come sempre, sulle pagine del primo quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. Buona serata a tutti.
0: E noi ci fermiamo ancora per la pubblicità.
20: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
21: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.
0: Ripartiamo da Cagliari, dove sono previsti nuovi interventi per rendere più vivibili le strade del centro durante l'estate. Ce ne parla Veronica Fadda.
1: Vele ombreggianti nelle vie del centro, nuovo asfalto e sistemi di nebulizzazione. È il piano del Comune di Cagliari per contrastare gli effetti delle alte temperature. Per le vele il progetto arriva dopo una richiesta storica dei commercianti, formalizzata poi in una mozione presentata in Consiglio Comunale lo scorso luglio, che proponeva sistemi di ombreggiamento nel polo dello shopping.
2: E questo darebbe un grosso vantaggio a tutte le attività commerciali. Vedi la gente, stai all'aria aperta. È completamente un'altra cosa stare in centro a Cagliari. Lo miglioreremo, ci stiamo provando, noi lo diciamo da tantissimo tempo, addirittura dal 2019. Ora finalmente l'amministrazione ha dato linfa a questa proposta e noi siamo veramente contenti, ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione comunale.
1: Ora si entra nella fase operativa con l'obiettivo di creare nuove zone d'ombra e migliorare il comfort di cittadini e turisti. Si parte in via sperimentale da via Garibaldi.
2: Oltretutto potrebbe essere anche una via per il mercato di San Benedetto quando riaprirà.
22: Sicuramente aiuta le vie dello shopping quest'anno, dove le temperature, specialmente nel pomeriggio, erano quasi impraticabili. C'è stato un calo.

0: Cagliari è Gusto e Territori, protagonisti in prima persona.
1: È un progetto di promozione territoriale integrata. Tra le tante iniziative, i tanti tesori turistici, ambientali, gastronomici dei territori, vengono tutti quanti messi insieme e proposti come offerta turistica ad un mercato sempre attento alla ricerca dell'identità dei diversi territori.
0: Ci sarà poi un gemellaggio con un paese del Mediterraneo alla ricerca di radici comuni. Quest'anno è la Turchia con Smirne.
2: Ci sarà un'estensione dei territori che si propongono e che si racconteranno. Non saranno solamente i paesi di Savoris Antigus, ma anche la comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo e

0: Oggi la seconda puntata di Suore. Protagonista del nostro incontro sarà Suor Assunta Corona, con la quale parleremo di famiglia nelle sue configurazioni tradizionali e non, di coppia, di figli e di amore, ma anche di patriarcato e femminismo. Vi aspetto alle ore 21 qui su Videolina.
1: E ora lo sport, il calcio di Serie A, con il Cagliari che è andato alla pausa per gli impegni della nazionale con un primato europeo, quello dei gol subiti, appena due nelle prime cinque giornate del torneo. Soltanto il Lione in Francia ha fatto come il rossoblù. Luca Neri ancora.
2: Il Cagliari davanti al Bayern Monaco e all'Arsenal. Il campionato è appena iniziato, ma la prima versione rosso-blu è già chiacchieratissima in Europa. In un campionato che ha abolito gli 0-0 e che viaggia quasi tre gol di media partita, la squadra di Pisacane si muove in controtendenza. I rosso-blu non subiscono più gol. Solo due nelle prime cinque giornate, come nessuno in Serie A e come solo un'altra squadra nei primi cinque campionati, il Lione. E si inizia a parlare del Cagliari. Il portale Transfermarkt mette in copertina degli Ole Maldini 0,4 gol subiti a partita. Solo Lautaro e Scamacca sono riusciti a sfondare il muro rossoblu, con Caprile ancora protagonista assoluto, 2,6 gol evitati nelle prime 5 giornate con le sue parate. E poi il quartetto Zé Pedro, De Jola, Rodriguez, Obert, ritoccato contro l'Udinese, con Jerry Mina e De Jola spostato a centrocampo, e ancora diverse armi da spendere. Su tutte Sugawara, laterale destro che già scalpita, e Kofler, centrale che ha già ricevuto l'importante endorsement di Pisacane, giocherà in nazionale, garantisce il tecnico. Per ora complicato sorpassare i titolari, ma con alternative di questo livello si può dormire serenamente e da primi in Europa.
1: Ci fermiamo, è tutto per questa prima edizione del telegiornale di Videolina. Ripartiamo subito tra poco con quella delle 19:30. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci, buon proseguimento di serata.

0: Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
1: Per un breve periodo all'inizio del nuovo millennio anche la cantante algherese Claudia Crabuzza ha fatto parte dei Tazenda. Un'esperienza documentata in questo brano, Disamparados, introdotto con un motivo popolare sardo proprio dalla voce della Crabuzza, che adottò il nome d'arte di Claudia Harper.

0: Erano i Tazenda in una loro esibizione all'edizione di Sardegna Canta del 2001, con gli storici componenti Gino Marielli e Gigi Camedda, c'era anche la cantante Claudia Crabuzza.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
7: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Salore a todos, sono Piero Marras, sa Radiolina, i sonus dell'Isola Nostra, alle 6.15, alle 16.15, alle 22.15, la domenica anche a mezzogiorno, su Radiolina ovviamente.

Un saluto a tutti, su Benito Rauso, a sudare giornali in sardo de Sardegna. Come ti sempre, bieusu, intendeus che le punti snovas de oi e cominciaus con i titoli su de su sommario. Quattro barcas a bruciarsi in su notti in Porto Rotondo su danno estere 2 milioni di euro e pruso, i scarabinersi, funti 20 indagini. Tres in corpauso, lo subbocimento di Claudio Manca in su mese capodanni de Sano Bassao, in Terraba, Battista Manes, in pari con San Mulleri e su Villo Iatta Prenciao in maniera volontaria sa vittima. Incingiare su Consiglio regionale sa commissione speciale vostra energia e già legendi dei sprezzi su casi che ti accresci. Roberto Saviano in sattobio de sa confartigianato se eolico est un affari o sa mafia scetti. E si cresce su prezzo del suo gasolio, mentre sa sa decisione del suo governo di annudare sul bullo di sa macchina, no bracire, esagente se dai commercio, ponnoso non cabbia nuda, est una beffa. Sforzo palloni de Serie A su Castello de Springmausu, tenri finzas a sa mellus defesa de tutto su Europa in pari con su Lione. In Springmausu a 5 partite sa su campionato, arrivigau, 2 gol lo scetti. Dunque sa sa cronaca, poveri gusta edizioni de su TG Nostro e stetti un notti de Spramma o i residenti si de Porto Rotondo in su porto de Punta Sfodeli e su Vogu. Aria bruciau, sciusciau, quattro barcas, un'altra, ritento dannos a bruciau, finzas un gommoni, sì, water, che abbaliri i suscetti, 900.000 euro. Su vogu esti partiu, che avvira su e mezzo, de su mengiano, luego su taribausu, i spompieri, de su comando de terra noa, condurre parecchi autobotti, si antitraballau, oras e oras a vostrare su vogu, si intervento. A ripermitto de Sarvai, Atras, Barcas, Canciviante e Subontili. In questo mangiano, in su porto de Punta Asfodeli, a traballare i scarabinerisi, su personali de sa capitaneria de Porto, che avuti 20 indagini, si può comprendere che ali esti s'origini de su Vogu, che gli era moriressi corposo, forse si un guasto e si impianto elettrico. Su danno, a cantuare esti de 2 milioni de euro e pruso. Sempre vostra cronaca giudiziaria, una famiglia in tre ha per rispondere al boccimento. Si incorpaso de sa morte de Claudio Manca, 52 anni su boccio, su 24 e su un mese capodanno de Sano Passano in Terraba, anti sciopera su chiamante a rito abbreviato, anante su GIP de su tribunale di Aristanesi. Si voti presentato su Battista Manis, 53 anni, su San Mulleri Claudio Abis, de 46 anni, su Vito de Battista, Pietro Paolo Manis, de 26 anni, su sa famiglia de sa vittima, si costituì a parti civili. Totus in corpausu, depiti a rispondere boccimento volontario. Claudio Manca, via Stettio, prenciato de sa macchina, ghiar de Manis, una intro San Mulleri su Villu, in sa circonvallazione de Terraba. Non vi ha stetti un incidente, ma Manis, sa vittima, vi era sul responsabile de un vogo che in su mese agosto gli ha bruciato una parte de sa domo, in sa via Sicilia, sempre in Terraba. Manis, accanto a Narasa

può carricare in maniera all'estra in macchina a cavunti elettrica. Andato in Tattari, noi c'è sul voto, poi leggi sul rettore nuovo delle università, poi sul secondo voto, cerchetti sul quorum, lunis in nemmosu, dare sul passato, poi si elige su candidato del Piripigai a su manco 357 voti, su sa maggioria. Sa partire dunque sa barra Roberta, ma è scandidato su 23, si voita Giorgio Pintore, ordinario di biologia farmaceutica, che lunis ha ripigato 36 voti, ha deciso di rinunciare. A barra da in tresi, Francesco Moranti, ordinario del diretto del trasporto su De Turismo, che ha ripicato 253 voti su, o Marchessa, professore del diretto costituzionale, che ha ripicato 200 voti su, e Sergio Uzzau, ordinario del microbiologia, che ha ripicato 185 voti su. In suo secondo voto puro, post elezioni c'è sta bisogno della maggioria assoluta dei voti su, asinunca, ci avresti a bisogno del ballottaggio intraesduso candidato rosvottato lunis de sa cire che entra in su mentre si in s'Ateneo stetti a presentare sa manifestazione Sharper su notti europeo de circarores un evento promovio de sa commissione europea a Tattari a ospitare mostras al laboratorio su a Tobio su i spettacoli su. Poi vai a costare i dotto sopra, che tutto famiglia sa e picciocco, e sa scienza e sa circa. Siginti in sa città di metropolitana di Castello, l'iniziativa sa di solidarietà, a parricciare sa di sassolso, cittadinanza attiva Sardegna, può donare a tutti, spippioso, però che tutto è pippioso, povero, su opportunità di ricominciare bene, sanno, scolastico nuovo. L'ultimo evento è stato fatto in Uda, su sindaco Paolo Angioni, ribofettorai grazie a cittadinanza attiva, con sa raccolta dei materiali, sa raccolta solidali. Sa giurente di famiglia, sa che ha bisogno di arrivare, sanno Angioni. Una mucciglia Prena, un'iscoglia che ha depiressi derotto, Santinau rappresentanti sì, della cittadinanza attiva, dunque sarà mucciglia, prena cartella, sa pinna, sa quaderno, questa savruna in mente scolastica, Dognano costra sempre de brusu e pesara sempre de brusu in suo bilancio de Dogna Famiglia. Sa partecipazione dei cittadini in Uda e stetti a manna. Un'altra iniziativa, sempre in Sabida Deuda, a risapparicciare in Sagira, chi entrerà dai snoi del Submengiano a mezzo di porregolli ancora altro materiale. Un numericero dedicato a sa bellezza, a su benessere e grasi, dai 6 e mezzo in sa piazza Unione Sarda, in Castello. Questo evento di Nanta, l'arte del prendersi cura di sé. Tutti vogliono partecipare, come tindare a sa butteghera Elisa Capra, dell'azienda Magia di Vendere, che ha appariciato questo evento. Questo è un momento, poi pensai ai su temposo. Su temposo non si può rifrimmai, non si può ristuggiare, ni manco dovrò recuperare, narra Elisa Capra. Ma dovrò bivi in su momento. O tu bivi tocca pensare a nosu, e sa prevenzioni, sa saluri, su sport, sa cosa va a paivuru. Chi ne vuole partecipare a questo evento, grazie, si può iscrivere in trend, in sa pagina Facebook o in suo profilo Instagram de Magia di Venere.

0: era scritto dal chitarrista Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dagli Ichnos.
1: Ascoltiamo Elena Ledda in Ninna Nanna in Re, un brano firmato da Bianca da Ponte, giovane cantautrice campana, scomparsa ad appena 22 anni.

0: Tratto dall'album Lantias, questo Ninna Nanna in Re che abbiamo ascoltato dalla voce di Elena Ledda.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare. Lascia.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Funtana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: Il sassarese Enzo Mugoni ha vissuto anche una profonda esperienza di carattere spirituale e religioso. Si riflette nel brano che ascoltiamo, Tabbaido Signore, su testo di Gian Mario Virdis.

0: stato girato all'interno della chiesa di Santa Maria in Betlem, a Sassari, il video del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Gli Janas si formarono a Seneghe e inizialmente furono un gruppo esclusivamente vocale.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: I Banda Beni hanno rappresentato un autentico fenomeno musicale nell'isola per quasi un decennio, tra il 1975 e l'estate del 1985. Nei loro brani, comicità intrisa in un sardo anche maccheronico, spunti cabaret, parodia e voglia di dissacrare. Questo che ascoltiamo si intitola Manager.

0: Banda Beni, ospiti del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985. Questa era la loro manager.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Il miglior buongiorno è su Radio Lina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Alessandra Ragas su Radio Lina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 29 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
0: Classicamente

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Ehi, ci sei per il risparmio day?
2: Sì, Cifadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
2: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al risparmio day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Cifadda. Info e regolamento in negozio.
3: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di

0: Ai 6:15 di Amengianu, ai 4:15 di Apustibrangiu e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mesudì puru, in Sarradiolina.
1: L'informatore sportivo Calcio a 5 con Matteo Vercelli.
2: Ripartiamo, riparte l'informatore sportivo Calcio a 5, una nuova stagione lunga, tutta da seguire e da vivere, e noi cercheremo di raccontarvela come stiamo facendo ormai da anni in diretta su Radioline e Videoline, e soprattutto con i nostri ospiti che vengono come sempre in studio volentieri o in collegamento per raccontare le varie realtà e per parlare di quello che poi dice il campo. Iniziamo dunque questa nuova stagione, vi presento subito gli ospiti in studio. Luca Fada, responsabile del Calcio a 5 regionale. Ciao Luca, buonasera. E poi Corrado Meris, presidente del Cagliari Calcio a 5 femminile Mediterranea. Ben trovato anche a Corrado.
3: Buonasera a tutti, ciao Matteo.
2: Ovviamente grazie a Giuseppe Valdés in regia, e dunque iniziamo subito a parlare con Corrado Meris, più che altro per una questione di campo, visto che il Cagliari Calcio a 5, ricordiamolo, che disputa il campionato di Serie A femminile, è l'unica squadra sarda per ora ad aver iniziato il campionato. Già due giornate, purtroppo sono arrivate due sconfitte, insomma, da mettere in conto, forse una sì, una un po' meno, un inizio voto 5, 6, ti metto subito in difficoltà.
3: I voti li date voi giornalisti, noi al massimo li leggiamo per il fantacalcio. No, diciamo che abbiamo fatto sicuramente una bella prestazione alla prima, contro la prima in classifica, imbattuta e vittoriosa da 30 gare consecutive. Non abbiamo portato a casa punti, ma sicuramente un 2-3 per loro sofferto, e quindi per noi motivo di orgoglio. L'orgoglio in classifica però non ci va. La settimana dopo, con l'audace Verona, che è più una di quelle squadre un po' della nostra fascia, in casa loro purtroppo è andata male, abbiamo perso 5-2, e quindi attendiamo la prossima per muovere la classifica, si dice così, no?
2: Esatto, esatto. Una stagione quindi iniziata con queste due sconfitte, ma ecco, riconferma ovviamente del mister, rosa che ha avuto degli inevitabili cambiamenti, e poi comunque subito anche una nota positiva con la convocazione di Alice Virdis nella nazionale, insomma, quindi qualche cosa di positivo già in queste prime giornate c'è già.
3: No, ma io ti dico che in realtà c'è molto di positivo, perché quest'anno siamo riusciti a lavorare bene da subito, abbiamo modificato ma non rivoluzionato la rosa, e soprattutto siamo riusciti a confermare un blocco di cagliaritane, sarde d'adozione come Anita Furno e Filippa Mendes. Chiaramente la classifica tutto questo non lo racconta, ma le sensazioni sono molto positive, per cui a note positive si aggiunge poi quella di Alice in nazionale. Ormai la gente si sarà annoiata di sentire questa notizia, perché è una convocazione che ormai arriva sempre.
2: È una bella noia, però.
3: Sì, non sminuiamo questa cosa. Alice ha appena compiuto, esatto, 18 anni, quindi esatto, insomma.
2: Tutto fa davvero sperare in bene. Ovviamente poi con Corrado parleremo anche del settore giovanile, dell'indispensabile collaborazione con il Cagliari, che probabilmente potrebbe anche rafforzarsi, insomma, poi ci racconterà meglio Corrado. Passiamo ora alla parte nazionale maschile, velocemente, giusto per ricordare che si sta già giocando, perché sono iniziata la Coppa di Divisione con le protagoniste, anche le squadre sarde impegnate nei campionati nazionali. Ricordiamo, in Serie A2 c'è il Quartu, campionati che prenderanno il via il 3 ottobre, c'è il Quartu in Serie A2, poi in Serie B abbiamo il Città di Cagliari, Icnos Sassari, Atletico Sestu e l'Elmas, con Monastir, San Sebastiano Ussana e Villa Speciosa, che sono distribuite in tre diversi gironi: Città di Cagliari, Icnos Sassari nel girone A, Atletico Sestu e Elmas nel girone B, Monastir, San Sebastiano Ussana e Villa Speciosa nel girone E. Ovviamente poi nelle prossime puntate avremo modo di presentare le varie novità delle singole squadre e soprattutto raccontare già quello che dirà il campo. Mentre per quanto riguarda i campionati regionali, sia maschili che femminili e anche quelli giovanili, abbiamo ovviamente tanto da dire con Luca Fade. Iniziamo, Luca, a dare qualche numero sui campionati principali, quindi la serie C1 e la serie C2 maschile, che prenderanno il via, correggimi se sbaglio, proprio anche loro sempre il 3 ottobre, comunque nel weekend tra il 2 e il 3 ottobre.
3: Sì, allora confermiamo nelle due massime categorie del campionati maschili i numeri dell'anno scorso, quindi abbiamo confermato la C2, la C1 con 12 squadre, mentre la C2 avrà in organico 14 squadre. I segnali positivi arrivano dall'Under 19 regionale, che quest'anno vedrà inserite in un girone unico solo squadre regionali, mentre l'anno scorso avevano partecipato anche delle squadre nazionali, con 12 squadre, quindi faranno un bel campionato unico a 12 squadre, e quindi numeri che crescono, e la Serie D che sta superando le 30 iscrizioni, quindi la Serie D veramente ci regalerà nuove comunità che si affacciano al calcio a 5. Mentre stiamo lavorando sodo per incrementare i numeri del femminile, che dopo la promozione del quartu e il ripescaggio del decimo puzzu, i numeri erano abbastanza in crisi. Stiamo sfruttando anche l'opera e i valori delle squadre nazionali, e qui abbiamo a dimostrazione Corrado, che con il Cagliari diciamo fa traino a tutto il movimento femminile, per far partire la Serie C almeno con 8-10 squadre. Ci lavoreremo, abbiamo prorogato i termini, speriamo a metà ottobre di partire con un buon campionato anche di Serie C femminile.
2: Prendo spunto da quello che stai dicendo tu per colmare una mia lacuna. Abbiamo parlato ovviamente del Cagliari in Serie A, mi sono dimenticato di ricordare che ci sono poi 5 squadre nel campionato di Serie B nazionale: Ittirio, Oristanese, Cuscagliari, Decimo Puzzo e Quarto, appunto Decimo Puzzo e Quarto, che sono state protagoniste l'anno scorso di un bellissimo campionato nella Serie C regionale, per poi arrivare a una doppia promozione, che fa bene comunque al movimento, chiaramente asciuga un po' le risorse in quello regionale, ma chissà, insomma. Si parla tanto di calcio a 5 femminile e speriamo insomma che i numeri poi possano regalare un numero discreto per fare un campionato interessante. Tornando poi al campionato di Serie C1, voglio dire, Corrado qui nella veste multipla, perché avete anche, non dimentichiamo,
3: e anche la memoria storica del calcio a 5, sì, Corrado, dai.
2: Così però lo faccio.
4: Ma la memoria la sto un po' perdendo, sta invecchiando, mi devo scrivere le cose.
2: Corrado, Mediterranea che disputerà il campionato di Serie C1, quindi insomma un altro bel impegno, visto che è il massimo campionato regionale.
4: Sì, certo, nel maschile io pubblicamente chiedo scusa ai nostri ragazzi, perché da qualche anno con la squadra femminile in Serie A, col nome altisonante e lo stemma che portiamo sul petto, il focus è andato un pochettino più sul gentil sesso e i ragazzi magari si sono sentiti trascurati. In realtà quest'anno siamo tornati nel massimo campionato regionale, abbiamo tanto entusiasmo, una squadra molto molto giovane, naturalmente partecipiamo anche all'Under 19 appena citata da Luca, quindi sì, non ci facciamo mancare niente, dai.
2: Ecco, campionato di Serie C1, Luca Fada, che ha già una buona rappresentativa sarda, nel senso una rappresentazione della Sardegna, perché ormai il Nord, con soprattutto Alghero, il Fanny Sassari, il ritorno anche del Babylon, c'è il ZB Iron Bridge, l'Oristanese, insomma il Sulcis col Gonnesa, inizia ad avere davvero
3: ben rappresentata,
2: una bella
3: sia
2: rappresentazione.
3: C1 che in C2, sì, veramente, lo ripeto. Manca ancora qualche provincia, ma si stanno affacciando in Serie D, quindi speriamo a breve di avere veramente tutte le province rappresentate anche in C1 e in C2. Però ecco, veramente una bella rappresentazione del movimento isolano.
2: L'anno scorso poi tra l'altro è stato veramente un bel campionato che ha regalato tante emozioni fino alla fine, dunque insomma quest'anno sicuramente sarà un campionato da scoprire piano piano, con tante realtà che vorranno dire la loro e cercare di seguire insomma l'esempio di chi poi è approdato nel massimo campionato, nel campionato nazionale di Serie B, che sono appunto l'Atletico Sesto e l'Icno Sassari, quindi anche lì una doppietta come è avvenuto insomma anche nel campionato femminile. Hai già citato un aspetto importante, e torneremo poi anche su questo con Corrado, del settore giovanile, quindi le varie, non soltanto under, ma poi a scendere tutte le altre under, che chiaramente, come ribadiamo ogni volta, sono poi il futuro di ogni disciplina, e lo è chiaramente anche per il futsal.
5: Sì, è un tema che abbiamo affrontato anche la settimana scorsa nell'incontro tra le società di C1 e di C2, quello di mettere veramente a frutto l'attività delle società di calcio a 5, quindi non di investire solamente nella prima squadra, ma cercare di investire dei soldi anche nel settore giovanile, che poi vorrà dire risparmio nel futuro quando questi ragazzi crescono e possono far parte delle prime squadre. Stiamo lavorando con le delegazioni per far sì che i campionati under 15, under 17 non si svolgano solamente a Cagliari, ma ci sia una partenza di under 15, under 17 maschile anche nelle province di Sassari e Oristano. E stiamo lavorando su spinta soprattutto delle società, uno ce l'ho io qui di fronte, che non dico che mi chiama tutti i giorni, ma ci sentiamo abbastanza frequentemente. A breve saranno banditi anche la novità dell'anno prossimo, cioè il campionato di under 17 e under 15 di calcio femminile, di calcio a 5 femminile.
2: Insomma, tante novità, si spera sempre che ci sia da migliorare. Ne approfitto anche per dire a chi ci sta seguendo che, volendo fare qualche domanda o introdurre qualche argomento, può farlo attraverso un messaggio WhatsApp al 340 87 15 015. Corrado ti ha dato un assist, quindi insomma approfittane. Quello che vi dite durante le telefonate private magari non entriamo nei dettagli, però insomma puoi raccontarci insomma quali sono le richieste. Rimaniamo focalizzati sul settore giovanile, in particolare ecco anche quello femminile.
3: Beh, intanto devo dire che adesso appunto io non ho troppa memoria, ma secondo me con le telefonate abbiamo iniziato attorno al 96-97 comunque. Sì. quando ancora giocavamo entrambi.
5: Quando eravamo i mezzi giocatori.
3: Esatto. Ma a parte questo, no, io sono molto focalizzato ovviamente sul femminile, per forza di cose, ma anche per piacere, e sulle giovanili, perché la cosa che dico sempre è che le giovanili sono la benzina perché questa macchina non si fermi, la macchina del futsal e delle singole squadre. E quindi è più intelligente da parte di noi presidenti investire qualche risorsa, il 10, il 20% di quello che avremo investito per far arrivare la giocatrice o il giocatore maschile già fatta, pronta, la famosa brasiliana o comunque la ragazza che ha già esperienza, e toglierli da questo budget e metterli nell'organizzare un settore giovanile, una scuola calcio, un under 12, un under 15, soprattutto nel femminile, perché nel femminile c'è un'enorme domanda di pallone. In Sardegna e a Cagliari, io conosco maggiormente naturalmente il territorio di Cagliari, e incredibilmente c'è poca offerta, quindi le mamme quando sentono la figlia che dice mamma voglio giocare a calcio, prima si disperano. Bravo. E poi non sanno dove mandarla. Allora se ci fosse più offerta, e questo è il nostro compito, le mamme intanto non si dispererebbero più, perché sarebbe naturale per loro vedere che tante ragazze fanno calcio a 5, e poi avrebbero dove mandare le squadre. È chiaro che serve pazienza, perché se io prendo 20 ragazzine di 14 anni, prima che arrivino in prima squadra passeranno 3-4 anni, qualcuna si perderà, c'è un lavoro da fare, però un lavoro che ripaga molto bene e poi è molto molto divertente. Se posso, io ne approfitto per dire che noi siamo particolarmente orgogliosi, perché avevamo una scuola calcio femminile praticamente unici a Cagliari, oltre al Cagliari Calcio, e quest'anno con il Cagliari abbiamo sviluppato ulteriormente la nostra partnership e quindi unito le scuole calcio femminile, quindi abbiamo un unico settore giovanile di ragazze dall'under 10 all'under 15, stiamo parlando di più di 80 ragazzine e ragazze che sotto l'egida del Cagliari faranno in realtà, grazie al regolamento del doppio tesseramento, due attività, calcio e calcio a 5. E questo è molto importante perché chiaramente è uno sbocco per tutte queste ragazze che hanno questa passione. Faranno allenamenti congiunti con tecnici di calcio e tecnici di calcio a 5, faranno entrambi i campionati, il campionato di calcio, il campionato di calcio a 5, naturalmente i campionati di categoria. E proprio oggi vengo da una call con il segretario del settore giovanile scolastico e il responsabile tecnico del settore giovanile scolastico, Vito Di Gioia e Lorenzo Nitti, proprio su questo progetto che stiamo facendo a Cagliari, che è visto con grandissimo interesse, perché poi il punto è che mettiamo una contaminazione di futsal dentro il calcio, addirittura dentro il calcio professionistico del Cagliari, e siamo più forti, siamo più credibili,

0: solita tattica del calcio, la tecnica del calcio a 5, la forza del calcio, quindi diventano veramente brave a giocare sia a calcio a 5 che a calcio a 11. Nel maschile invece c'è molta titubanza, sembra quasi che ci sia la paura, soprattutto dalla parte delle squadre di calcio a 11, nel lasciare che i ragazzi possano anche giocare con gli amici a calcio a 5. C'è questa titubanza che invece potrebbe solamente far bene. E ricordo che io in quel periodo ero consigliere nella divisione calcio a 5, parliamo del 2016-2017, quando lanciammo il progetto Futsal in Soccer, che è quello che Corrado ha realizzato con la sua femminile nel Cagliari, cioè integrare il calcio a 5 in società di calcio a 11 importanti e già strutturate.
1: Che sono poi un traino importante, perché anche per superare alcuni limiti mentali che possono avere alcune famiglie, insomma, sentir parlare di giocatrici che di calcio a 5 o di calcio a 11 che giocano con la maglia rosso-blu può essere sicuramente uno stimolo anche quello a eliminare definitivamente queste barriere contro il calcio femminile, insomma, anche questo è un altro aspetto che è sicuramente utile.
2: Io adesso non è che voglia fare la pubblicità Progresso, ma noi genitori non facciamo altro che parlare di figli apatici, figli che tendono a ingrassare, figli malati di schermo che non riusciamo a staccare dai telefonini, figli che non si relazionano e hanno difficoltà alle relazioni vere, dal vivo, face to face, con i loro coetanei. Beh, ma fare sport è la pastiglia che risolve tutte queste cose. E se lo sport ha un pallone che si colpisce con i piedi, va benissimo, se si colpisce con le mani va benissimo uguale, ma voglio dire, è una battaglia che dobbiamo condurre tutti. Facciamo fare sport ai nostri ragazzi e preoccupiamoci quando verso i 13-14 anni abbandonano lo sport, e il drop off purtroppo è più alto sul versante femminile che in quello maschile. Quindi remiamo tutti insieme per far sì che queste ragazze continuino a scendere in campo.
1: E sicuramente Luca, un alleato importante in questa battaglia sportiva e sociale può essere il mondo della scuola. Anche voi come comitato regionale di calcio a 5 avete già da tempo avviato una serie di iniziative e progetti, ho cercato di avviare proprio con le scuole per portare anche il calcio a 5 nelle scuole, comunque nel mondo scolastico.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: alla
0: sì.
1: Fine i ragazzi o ragazze si trovano anche soprattutto lì.
0: Esatto, devono continuare a fare quei giochi che fanno durante l'ora di educazione fisica, non so se si chiami ancora così, io la chiamavo educazione fisica, quindi che sia
1: forse
0: come diceva
1: educazione motoria forse.
0: Ah, motoria. come diceva Corrado, che sia la pallavolo, che sia il basket, che sia il calcio a 5, eccetera, lo devono fare fuori nelle associazioni sportive e continuare a farli divertire. Noi, lo ripete sempre il nostro presidente Gianni Cadoni, faremo tutto il possibile per collaborare con gli istituti scolastici, con l'SGS, per far giocare il più numero possibile di ragazzi e di ragazze nella scuola e nei nostri campionati. C'è anche qualche progetto che stiamo scrivendo e che a breve potrebbe portare qualche novità proprio in seno a dei campionati scolastici, chiamiamoli così, non possiamo ancora parlarne perché è un sogno del nostro presidente e ci stiamo lavorando come consiglieri. Vediamo se questo sogno si realizza.
1: Sicuramente la passione anche di Gianni Cadone, presidente della FGC Sarda, può essere utile a portare avanti a tanti altri progetti. Corrado e Luca, poi vi coinvolgo anche su un altro tema che trattiamo spesso qui all'Informatore Sportivo Calcio a 5, quello degli impianti sportivi, perché poi tutte queste bellissime parole che abbiamo detto, progetti, far giocare pallone eccetera, se poi manca la materia prima, cioè dove poter andare a giocare, nel vostro caso siete fortunati, avvantaggiati o comunque sì, avete già qualcosa di positivo, ma ci sono tante poi realtà che invece si scontrano, soprattutto magari nei paesi, e qui poi coinvolgerò soprattutto Luca su questo, che alla fine senza impianti anche decenti, insomma, fare sport in generale, e in questo caso calcio a 5, è abbastanza complicato.
0: Sì,
1: tra l'altro condividere anche pochi spazi e condividerli magari con tante società, ecco, questo è un altro problema.
0: Diciamo, e non solo di calcio a 5.
1: Sì.
2: Certo. Diciamo che in questo caso noi passiamo dal futsal alla ginnastica acrobatica, che bisogna fare i salti mortali per riuscire a trovare gli impianti. I problemi sono tanti.

0: impianti. Al contrario degli impianti che sono pochi, noi per esempio a Cagliari i palaconi lo condividiamo con la ginnastica, lo condividiamo con l'hockey indoor e lo condividiamo con le altre squadre di futsal, ma lo condividiamo anche con gli eventi, per cui noi abbiamo appena iniziato il campionato, ma dal 16 settembre al 28 settembre il palaconi è chiuso, confesso la mia ignoranza, non so per quale evento, per un evento sportivo. Io non è che abbia la soluzione, però dico dobbiamo fare squadra, dobbiamo fare rete tra società sportive, con la politica, con l'amministrazione. Il limite spesso, soprattutto in Sardegna, è che noi ci facciamo la guerra e facendoci la guerra riusciamo a essere meno efficaci. Un palazzetto non si costruisce dall'oggi al domani, ma sedersi attorno al tavolo e ottimizzarne l'uso è una cosa che sta alla buona volontà delle persone.
1: Certamente, quindi insomma, anche voi non è che non stanno così bene come ho dipinto all'inizio, insomma, e anche perché effettivamente anche l'anno scorso mi ricordo che sono state raccontate anche alcune problematiche proprio di questo genere. E se loro non stanno benino. Ci sono tante altre società che addirittura proprio faticano o sono costrette ad affrontare stagioni intere fuori dal loro comune o non giocano mai in casa, insomma, e non si allenano neanche in casa.
2: Guarda, Matteo, però è un po' diversa dall'anno scorso, nel senso c'è sempre criticità di impianti, sono pochi in Sardegna per quello che si potrebbe fare. Però arrivo da un'estate dove ho girato la Sardegna perché chiamato da assessori allo sport, da sindaci, eccetera, eccetera, e ti posso dire che iniziamo questa stagione con diversi impianti in più rispetto al passato. Poi si può fare sempre meglio. Ma noto un'attenzione importante anche da parte dei sindaci, indifferentemente dal loro colore, dalla loro idea, proprio verso lo sport. Quindi questo fa ben sperare per il futuro e speriamo che chi sta a monte della politica non smetta di attenzionare lo sport e di destinare risorse proprio per l'adeguamento, degli impianti sportivi. Ma ad esempio il Perdajus giocherà quest'anno finalmente a Perdajus nella palestra nuova. Oristano avrà un'altra palestra dedicata al calcio a 5. Valermosa ha adeguato la sua palestra e quindi finalmente si potrà giocare a calcio a 5 bene anche a Valermosa. Quindi un po' di evoluzione c'è.

0: funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Subito.

0: Buonasera, buonasera, bentrovati. Edizione della notte del telegiornale di Videolina. Subito i titoli del sommario. L'eolico e il business della mafia, bisogna vigilare. Allarme di Roberto Saviano alla convention di Confartigianato a Chia. In consiglio regionale irrompe anche il tema nucleare. Danni per oltre 2 milioni di euro nell'incendio che ha distrutto 4 imbarcazioni nel porto di Punta Sfodeli a Porto Rotondo. Indagini sull'origine del rogo. L'elezione del nuovo rettore di Sassari, niente quorum oggi e lunedì scelta al ballottaggio. Restano in corsa Francesco Morandi e Omar Chessa. Il Cagliari con i numeri migliori in Europa per gol subiti, 2 nei primi 5 turni, solo il Lione in Francia, come i rossoblù che precedono squadre del calibro di Bayern Monaco e Arsenal. Lo avete sentito dai titoli del nostro sommario, si è chiusa dunque oggi a Chia la 3 giorni di Confartigianato, una convention su energia e rinnovabili con l'atteso intervento di Roberto Saviano, giornalista e scrittore che si è soffermato proprio sugli aspetti speculativi legati alle rinnovabili, guardando anche a un tema caldo in Sardegna, ha detto l'eolico e il business della mafia. Sentiamo Andrea Secchi.
1: L'eolico è il business della mafia. Non usa giri di parole Roberto Saviano, ospite a Chia della convention sull'energia organizzata da Confartigianato. Il giornalista e scrittore ha così spiegato il suo pensiero, dove ha anche fatto un esempio ben preciso.
2: Non va dimenticato che nel settore, per esempio, eolico, Messina Denaro decise di mettere gran parte del suo capitale da riciclare. E non lo fece perché gli interessava, diciamo, questo settore, lo fece perché intuì che questo settore aveva scivolosità e era un'opportunità.
1: Quello di Saviano è l'ennesimo allarme lanciato sull'eolico. Per il giornalista, insomma, bisogna vigilare e soprattutto creare delle basi normative solide.
2: Non bisogna correre nell'errore di pensare che quindi sia il settore a essere esposto. Cioè, è come dire, vabbè, siccome le mafie investono nel cemento, smettiamo di costruire. Al contrario, il settore è probabilmente l'unica grande possibilità che l'Italia ha sul piano energetico di poter sviluppare, ma studiare come le organizzazioni stiano riciclando da decenni su questo tema.
0: Rinnovabili anche al centro della prima riunione operativa della Commissione Speciale sull'Energia. In Consiglio regionale irrompe inoltre il tema nucleare nel giorno in cui il Senato ha approvato il disegno di legge delega del ministro Pichetto Fratin. Vediamo.
3: Siamo nella fase di approvazione della legge delega. Entro fine anno mi sono impegnato a presentare decreti legislativi con i criteri di individuazione delle aree. Parliamo di piccoli reattori.
0: Approvazione arrivata 48 ore dopo l'intervento a Domus de Maria. Il ministro Pichetto Fratin incassa anche dal Senato il via libera al suo disegno di legge delega sul nucleare, che punta a ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche. Sul tema inizia ad aprirsi il confronto anche in consiglio regionale.
4: Stiamo parlando di tecnologie nuove, quindi non si può ragionare sugli schemi di 40 anni fa. Abbiamo l'esigenza di approfondire i costi, le strategie, gli impatti di carattere ambientale.
5: È un tema che merita approfondimenti e riflessioni, e tutto ciò che è a vantaggio dell'ambiente, dell'economia ed è nell'interesse dei sardi, noi lo terremo in considerazione.
0: Tema è probabile presso sul tavolo della Commissione Speciale Energia, che nella sua prima riunione operativa ha posto al centro le grandi emergenze, rincari e l'assalto delle rinnovabili.
6: Partiamo purtroppo dal caro energia, partiamo purtroppo dall'emergenza della tutela dell'ambiente, partiamo dal fatto che un disegno di futuro energetico è ancora da iniziare.
0: In un clima che vuole essere collaborativo non manca la polemica legata proprio alla speculazione energetica, in particolare sulla nuova legge aree idonee della Giunta annunciata 6 mesi fa al via delle audizioni sulla Pratobello 24.
7: Ai primi di ottobre.

0: ottobre ci sarà la sentenza sul ricorso che la Regione Sardegna ha fatto sul decreto legislativo 175. A seguito di questa sentenza il quadro normativo sarà più chiaro e a quel punto sarà possibile mettere mano sugli aggiornamenti alla legge sulla Ridone.
1: Dopo due leggi sostanzialmente devastate dalla Corte Costituzionale, oggi viviamo un clima di incertezza e la testimonianza della confusione totale della Giunta sulla questione delle rinnovabili. Rimane solo la Pratobello che si è incagliata nelle secche della commissione competente.
2: La cronaca: indagini in corso a Porto Rotondo sull'incendio che ha distrutto quattro imbarcazioni. Silvia Urru.
3: Saranno i carabinieri della stazione di Porto Rotondo a stabilire le cause dell'incendio che ha distrutto quattro imbarcazioni nel porto di Punta Sfodeli. I militari hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza e stanno ricostruendo quanto accaduto nei minuti in cui il fuoco si è propagato lungo il molo. Sono quattro le barche divorate dalle fiamme, affondate, una quinta è stata danneggiata. Erano ormeggiate una accanto all'altra quando il rogo si è rapidamente esteso. A bordo, fortunatamente, non c'era nessuno. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio ed evitato che raggiungesse gli altri mezzi nautici. Un operatore del porto è riuscito a spostare la quinta imbarcazione limitando i danni. Pesante anche il bilancio economico, la stima complessiva supera i 2 milioni di euro. Tra i mezzi distrutti anche un gommone Sea Water del valore, compresi i motori, di circa 900.000 euro. Dopo che l'incendio è stato spento è iniziata anche la messa in sicurezza dello specchio acqueo. La Capitaneria di Porto ha disposto l'intervento di una ditta specializzata per contenere gli idrocarburi fuoriusciti dalle imbarcazioni finite sul fondo. Forse alla base del rogo potrebbe esserci un cortocircuito, ma al momento i carabinieri non escludono alcuna ipotesi.
2: La cronaca giudiziaria: la morte di Claudio Manca, il pescatore ucciso un anno fa a Terralba, processo con rito abbreviato per i tre accusati di omicidio volontario in concorso. Il servizio di Marco Lai.

0: sulla segnaletica.
1: Ed entrambi gli interventi, che hanno la stessa matrice, quindi di riqualificazione, sono paralleli a altri interventi che sono già in corso.
0: L'obiettivo è completare i lavori rispettando le scadenze previste dai fondi per lo sviluppo e la coesione, per non rischiare di perdere il finanziamento regionale.
1: E siamo in attesa, appunto, da parte della regione che ci ritrasmetta l'ultima documentazione. Poi, naturalmente, si darà gambe a questo progetto, che dovrebbe essere ultimato entro il 31/12 del 2027.
0: Lo stesso finanziamento arriverà anche al comune di Santa Giusta per l'ingresso sud dalla statale 131. Nelle scorse settimane il sindaco Antonello Figus ha chiesto una rimodulazione rispetto al progetto della precedente amministrazione.
2: E adesso con Francesca Figus per le anticipazioni delle notizie che troveremo domani in edicola con l'Unione Sarda.
3: Buonasera a tutti, Roberto Saviano lancia l'allarme, l'eolico è il grande business delle mafie. Intanto il Senato approva la legge che dà il via libera al nucleare. E poi domani in primo piano sul nostro quotidiano c'è la continuità, il caro carburante mette a rischio i collegamenti, la D di Aero Italia pronti a tagliare. Negli spettacoli a tu per tu con

0: Loris, solo su Radiolina.
1: Sulla stagione turistica nel Nuorese non c'è alcun dato ufficiale ancora, nell'attesa però la sensazione forte diffusa nel territorio è che il gran caldo sia stato un fattore particolarmente negativo. Graziano Cano.
2: Inevitabilmente hanno inciso le temperature assolutamente roventi di quest'estate, senza tregua, perché negli anni precedenti avevamo magari uno stacco per quei giorni di maestrale che portavano più gente nelle zone interne. Ora si inizia un pochino a respirare, notiamo già un notevole afflusso di un turismo che chi fa escursioni, chi arriva con le bici, come dicevo appunto trekking, turismo naturalistico. Questo porterà una boccata d'ossigeno perché la stagione è stata un po' altalenante.
3: Bene giugno, decisamente male luglio, buon agosto, incoraggianti le presenze a settembre, così come le previsioni per ottobre, ma è decisamente una stagione tra alti e bassi e a pesare nelle aree interne, con un'estate da temperatura record le prolungate ondate di caldo, problema che come nel Nuorese è già elemento di analisi in molte regioni.
4: Ancora nessun dato ufficiale, ma sicuramente pareri contrastanti su una stagione che non si è ancora conclusa. Forte l'impatto del cambiamento climatico, di un'estate con temperature molto al di sopra della media, che hanno da un lato favorito magari i siti al chiuso, i grandi musei con ambienti climatizzati, le grotte, ma hanno sicuramente penalizzato le aree interne, le aree archeologiche, i musei a cielo aperto, che stanno riprendendo con le attività, con i gruppi solo adesso. Un turismo sicuramente da rivedere per un'estate che potrebbe essere la prima di tante altre, stando al parere degli esperti.
1: Dal Nuorese a Cagliari per i nuovi interventi per rendere più vivibili le strade del centro durante l'estate. Il servizio di Veronica Fadda.
5: Vele ombreggianti nelle vie del centro, nuovo asfalto e sistemi di nebulizzazione. È il piano del comune di Cagliari per contrastare gli effetti delle alte temperature. Per le vele il progetto arriva dopo una richiesta storica dei commercianti, formalizzata poi in una mozione presentata in consiglio comunale lo scorso luglio, che proponeva sistemi di ombreggiamento nel polo dello shopping.
6: E questo darebbe un grosso vantaggio a tutte le attività commerciali. Vedi la gente, stai all'aria aperta, è completamente un'altra cosa stare in centro a Cagliari. Lo miglioreremo, ci stiamo provando, noi lo diciamo da tantissimo tempo, addirittura dal 2019. Ora finalmente l'amministrazione ha dato linfa a questa proposta e noi siamo veramente contenti, ringraziamo il sindaco e tutta l'amministrazione comunale.
5: Ora si entra nella fase operativa con l'obiettivo di creare nuove zone d'ombra e migliorare il comfort di cittadini e turisti. Si parte in via sperimentale da via Garibaldi.
6: Oltretutto potrebbe essere anche una via per il mercato di San Benedetto quando riaprirà.
7: Sicuramente aiuta le vie dello shopping quest'anno, dove le temperature, specialmente nel pomeriggio, erano quasi impraticabili. C'è stato un calo proprio dei consumi da parte dei clienti.
8: Un progetto che condividiamo assolutamente. Ben vengano le vele che, visto anche il cambiamento climatico che andrà sempre peggio, sarà sicuramente una protezione, un vantaggio per tutti i consumatori, i cittadini che vorranno passeggiare per il nostro polo commerciale.
1: Restiamo a Cagliari, dove è stata presentata oggi la nuova edizione della rassegna itinerante Saboris Antigus, presentazione che ha seguito la nostra Teresa Piredda.
9: Il viaggio di Saboris Antigus tra Tregenta e Sarcidano sta per cominciare. Dal 25 ottobre al 20 dicembre 9 comuni apriranno le porte ai visitatori per far conoscere le produzioni locali e il patrimonio culturale. Il filo conduttore della 13ª edizione della rassegna promossa dalla Camera di Commercio di Cagliari è Gusto e Territori, protagonisti in prima persona.
10: È un progetto di promozione territoriale integrata. Tra le tante iniziative, i tanti tesori turistici, ambientali, gastronomici dei territori, vengono tutti quanti messi insieme e proposti come offerta turistica ad un mercato sempre attento alla ricerca dell'identità dei diversi territori.
9: Ci sarà poi un gemellaggio con un paese del Mediterraneo alla ricerca di radici comuni. Quest'anno è la Turchia con Smirne.
11: Ci sarà un'estensione dei territori che si propongono e che si racconteranno. Non saranno solamente i paesi di Saboris Antigus, ma anche la comunità montana del Sarcidano e Barbagia di Seulo e l'Unione dei Comuni della Tregenta. L'elemento che i nostri partner stranieri trovano molto interessante e

0: anche qualche volta difficilmente emulabile, è proprio la capacità che abbiamo di raccontare i prodotti coniugandoli al racconto del territorio.
1: Linea adesso ancora alla regia, pubblicità, a seguire l'ultima parte del nostro telegiornale.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
1: Ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la musica, perché è uscita oggi Quando ti rivedrò, la struggente dedica di Gino Paoli a Ornella Vanoni, che avrebbe dovuto cantare il brano con lui. Al posto della voce di Vanoni, la tromba di Paolo Fresu. Il servizio di Luca Neri.

0: Ci Fadda ci aspetta sabato 26 settembre per una giornata senza precedenti.
1: 40 euro di sconto immediato alla cassa su tutto, con una spesa minima di 100 euro.
0: 40 euro di sconto immediato? Pazzesco!
1: Non puoi mancare al Risparmio Day, solo sabato 26 settembre in tutti i negozi Ci Fadda. Info e regolamento in negozio.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Un saluto a tutti, benitorraus a sudare giornali in sardo de Sardegna. Come ti sempre, bieus, intendeus che le punti novas de oi e cominciamo con i titoli su de su sommario. Quattro barcas a bruciare in su notti in Porto Rotondo su danno estere 2 milioni di euro e pruso, i carabinieri. Fonti 20 indagini. Tres in corpauso, lo sobbacimento di Claudio Manca in su mese capodanni de Sano Bassao, in Terraba, Battista Manes, in pari con San Mulleri e su Villo Iatta Prenciao in maniera volontaria sa vittima. Incingiare su Consiglio regionale sa commissione speciale per energia e già leggendo dei sprezzi su casi che da cresci. Roberto Saviano in sattobio de sa confartigianato seolico e su un affari o sa mafia scetti. E si cresce su prezzo del suo gasolio, mentre sa decisione del suo governo di annullare sul bullo della macchina, non bracere e sa gente si dà commercio, poi non sono che abbia nulla, è una beffa. Sporzo palloni di Serie A su Castello dei Springmausu, Tenri Finzas, sa meglio su difesa di tutta l'Europa, in pari con sul Lione. In esprima sa 5 partite sa suo campionato, arrivigao, 2 su gol scetti. Dunque, se sa cronaca, poveri gusta edizioni de su TG Nostro, è stato un notti dei Spramma, o i residenti si de Porto Rotondo, in su porto de Punta Sfodeli, su Vogu, aria Brugiao, Sciusciao, quattro barcas, un'altra, ritento dannos a Brugiao, finzas un gommoni, sì, water, che abbadiri i suscetti, 900.000 euro. Su Vogu è stipartio, che avviera su e mezzo de su Mengiano, luego su Taribauso, i spompieri, su comando de Terra Noa, con dura pari autobotti, si antitraballau,

ma non si sciri in tanti istruggiara. Gianluca Mandas narra che sta giunta e attendi sa sentenzia a pizzo su de su recurso presentato sul decreto 175, sa sentenzia la ribai in su mese alla damme. E su mentre si torna fuori dai de nucleari nella richiesta su ministro Pichetto Frattin lunedì in sattobie di sa confartigianato in Chia. Siamo pronti a legare ad ogni soluzione, come intinara Salvatore Cau, un selleri de orizzonte comune, ma de peso, perché tutto ampare i ambienti, e ci depitessi vantaggi su posse economia sarda. Noi su nucleari de 40 anni fa, rinara Ivan Piras, avviso capo dei consiglieri dei fratelli di Forza Italia, dunque di Boreso a regionai. Che ne problema, sannara Ivan Piras? E su giornalista e scrittori Roberto Saviano ha rifuerdau de energia e de speculazioni energetica proprio in sattobio de sa confartigianato. C'è sa riscu vortica sa mafia vostra vai affari in mannos con sa energia eolica in Sardegna vuru a Nau Saviani e ha ricordato su capo de sa mafia Matteo Messina Denaro gli ha fatto investimento su mannos proprio in su settore eolico e su gli ha comprendio che avviera un settore in cui ci vianta e ci vuti ancora opportunità, sì, narra Saviano. Ma questa cosa non deprivi mai, si investimento su in energia birdi, narra ancora Saviano, sul fatto che sa mafia fare investimento su ciò mento, non vuole naga, non si vuole ti fabbricare palazzi, su settore eolico, si vuole sviluppare in maniera sana. E come ti vuti vende in Puglia, narra ancora Saviano, ma Tocker a donai attenzione mera, voti sfuedo su dei scrittori e giornalista. Su governo ha deciso di annudare su pagamento di subbullo, vuoi smacchina, de potenze per usarti di 80 kW, ma su provvedimento non avrà gira chi ne deve impreare sa macchina, potrà ballare. Gli agenti del commercio, punti arreolato, come ti narra Giuliano Cadoni, suo presidente del suo associo, a capire sa Confcommercio del suo Sud Sardegna. Su diesel costa 2,30 € su donna litro, is provvedimenti su del suo governo, posegai, sa schinanta accise, non serve in tannuda. Zeus arriolaus mera di arero, sonara Giuliano Cadoni, aici non si vuole traballai. Andas a giro, con macchina, saga, teniti brus di 80 kW de potenza, narra Cadoni, donna di vaeus un montone chilometro su di agenti da una parte e satra de sa Sardegna. Sul fatto che non sarà magari su bullo, po' un anno, non per toccare, dunque sa categoria nostra, nata ai agenti de commercio. Giuliano Cadoni, narra che vulti pronto sa protestare, si vrì mai puro. E su governo venti un appello, sa Sardegna tenere a bisogno di una rezza nuova, de colonninas può carricare in maniera all'estra e in macchina saga punti elettrica. Andando in Tattari, noi c'è sul voto, poi leggi sul rettore nuovo delle università, poi sul secondo voto, cerchiamo su quorum, lunedì, nemmeno da risorpassare, poi si elige su candidato dei Pripigai a su manco 357 voti, su sa maggioria. Sa partire dunque sa barra Roberta, ma è candidato su punti 3, si vota Giorgio Pintore, ordinario di biologia farmaceutica, che lunedì ha ripigato 36 voti, ha deciso di rinunciare. A barra in 3, Francesco Moranti, ordinario del diretto del trasporto su De Turismo, che ha ripicato 253 voti su, o Marchessa, professore del diretto costituzionale, che ha ripicato 200 voti su, e Sergio Uzzau, ordinario del microbiologia, che ha ripicato 185 voti su. In suo secondo voto puro, per selezioni c'è sta bisogno di essa maggioria assoluta dei voti su, asinunca ha bisogno del suo ballottaggio intra il duso candidato prosvottato lunedì del sacire che entra in su mentre sì, in Sateneo stetti a presentare sa manifestazioni Sharper su notti europeo de circa ore un evento promovio dessa commissione europea a Tattari a ospitare mostra al laboratorio su a Tobio su i spettacoli su poi vai a costare i dotto sopra, che tutto famiglia sa e picciocco, sa e sa scienza e sa circa. Siginti in sa città di metropolitana de Castello, l'iniziativa sa de solidarietà, a Paricciara sa de sa socio cittadinanza attiva Sardegna, votonai a tutti i spippiosi, però che tutto è pippioso povero, su opportunità di ricominciare bene, sanno i scolastico nuovo. Sull'ultimo evento è stato fatto in Uda, su sindaco Palo Angioni, ribofettorai grazie sa cittadinanza attiva,

0: sa recolta nei materiali, sa recolta solidali. Sa giurena di famiglia, sa ca direte a bisogno di arrere sa Navangioni. Una mucciglia prena, un'iscoglia che deppire essi derotto, santinau rappresentanti sì, de cittadinanza attiva. Dunque sa mucciglia prena, cartella, sa pinna, sa quaderno, uita sa vruna in mente scolastica, Dognano Costra sempre de brusu e pesara sempre de brusu in su bilancio de Dogna Famiglia. Sa partecipazione dei cittadini in Uda e stetti a manna. Un'altra iniziativa, sempre in Sabidda de Uda, a risapparicciare in Sacira, chi entrerà da Snodi e su Mangiano a mesu di porre golli ancora altro materiale. Un numericello dedicato a sa bellezza, a su benessere e grasi, dai sese e mesu in sa piazza Unione Sarda, in Castello. Se evento di Nanta, l'arte del prendersi cura di sé. Totus vorrete partecipare, come tinnare a sa butteghera Elisa Capra, dessa azienda Magia di Vendere, che repariciò se evento. Questo è un momento, poi pensai ai su tempus. Su tempus non si vorrei frimmai, non si vorrei studiare, ni manco dovrei recuperare, narra Elisa Capra. Ma dovrei bivi in su momento. O bivi tocca pensare a nosu e sa prevenzioni, sa saluri, su sport e sa cosa va a pai vuru. Chi ne oli partecipai e se evento grasi, si può iscrivere in trend in sa pagina Facebook o in su profilo Instagram de Magia di Venere. E mo su sport, su palloni de Serie A, su Casteddu, si graffa allenamento, su, ma anche su fatto che su campionato sarà primmai, potrei girare, se può fare giocare sa nazionale italiana. Si squadra di Pisacane e Gosendesi su momento Rosbello, 12 punti in sa classifica, su de 4 posti, su e finza sa meglio su difesa, de tutto il campionato europeo. Su. Arrivato un meglio su Lione Scetti, in su campionato francese, sa difesa del suo Castello, fino a se poi arrivava due gol scetti e si sa meglio su difesa in Italia, sa meglio su finza sa degusta de su Bayern Monaco o degusta de su Arsenal in su campionato inglese. A fai gol sa porta de Caprile, punti stessi su Lautaro e Scamacascetti, su portieri protagonista, dunque sa Caprile, ma protagonista esti tot su reparto, Zeppedro de Iola Rodriguez Obert, con Sudinese ha rigiocato finza sa Mina, ma ci punti finza sa Sugawara e Kofler, che hanno vinto sora de giocai e de donai un contributo de importo ai totsi squadra. E so cabau e gusta edizione borusi, torru grazie se vostra attenzione, si intendeuso e si bieuso, come sempre, a essa edizione di bene, un saluto ai totsi.
1: Mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Si deve intervenire ora, prima che sia tardi, dopo un'estate caratterizzata dai troppi eccessi, sia in terra che in mare. In Gallura le praterie di Posidonia rischiano di scomparire dai fondali per sempre a causa della massiccia presenza di scafi e da Palau un comitato ha lanciato una campagna di sensibilizzazione.
1: Collaborazioni con le associazioni di volontariato presenti sul territorio possono garantire maggiore sicurezza ai bagnanti e una tutela ambientale per le praterie di Posidonia, che costituiscono una risorsa fondamentale dei nostri ecosistemi. Nel 2023 avevamo avanzato la richiesta di dotare anche la spiaggia di Porto Cuncato, Talmone, di un cavo tarozzato, di boe di delimitazione per impedire le invasioni nautiche e a difesa del Posidonito. Riteniamo che questa sia, insieme a campi boa, insieme a collaborazioni con gli enti del terzo settore, la strada per garantire una maggior tutela ambientale anche nei periodi di maggior picco, come è successo durante l'estate, durante l'agosto del 2026.
2: La Posidonia, pianta fondamentale, molto bistrattata durante il periodo estivo per l'elevata pressione antropica, in particolare dovuta all'ancoraggio di grosse imbarcazioni, piccole imbarcazioni, che in pochi secondi strappano una pianta che per crescere impiega centinaia di anni.
0: Tra le iniziative ci sono le visite guidate e lo snorkeling educativo.
3: Un'esperienza consapevole che credo debba essere parte integrante della formazione anche scolastica dei ragazzi che vivono questi luoghi e che quindi diventano a loro volta anche ambasciatori del loro ambiente per coloro che lo vengono a visitare.
0: Chieste poi sanzioni severe in stile Corsica, dove le multe sono un deterrente per le violazioni. Il parco dell'arcipelago intanto valuta il numero chiuso dalla prossima stagione e altri accorgimenti per regolamentare i flussi.
4: È un'app che ti permetterà di capire il numero di imbarcazioni presenti nel territorio, ti dà l'indicazione su dove ormeggiare, quindi ti dà una notifica come un alert. E poi le zone dove ti dice di ancorare su sabbia, quindi ti dà la possibilità di diluire e gestire i flussi nautici. Una cosa importante è perché se l'ente parco adesso chiederà le autorizzazioni per i campi boa, si spera di averle celermente in modo da affrontare una stagione 2027 molto più tranquilla e riuscire a fare quella che è la sua mission, tutelare comunque il territorio, l'ambiente, quello per cui è nato l'ente parco.
0: Al vaglio la formazione delle guardie ambientali con potere sanzionatorio e compiti di vigilanza del territorio, perché il rogo sull'isola di Santa Maria deve pure aver insegnato qualcosa.

Tancaruia è il gruppo allestito in Sardegna da Pino Martini, da lungo tempo residente a Milano. Lo ascoltiamo in Feminas, brano inserito nel loro disco I Settande del 2001.

0: Abbiamo ascoltato Feminas, con in primo piano la voce di Valeria Martini, dall'edizione di Sardegna Canta del 2003.
1: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano, nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su frittu e sa valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushidda, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Nemos è il titolo dell'ultimo album inciso dai Nur nel 2010. Pochi anni dopo il gruppo avrebbe assunto proprio il nome del titolo di quell'album, nel quale compariva anche una loro personale rivisitazione di Su Patriotta Sardu a Sos Feodatarios, su testo di Francesco Ignazio Mannu del 1794, diventato oggi inno ufficiale della regione sarda. Nel disco divenne semplicemente Su Patriottu. L'ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo dei Nemos in una loro versione di Procurade Moderare, proposta al Festival delle Launeddas nel 2022 a Villa Pozzu.
1: È 1:33.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Luca Neri, su Radio Lina. Radio Lina presenta Caffè Corretto.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 23 settembre, sono le 8.09 in punto, come sempre qui in diretta su Caffè Corretto. Io sono Alessandra Ragas, oggi come qui in regia Manuel Cozzolino, vediamo il buongiorno. Allora, che dire, oggi primo giorno di autunno, l'abbiamo atteso, un autunno tanto agognato, specialmente dopo insomma l'estate difficile, pesante, caldissima che abbiamo appena vissuto. Quindi da oggi siamo ufficialmente in autunno, l'equinozio, cioè quel momento dell'anno in cui il sole si trova in corrispondenza dell'equatore e quindi il giorno e la notte dovrebbero essere pressoché uguali. Insomma, l'estate saluta, ci saluta e arriva la stagione delle vendemmie, dei raccolti, dei colori che cambiano e anche delle prime giacche, speriamo anche delle prime gocce d'acqua, anche se in Sardegna, diciamolo, ancora le spiagge sono piene, continuiamo ad indossare il costume, le temperature sono ancora, ahimè, vicine ai 30 gradi, basta, non ne possiamo più. Questo sarà sicuramente il tema conduttore della puntata di oggi. Parleremo di autunno in tutte le salse, insomma tema meteo, anche tema turistico, cercheremo di capire quanto l'autunno possa essere una stagione trainante nell'economia turistica della Sardegna, specialmente nei centri abitati montani e nel centro dell'isola, ma anche dal punto di vista delle campagne e soprattutto delle vigne. Quindi questo è il tema che autunno ci aspetta e cosa cambierà nelle nostre vite. Ma come sempre il nostro Caffè Corretto parla di attualità, parla di informazione, di tutte le news che trovate oggi nelle edicole o anche nei portali online delle diverse testate. Come sempre partiamo dando uno sguardo alle notizie regionali. Oggi l'Unione Sarda apre con i trasporti, il caro carburanti, la continuità che zoppica, insomma sono state sono stati soppressi altre tratte aeree che dall'isola ci conducevano insomma al resto del paese. E poi c'è la cronaca con altri episodi di malamovida, risse e bastoni nel centro di Cagliari. E poi la politica, che in realtà è un tema che vedremo anche sui giornali nazionali. Insomma, cresce la tensione tra la presidente Meloni e Mattarella, per

perché insomma lo scontro lo sappiamo sul tetto. Il tema è il tetto agli studenti stranieri nelle classi. Ieri Mattarella ha replicato parlando invece di inclusione, il fatto che questo tetto fosse contro un processo di inclusione, e oggi la replica di Meloni. Mattarella aveva fatto lo stesso, era un tetto già voluto da Mattarella, dice. E poi l'emergenza plastica, un'emergenza forse ci avviciniamo alla fine. La plastica è stata trasferita nella penisola e quindi l'emergenza legata allo smaltimento per ora insomma si attenua, ma resta comunque alta l'incertezza. Nel frattempo vi segnalo anche oggi con il giornale dell'Unione Sarda, che potete trovare in edicola o se preferite in versione digitale sull'app Unione Digital, anche l'inserto salute dedicato alla rickettsiosi, attenti alle zecche e papilloma virus, nemico invisibile. E mentre noi ci lasciamo, ascoltiamo un po' di musica assieme, io passerò insomma questi pochi minuti a leggere Gonne e Mostrine, il caffè scorretto a firma di Luigi Almiento. Torniamo tra poco.

In vostra compagnia, qui dai microfoni di Radiolina in Piazza Unione Sarda, come sempre in diretta qui con me, Alessandra Ragas, c'è Manuel Cozzolino in regia. Leggevamo le notizie sulla prima pagina dell'Unione Sarda, come anticipato, insomma, in apertura. Oggi abbiamo i trasporti e il caro carburante, la continuità zoppica, la Didi Aeroitalia annuncia taglieremo altri voli, l'assessora Manca intanto annuncia delle sanzioni, taglieremo altri voli anche sulle rotte della continuità per il caro carburante. La Didi Aeroitalia Gaetano Intrieri, dopo la cancellazione del Roma Alghero delle 22, annuncia ulteriori cancellazioni, ulteriori soppressioni. Si rischia anche l'aumento delle tariffe. L'assessora ai trasporti Barbara Manca intanto dice ci saranno sanzioni, l'incremento della spesa turistica tra gennaio e agosto è del 9,5%. Per avere più informazioni alle pagine 2 e 3, gli articoli a firma dei colleghi Cosso e Murgia, appunto turismo è l'anno degli stranieri, la spesa cresce del 10%, mentre a pagina 3 continuità aerea a rischio, taglieremo alcuni voli, con appunto le dichiarazioni della Didi Aeroitalia e la replica dell'assessore ai trasporti Barbara Manca. E intanto ci spostiamo a Cagliari, dove insomma ne abbiamo parlato anche ieri. Oggi è previsto un appuntamento importante, perché il Comitato di Ordine e Sicurezza discuterà di un'eventuale proroga della zona rossa, quindi la zona sorvegliata speciale, possiamo chiamarla così, nel centro di Cagliari, che comprende alcune piazze, tra cui Piazza del Carmine, Piazza Matteotti e altre vie insomma che le collegano. E intanto ieri altri episodi di malamovida con risse e bastoni, ancora episodi di violenza e criminalità davanti alla chiesa di Sant'Anna. Dei residenti armati di bastone, esasperati per il chiasso notturno, hanno affrontato dei giovani. In piazza Matteotti i falchi hanno poi fermato due giovani spacciatori. I residenti ormai sono esasperati per il chiasso e per i numerosi insomma eventi, l'abbiamo detto, di violenza e microcriminalità. E poi c'è la politica Meloni, la stretta sulla scuola, studenti stranieri, un tetto già voluto da Mattarella quando da ministro dell'istruzione faceva circolari sul tetto agli studenti stranieri in classe a porta a porta. Giorgia Meloni tira il colle dentro la polemica nata dall'annunciata stretta sulle scuole multietniche. È solo buonsenso, aggiunge la premier, negando che le parole del capo dello Stato sui ghetti fossero contro il governo. Vannacci intanto rilancia con dichiarazioni sciocche la frase di Tajani sulle gonne delle donne, tema, come vi dicevo prima, anche del Caffè Scorretto, oggi in pagina a firma di Luigi Almento. E poi c'è la fotonotizia centrale differenziata, intanto Villa Cidro riapre la discarica, la plastica è trasferita nella penisola, quindi l'emergenza per ora si attenua, ma resta l'incertezza. Ieri il vertice all'assessorato regionale dell'ambiente, i consorzi che si occupano del riciclo dicono a settembre trasferite dalla Sardegna verso gli impianti della penisola circa 2500 tonnellate di materiale, ma la crisi, dicono, potrebbe ripresentarsi. Intanto i comuni chiedono maggiore condivisione delle informazioni e chiarezza sulle scelte operative. La provincia del Mediocampidano ha deciso di riaprire la discarica di Villa Cidro per fronteggiare il problema dei rifiuti. Queste e molte di più la cronaca poi ci porta a Gesico, dove la Proloco ritrova il quadro sparito, e a Cagliari cancellati oltre 2000 parcheggi. Questa è la notizia di apertura della cronaca di Cagliari. Ad Orgali raccolta di fondi per la salma di Diba, Olbia invece un incidente sul lavoro che ahimè ha causato la morte di un autista. Lo leggete a pagina 46 a firma del collega Busia. Insomma, noi torniamo tra poco ancora qui in diretta su Caffè Corretto, ma prima Talk to You.

questo era Talk to You di Anotre 54 Ultra. E nel frattempo noi, come sempre, continuiamo a sfogliare le prime pagine dei giornali qui davanti a me, tutti belli sistemati sulla scrivania. Prima di passare alle notizie nazionali, però, vorrei vedere rapidamente anche la prima pagina della Nuova Sardegna, che dice: sempre meno sacerdoti, si spopola anche la chiesa nell'isola. Un prete può gestire fino a 5 parrocchie. L'emergenza colpisce i 30 comuni sardi sotto 1000 residenti, molti dei quali hanno perso il parroco in servizio esclusivo. Sono affidati a un prete a scavalco tra 2, 3, anche 4 parrocchie. E poi un viaggio a San Donato, la fotonotizia centrale, la scuola più multietnica della Sardegna. E poi assalto a portavalori a Porto Vesme e in cella anche l'ultimo latitante, Raffaele Lodi di Fonni, era ricercato da 3 mesi. Queste e molte di più, ancora una volta, le notizie sulla prima pagina della Nuova Sardegna. Ma ora, come promesso, diamo uno sguardo anche ai titoli nazionali. Come vi anticipavo, la notizia di apertura anche oggi è il tetto agli stranieri nelle classi, perché

del Corriere della Sera parla di sport, parla dei mondiali di ciclismo, tante belle notizie. Oggi è ieri la terza medaglia, Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista. E poi il Corriere della Sera ci porta anche notizie di esteri. Ieri Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, questo è l'appello lanciato dal presidente Trump, accuse a Cuba e Iran. Sono l'uomo che ha ridisegnato la scena mondiale, dice Donald Trump parlando davanti all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ho realizzato la pace mentre gli altri parlavano, con l'Iran un accordo o li anniento. E sugli altri fronti caldi ha detto: in Ucraina la guerra finirà prima di quanto si creda. Cuba è un regime fallito che cadrà, in Groenlandia due basi statunitensi, dico no a piani per il controllo dell'intelligenza artificiale. Insomma, tante le dichiarazioni del

0: Eccoci qui, bentornati in diretta sui microfoni di Radiolina. Abbiamo qui con me, mi ha raggiunto la prima ospite della puntata, la dottoressa Daniela Falconi, presidente ANCI Sardegna e sindaca di Fonni. Buongiorno sindaca.
1: Buongiorno, buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, oggi primo giorno di autunno, lo abbiamo detto, l'autunno una stagione importante per quanto riguarda insomma la stagione turistica, specialmente nei comuni montani, lo sappiamo, tante sono le iniziative, la prima sicuramente Autunno in Barbagia, che ormai è diventato anche un po' un brand della nostra isola, lo possiamo dire.
1: Sì, assolutamente. Intanto qualche suggestione dopo il caldo che abbiamo passato quest'estate, c'è tanto bisogno non solo del fresco che già questi giorni almeno qua in montagna si sente, ma anche di quei colori, di quei profumi che accompagnano l'autunno, e la manifestazione si inserisce proprio in questo percorso, rievocando comunque quelli

0: più persone. Vediamo sempre più turisti che arrivano anche da fuori la Sardegna.
1: Certo, e cosa cercano quando arrivano? Insomma, questi sono momenti estremamente importanti nella promozione della cultura e della tradizione della nostra isola.
0: Ma sicuramente cercano quelli che sono le tradizioni più autentiche, poi vanno alla ricerca di prodotti particolari che si producono in questi territori, penso ai vini, ai formaggi, ai salumi, al pane, tutte cose che nei nostri piccoli comuni hanno conservato, non solo il carattere artigianale, ma anche quell'aspetto, insomma, evocativo di come venivano prodotti una volta. In molti comuni si rievocano le produzioni così come si facevano nel passato, si fanno rappresentazioni. Poi ci sono tutte le esposizioni rispetto alle tradizioni folcloristiche. È un veicolo di promozione anche culturale dei nostri territori. E benché la manifestazione ogni anno subisca anche delle polemiche, perché a volte si dice che si mercifichino determinate tradizioni, comunque si resiste, vuol dire che comunque siamo ancora, questo tipo di prodotto è ancora allettante, viste le presenze che anche questi giorni trascorsi si sono registrate.
1: Assolutamente, assolutamente. Grazie mille. Noi lo ricordiamo, le
0: Grazie.
1: prime edizioni, le prime puntate, chiamiamole così, di Autunno in Barbagia si sono già svolte, ma la manifestazione continuerà ancora. Consultate il calendario, sono tantissimi, tantissimi paesi che saranno protagonisti. Grazie Daniela Falconi, presidente ANCI Sardegna e sindaca di Fondi. Noi torniamo tra poco.